Al bar di Radio Capodistria.

0: Ben ritrovati a Ora Musica, nuova settimana da vivere insieme, nuova settimana all'insegna delle novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, è il contenitore di musica nuova indipendente di ogni genere musicale. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, ma subito c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1973.

0: Oggi siamo partiti proprio con la storia della musica, i Pink Floyd con uno dei loro grandi classici, Money, ad aprire il nostro spazio dedicato invece alla musica indipendente, alla musica nuova. Le novità vengono sempre anticipate da un classico storico. Novità al primo ascolto, questo è il singolo di Chic Boom Boom con Matilde Calamai, si chiama Baddie Mom.
1: Yeah, è la Baddie Mom. Ma ti, Sophie, non ti serve approvarci. Serve solo rispetto.

sempre le stesse, ma noi siamo real, mica comparse. No cliché, no rosa, baby. Lei fa freestyle, non gioca con le Barbie. Io le dico sogna, ma sta dritta. La vita è tua, no di chi giudica.

0: you never seen.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente, avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Com'è andata l'estate?
3: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
2: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone, insomma, bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce e la tua grinta che viene fuori.
3: Grazie, grazie mille.
2: Raccontaci.
3: In realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
2: Sì.
3: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista. Quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
2: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
3: Esatto, esatto.
2: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues, cioè tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè ti rappresenta,
3: esatto,
2: bene,
3: esatto.
2: Anche musicalmente, no?
3: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen. Però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta. Continuerò a provarci.
2: La lotta continua, come si dice, no?
3: Esatto.
2: I prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
3: Sicuramente continuare a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouge. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
2: tradizione
3: questo...
2: e innovazione, in pratica.
3: Esatto, esatto. Quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
2: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
3: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andare ad ascoltare lì.
2: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

Nuovo singolo per Giacomo Lariccia, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica. Molto elegante questa canzone che si chiama Come dal marmo al primo ascolto. E non è mica finita qui, perché ne abbiamo ancora un paio di novità al primo ascolto, tipo Youth Me Ne Gardi, Parco Immagine.

Ora musica, le novità indipendenti, tutti i giorni vi facciamo ascoltare la musica indipendente di ogni genere musicale. Oggi andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì con un'altra novità al primo ascolto. Si intitola Un mondo nuovo ed è il singolo di Rob D'Elia.

0: Rob Delia con Un Mondo Nuovo, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Scalle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Era una casa molto carina, senza soffitto.

La casa di Sergio Endrigo, brano che è stato scelto perché il primo lunedì di ottobre si celebra la giornata mondiale dell'habitat, istituita dalle Nazioni Unite per riflettere sulle condizioni delle nostre città e sul diritto di tutti ad un'abitazione adeguata. Si tratta ovviamente di una ulteriore occasione per parlare di urbanizzazione sostenibile, qualità della vita e futuro degli insediamenti umani. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 5 ottobre del 2026, nel quale parleremo di una serie di appuntamenti che si sono svolti nei giorni scorsi principalmente nella città di Lubiana, ma che hanno un impatto decisamente più ampio. Parleremo per esempio di podcast, parleremo di danza contemporanea, parleremo anche di economia circolare. Economia circolare. Parleremo ovviamente anche di sport. Partiamo però, come tradizione, dalla lerciata del giorno. Dunque, università telematiche, un italiano su due non sa in cosa si è laureato, che, detto da chi ha due lauree in scienze della comunicazione, insomma, è particolarmente significativo. E allora lasciatemi ricordare che il 5 di ottobre si celebra anche la giornata mondiale degli insegnanti, a partire dal 1994. Si ricorda la raccomandazione UNESCO ILO del 1966 proprio sullo status e sui diritti dei docenti. Nel 2026 ricorrono quindi 60 anni esatti da quel documento fondamentale. In ogni caso, la giornata intende ricordare il ruolo fondamentale negli insegnanti sia nell'educazione che nella società. E allora il brano che forse ricorda maggiormente la scuola, gli insegnanti e gli esami è probabilmente di Antonello Venditti.

0: ventata di rock degli AC/DC per augurare buon compleanno a Brian Johnson, voce del gruppo dal 1980, è nato il 5 ottobre 1947, mentre il 5 ottobre del 1951 nasceva un altro grande esponente della storia della musica a livello internazionale, cioè Bob Geldof.
1: I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly.

10 che sancì la fine della monarchia, dopo quasi 8 secoli il paese proclamò la prima repubblica. Un altro fatto storico importante, soprattutto nel versante della cultura popolare riconducibile alla data del 5 ottobre, risale al 1962, quando uscì per la prima volta il film di James Bond, e noi ci andiamo ad ascoltare il brano forse più significativo, è Goldfinger.

Lasciatemi ricordare anche un altro personaggio televisivo italiano che lega il proprio nome alla data odierna. Era nato il 5 ottobre del 52 per lasciarci nel 2007. Noto soprattutto come presentatore, mi sto riferendo a Gigi Sabani.

0: Probabilmente Video Kill the Radio Star, una delle canzoni meno profetiche della storia, nel senso che intendeva celebrare la morte della radio ad opera della televisione. In realtà la radio sembrerebbe al momento maggiormente in forma della televisione, sebbene non è che si sprizzi di vitalità. Di seguito Rose Rosse per Massimo Ranieri. In qualche modo parleremo del futuro della radio, parleremo anche delle rose nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che si ricollega ad una 2 giorni organizzata dall'IBU, l'International Broadcasting Union, che è la rete delle emittenti radiotelevisive pubbliche in Europa, per dire quelli che organizzano l'Eurovision Song Contest, dedicata proprio al podcast, che si è svolta a Lubiana presso il ROG, ex fabbrica di biciclette, divenuto un importante polo relativo alla creatività e al design. Tra l'altro il 30 settembre si celebra anche la giornata internazionale del podcast. Che cosa sono i podcast? In breve, si tratta di formati di comunicazione basati sull'audio che hanno una durata più o meno standardizzata, o ruotano attorno a un tema, o attorno ad un personaggio, o ad una storia, quindi con una serie di episodi, ed hanno una cadenza periodica. Nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi andiamo a conoscere meglio un podcast molto interessante prodotto da una collega giovane brava di Radio Slovenia, che è stato presentato appunto nella 2 giorni del Festival del Podcast. Katia Stojnic, giornalista e podcaster, ben ritrovata su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti!
0: Che cos'è Rožnata Dolina, cioè la Valle delle Rose?
1: Sì, è il mio podcast, è un podcast in cui io parlo con le persone che magari sembrano diverse o non normale, ma in mio punto di vista tutti siamo un po' weird, un po' di freak, perciò voglio parlare con loro in che modo vivono, come la gente li vede. Per esempio ho avuto già il sex worker, il tossicodipendente, ho parlato con una mamma rom, mamma single, poi con suore, con la ragazza che è in esercito e così via.
0: Come scegli questi profili, come scegli queste persone?
1: Boh, sempre cerco qualcuno che magari non è rappresentato abbastanza nel media, nel news, o magari anche se loro sono presentati in modo che sono eroi o vittime. E così io voglio parlare con questa gente in modo normale, come parliamo noi adesso. Sceglio queste persone perché sto pensando, perché voglio invitare le persone che giudichiamo di più ancora in società, anche magari che io giudico di più, e poi mi vengono le domande.
0: Dove registri queste interviste di solito?
1: Boh, in proprio questo modo sono magari un po' diversa di altri colleghi, perché faccio queste interviste non nel studio, ma dove loro oppure vivono o magari lavorano, o anche sono andata in prigione quando ho interpretato una persona che rimane lì, così via. Sono già stata nel monasterio, nel comune, per le persone che hanno dei problemi con droga e così via.
0: Quando un podcast ha successo, secondo te, perché i tuoi podcast hanno successo?
1: Penso perché la gente è interessata in questi temi, non solo è interessata nel temi delle persone famose e così via. Noi abbiamo i stereotipi e gli stereotipi esistono perché non parliamo di questi topic abbastanza, di questi temi abbastanza. Perciò penso che è ben ascoltato, ma anche perché io parlo con loro in modo normale, no? Allora, penso perché io parlo con loro in modo normale, in modo che I try not to judge them, senza giudicarmi. Non so, sì, ci sono dei temi che la gente interessano, per parlare di questi temi di più.
0: Quanto conta la frequenza e quanto conta la durata dei podcast, secondo te?
1: Sì, è importante che c'è una regolarità. Rožnata Dolina ogni 2 settimane, dura un'ora, un'oretta. La gente è abituata poi a questo ritmo. Penso che è molto importante, ma ogni estate io prendo un po' di pausa. È anche bene per me e anche per gli ascoltatori.
0: Che ruolo rivestono secondo te i social media per il tuo podcast?
1: È molto molto importante, perché voglio che la gente che è giovane mi ascolta, perché sto intervistando la gente che è giovane, se io non metto il mio podcast su social media non arriva, e perciò sì, social media è molto importante. Senza social media questo podcast non sarà così successo.
0: Qual è la differenza secondo te tra essere giornalista, tra essere podcaster e tra essere influencer?
1: Sì, i confini sono sottili, ma io sono ancora un giornalista, non sono influenzabile e non puoi pagarmi, e io non faccio le pubblicità. Io faccio pubblicità sì, ma per il mio podcast, per i temi che io penso che sono importanti. C'è il codex di giornalisti che è ancora con me, sì, questa linea deve essere sì.
0: Se capisco bene, questo podcast, ma anche la tua attività, si ricolloca all'interno della RTV. Quanto secondo te gli enti radiotelevisivi pubblici devono concentrarsi maggiormente sull'infotainment e l'edutainment, e quindi combinare dei contenuti informativi ed educativi con l'intrattenimento?
1: Sì, penso che il modo di cui noi prendiamo le informazioni si cambia molto. Per esempio, la mia nonna sta guardando la TV e guarda magari le notizie in un modo classico, ma per me io ho già dei problemi con questi lunghi formati, perciò penso che solo dobbiamo cambiare i modi e il show, le trasmissioni, e farli più per il our attention span, le nostre attenzioni, e per le generazioni che vengano, perché noi, ok, siamo a metà forse, ma i più giovani di noi, questo modo di giornalismo vecchio non dura, non può rimanere così, deve cambiare con i tempi e con generazioni.
0: Io credo che più o meno una linea si può tracciare attorno ai 30-35 anni. Chi è al di sotto di questa età talvolta non ascolta neanche la radio, che per chi è al di sopra, insomma, sembra un'abitudine abbastanza consolidata. Come vedi tu il futuro della radio e il futuro dei podcast?
1: Sì, io vedo il futuro di radio e di podcast. Magari sono un po' più spaventata per il futuro della TV perché radio rimane con noi, solo che ci sono così tante informazioni di tutte le parti che noi dobbiamo cambiare il modo in cui lavoriamo, ma io vedo un futuro in trasmissione anche con il podcast, ma magari questi lunghi formati non riescono a rimanere. Sì.
0: Progetti futuri?
1: Progetti futuri, sì, farò i documentari, sì, è anche ancora una nuova season, una nuova stagione di Rosa Todolina, ma anche di Marmellata, il mio second show, dove io parlo con le persone famose. Marmellata è una molto bella trasmissione, un talk show ogni giovedì alle 4:40 sul Val d'Esto 2. Ho dei barattoli di marmellata e dentro sono le domande, e poi i miei famosi sorteggiano e prendono una domanda e poi mi devono rispondere.
0: Katia Stojnic, giornalista e podcaster, grazie per essere tornata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi e spero che ci vediamo presto e ascoltate dei podcast.

0: e con un po' di fantasia, un po' di forzature si possono collegare i due brani che vi abbiamo appena proposti al prossimo tema di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché A Muso Duro era un vecchio brano di Pierangelo Bertoli riportato al successo da vari artisti italiani all'indomani del tremendo terremoto che colpì l'Emilia Romagna, mentre Ligabue con A che ora è la fine del mondo ripartì da un celebre pezzo dei REM. E allora proseguiamo la nostra mattinata di Calle degli Orti Grandi, ritornando al centro ROG di Lubiana, alla giornata di giovedì, nella quale si è svolta un'interessante conferenza internazionale collegata proprio all'economia circolare.
1: Abdelrahman Abdallah del Politecnico di Milano, benvenuto su Radio Capodistria.
2: Ciao. Allora, siamo qui a Lubiana, Slovenia, stiamo facendo il primo evento del progetto, si chiama ReHuman, Smart Human Centric Remanufacturing, quello è il titolo di il progetto. Vogliamo oggi presentare al pubblico, ma anche questi che sono interessati al tema di economia circolare, il nostro solution di Human Centered Remanufacturing, che vuol dire rifabbricazione di prodotti già venduti e poi tornati dal mercato per avere un altro ciclo di vita.
1: Quindi vuol dire che quando magari compri un elettrodomestico, a un certo punto l'elettrodomestico arriva alla fine del proprio ciclo di vita, oppure alcuni pezzi, alcune componenti possono arrivare alla fine del ciclo di vita. L'idea è in qualche modo di recuperare sia i componenti che hanno ancora margine per essere utilizzati, sia questo tipo di prodotti, per reimmetterli sul mercato, è corretto?
2: Assolutamente. Abbiamo anche come partner nel nostro consorzio Beko, che si occupa del settore di elettrodomestici. In questo caso di uso stiamo sviluppando un po' di nuove tecnologie per fare ispezione, per capire la qualità di questi prodotti, componenti che sono recuperati dal mercato, e per capire anche come si fa l'automatizzazione dei processi dentro la fabbrica con l'aiuto di intelligenza artificiale, robotics e altri metodi, diciamo, smart.
1: In quali settori è possibile applicare questo processo?
2: Allora, nel nostro caso di uso abbiamo due pilot di automotive, automobile. L'uno, il primo, è Borgo Automotive, si occupa di fare le e-drive, motori per l'automobile, le macchine elettrici, e l'altro è Knorr Bremse, si occupa principalmente elettronici dentro ogni macchina. Poi abbiamo il settore di elettrodomestici con Beko, con lavatrice e condizionatori. Poi abbiamo un terzo pilot molto interessante con un'azienda italiana, si chiama Lumibird Convergent a Torino. Stanno facendo moduli per, diciamo, settore ottoelettronica, per il laser. Per loro vogliamo introdurre il concetto di fabbricazione circolare, come prendere questi prodotti dal mercato e poi reintrodurre nella linea, diciamo, standard per un'altra vita.
1: Com'è il legame però con l'ambiente, con le politiche verdi, con le politiche green? Perché io capisco che se allunghi il ciclo di vita di un prodotto, in teoria è una cosa positiva, però se calcoli i costi di trasporto, la nuova fase di lavoro che in qualche modo comporta anche dell'utilizzo di energia, il packaging, quindi essere messi di nuovo in un pacchetto, essere riportati per la vendita, essere in qualche modo ridistribuiti, comunque ha un impatto sull'ambiente.
2: Assolutamente, c'è una grande mancanza di informazioni per capire qual è l'impatto ecologico per rifare, riprodurre questi prodotti. E la domanda per me di sostanzialmente capire, come con metodologia già fatta come LCA, LCC, cos'è, diciamo, il migliormente di questo processo e poi come, per quanto riguarda l'Europa, come mantenere questi materiali critici per l'Europa. Quindi dobbiamo pensare ai materiali, energia, componenti e soprattutto come funziona questo prodotto alla fine.
1: Esiste però la possibilità, quantomeno teorica, che magari un prodotto o una componente escono dal mercato, ma la tecnologia o i materiali sono stati superati, quindi è difficile reinserire questo tipo di prodotti in un ciclo che crei un nuovo prodotto.
2: Sì, infatti quel motivo come è iniziata l'idea di remanufacturing, perché le macchine, diciamo nel settore di automobile, dopo la vendita, ciclo di vita di 20 anni, poi se manca un pezzo della macchina, del mercato, dobbiamo pensare ad altri attori che fanno questo prodotto o componente come independent remanufacturer. Quella è la storia di Borg, il primo pilota che ce l'abbiamo nel nostro progetto. Poi è importante anche capire che nell'ambito dei prodotti elettronici è una cosa che cambia ogni 2-3 anni, quindi è importante anche avere una filiera di fornitori, di fabbricazioni per questi prodotti obsolete.
1: E secondo me c'è anche una dimensione economica collegata alla percezione del mercato, nel senso che talvolta il consumatore si aspetta di pagare un prezzo inferiore per un prodotto che non è nuovo, e dall'altra parte, se il margine non è così alto, in realtà può essere costoso recuperare un prodotto, inserirlo in un nuovo ciclo produttivo e reimmetterlo sul mercato.
2: Sì, hai ragione. Dobbiamo pensare sempre alla logistica reversa, reverse logistics, e tutta la catena del valore, perché inizia dal consumer e dobbiamo sempre parlare con questi consumatori. Poi bisogna verificare che la qualità è come il prodotto nuovo, e per quel motivo abbiamo pensato di fare un digital product passport, tipo un passaporto di prodotto, per far vedere ai consumatori che infatti c'è la tracciabilità tra qualità, processi dentro la fabbrica e poi finalmente come si arriva ai consumatori.
1: Dimmi una cosa, quali sono secondo te le principali opportunità per favorire questo tipo di processi, questo tipo di cambiamento, e quali sono però le principali difficoltà, le principali resistenze?
2: Per l'opportunità inizio con il mercato globale, perché tutti questi componenti complessi sono fatti da materiali critici e il prezzo di questi materiali sono variabili, e poi se c'è un modo per ottenere con, diciamo, un flusso pulito, come già previsto con la legge per quanto riguarda il end of life e trattamenti alla fine della vita, per questo c'è l'opportunità per mantenere i componenti e poi materiali dentro il ciclo di vita. Ma all'altra parte ci sono difficoltà, ovviamente, perché la variabilità viene anche come quantità e qualità, e per quello è importante anche vedere i diversi tecnologie che possono aiutare a ottimizzare il processo più automatizzato e allo stesso tempo economico per le aziende, le fabbriche.
1: E anche cambiare poi probabilmente la percezione dell'opinione pubblica, quindi magari andare a scegliere determinati prodotti che hanno una, come dire, compatibilità maggiore con le politiche ambientali. Ma il chiamare mio cugino, cioè il provare a riparare qualcosa che non funziona più, secondo te è una cosa, tra virgolette, sbagliata?
2: No, assolutamente no. super utile secondo me, però reperazione funziona assolutamente con componenti specifici, e poi il problema è quando il prodotto sarà molto difficile fare queste riparazioni, è necessario ritornare in fabbricazione per avere anche la qualità garantita per essere un tra virgolette nuovo prodotto ma remanufactured.
1: Abdelrahman Abdallah del Politecnico di Milano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie mille.
3: State ascoltando Radio Capodistria.

0: Calm Down, Rema Serena Gomez, di seguito bellissima per Annalisa, due brani accumulati tra l'altro anche dal successo social, dal successo su TikTok. Bene, sono anche due delle melodie che hanno vivacizzato la serata di apertura del festival di ECNAP a Lubiana presso il centro Spansky Borzi, che pare verrà anche ingrandito. Si tratta di uno dei principali punti di riferimento nel contesto della danza contemporanea, della danza sperimentale. Nello spettacolo di apertura si è esibita anche un'artista, una ballerina italiana decisamente brava, che ha riprodotto di fatto TikTok sul palco di un teatro con vari brani che in qualche modo cambiavano rapidissimamente. Lei cambiava in tempo reale l'espressione e la coreografia. Maggiori dettagli sono nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Francesca Santamaria, danzatrice e coreografa, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Ho appena guardato lo spettacolo qui al Festival di ECNAP a Lubiana, Good Vibes Only Beta Test, uno spettacolo che aveva secondo me sia un elemento divertente che un elemento un po' crudele, si può dire così?
1: Si può dire così, assolutamente. È uno spettacolo che nasce da un'indagine sullo scrolling puramente personale e poi diciamo è andata avanti diventando appunto il primo capitolo di una trilogia che vuole indagare un po' l'iperperformatività online ma anche offline. L'iperperformatività secondo me è una caratteristica del nostro tempo, cioè il fatto di essere costantemente esposti, costantemente in performance, costantemente al momento giusto, al posto giusto e soprattutto nelle vibrazioni giuste, come dice il titolo, solo good vibes.
0: La cosa che a me ha colpito particolarmente è anche il fatto che c'erano tantissimi cambi di ritmo, tantissime canzoni fondamentalmente che si alternavano, cui corrispondeva un ballo, diciamo una coreografia, che sono poi quelle che si vedono normalmente sui social. Si aveva proprio l'idea di scorrere TikTok. È tecnicamente difficile fare una cosa così?
1: Beh, sì, sì, è tecnicamente difficile perché per non diventare una parodia di quella cosa devi avere tutti gli stili incorporati e quindi avere una grande, diciamo, abilità nell'incorporare diversi modi di muoversi. E poi oltretutto noi abbiamo lavorato molto molto molto, oltre che sul corpo, sulla mimica, che è una componente importantissima.
0: Un altro elemento che a me ha colpito riguardava l'outfit, insomma l'abbigliamento che indossavi, insomma sneakers, jeans e maglietta, mentre molto spesso insomma sui social salta all'occhio, diciamo, l'estetica, il corpo femminile. Come mai hai fatto questa scelta?
1: Beh, questa è una scelta precisa che ho fatto insieme ad Elena Luca, che è la stylist del progetto, perché appunto, come dicevo, è il primo capitolo di una trilogia che è costruita come le freemium app, che sono le app a pagamento, e questo lavoro è una sorta di free trial. Quindi abbiamo fatto una versione beta anche nell'ambito del vestiario, rifacendoci un po' alle polaroid delle modelle appunto con cui ci si presenta, quindi jeans, maglietta bianca, che è semplice ma molto riconoscibile, ecco. E è un po' una versione scarna di quello che può essere poi la non femminilità, non è il termine giusto, un po' appunto l'overesposizione dei corpi che poi vediamo appunto nel secondo capitolo.
0: Come mai hai deciso di occuparti di TikTok e dei social media?
1: Per caso, ho scaricato TikTok nel 2022, ho visto cosa c'era lì, mi ha profondamente toccata e ho detto ok, forse devo fare questo.
0: E c'è anche un elemento collegato al fatto di essere in qualche modo scrollata, quindi com'è facile magari saltare all'attenzione di chi guarda, è altrettanto facile in qualche modo sfuggire all'attenzione di chi guarda.
1: Sì, è un lavoro sull'essere costantemente appetibili e quindi quanto questa appetibilità poi ti corrode.
0: Che rapporto hai tu con i social media?
1: Costante sicuramente, perché sia appunto per questioni di lavoro ma anche perché io parlo di iperperformatività e anche di iperconnessione, perché mi sento totalmente coinvolta in questa cosa e quindi un po' l'esorcizzo.
0: Come reagisce il pubblico invece quando viene a vedere i tuoi spettacoli? Magari il segmento più giovane?
1: Ma dipende, sicuramente i più giovani sanno tutto meglio di me, quindi c'è un'interazione proprio fisica delle volte, però credo che sia uno spettacolo che coinvolge un po' tutte le generazioni, perché ormai tutti scrolliamo. La cosa che per me è interessante di questa ricerca e che mi ha spinta a continuare per così tanto tempo è il fatto che, cioè, in teatro vediamo questa azione che facciamo con una prossemica diversa in un'altra prospettiva, e quindi diciamo è come se lo guardassimo dallo spioncino su un altro corpo.
0: Quando hai deciso di fare la ballerina, quando hai iniziato a ballare, come ti sei formata?
1: Ma io ho iniziato a ballare perché una mia amica voleva fare hip hop. Io facevo nuoto, pallavolo, ma non me ne andava bene una. Mo prendevo l'otite, da pallavolo scappavo dalle palle, quindi anche per caso mi sono ritrovata una lezione di hip hop. Poi sono passata alla danza classica e a 14 anni mi sono trasferita a Roma per fare il balletto di Roma. Quindi poi mi sono diplomata, ho finito i miei studi accademici a 18 anni e poi io in realtà mi sono data al contemporaneo perché ho conosciuto dei maestri che mi hanno fatto capire che era quella la mia strada.
0: Che rapporto hai invece con il tuo corpo?
1: Ma io bene, bello devo dire. Ci sono stati dei momenti in cui ci ho lottato perché ho avuto dei gravi infortuni, ma anche in quel caso ho imparato a conoscerlo, è stato un modo diverso di approcciarmici.
0: E allora grazie a Francesca Santamaria, danzatrice e coreografa italiana, per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutte e tutti. Era un po' di...

9:54 minuti primi di lunedì 4 ottobre del 2026. Buongiorno a chi si è messo all'ascolto in questi istanti. Dunque, Sailing, grande classico di Rod Stewart, datato 1975. In precedenza Buon Vento di Jovanotti, ma soprattutto Alfa, che è di Genova. Dunque parliamo di vela, grandi discussioni al Salone Nautico appunto di Genova. Pare che la sindaca Salis non sia stata invitata. A margine dell'inaugurazione Giorgia Meloni si è detta ignara e dispiaciuta per questo episodio. D'altra parte, sul nostro territorio siamo in pieno periodo barcolana, domenica prossima grande regata finale. Con noi di Radio Capodistria, come al solito, in prima linea con la nostra tradizionale diretta. E allora, per dirla come Jovanotti e Alfa, buon vento a tutti quanti. Parliamo un po' di sport, parliamo un po' di calcio, con la Croazia che a Fiume crolla al cospetto dell'Inghilterra. Tra l'altro si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse per via di alcuni episodi legati a Francia-Croazia dello scorso marzo 2025. In realtà è stato concesso l'ingresso ad alcune migliaia di bambini dei club della regione. Bene, l'Inghilterra ha vinto 7-0. A occhio e croce si tratta della sconfitta peggiore di sempre per la formazione balcanica. Nel 2018, tra l'altro, ricordo di aver assistito anche a un Croazia-Inghilterra a Fiume, giocata in quel caso a porte chiuse, finì mi pare 0-0. In quel caso la Croazia veniva punita per il famoso caso della svastica che apparse sull'erba di Spalato in occasione di una partita pareggiata 1-1 contro l'Italia. Per quanto riguarda invece le altre partite, la Slovenia ha fatto di tutto in Svizzera. All'inizio fa la voce grossa colpendo a freddo con Vipotnik, poi si difende con ordine, sciogliendosi però in un'azione d'angolo con un autogol abbastanza clamoroso, con Oblak che manca una presa all'apparenza banale, cose che possono capitare anche a quelli più bravi. Di seguito gli elvetici risolvono la questione con Ndoye, finale 2-1. Ho visto un bel pezzo del primo tempo, devo dire che la Slovenia non mi è dispiaciuta, priva di Šeško davanti, che non mi pare una cosa trascurabile, mi è parsa ben disposta in campo, prudente e catenacciara al punto giusto. Veniamo invece all'Italia, a proposito di catenaccio, che mi ha sorpreso e anche molto, sia per la vittoria netta in Turchia, finale 4-1 fuori casa Bursa, che per il pareggio contro la Francia al Saint-Denis, finale 1-1, con gli azzurri che in sostanza se la son giocata più o meno alla pari contro un avversario decisamente più quotato. Diamo un'occhiata alle classifiche. Gruppo A, dopo tre giornate, Francia 7, Belgio 6, Italia 4, Turchia 0. Gruppo C, Spagna 9, Inghilterra 6, Croazia 3, Repubblica Ceca 0. Gruppo E, Svizzera 9, Slovenia Scozia 4, Macedonia del Nord 0. Prossime partite, oggi alle 20:45 Italia-Turchia, domani sempre alle 20:45 Scozia-Slovenia, ma soprattutto Croazia-Spagna. Nota a margine, la Francia adesso è allenata da Zinedine Zidane, che mi pare abbia fatto una scelta peculiare, vietando ai giocatori di presentarsi in ritiro come se fossero una sfilata di moda. Bene, l'ultima volta che i destini di Zidane e dell'Italia si incrociarono correva l'anno 2026, era la finale dei mondiali di Berlino. Il trequartista, dopo aver segnato su rigore nei supplementari, tirò una capocciata a Materazzi venendo espulso. L'Italia vinse ai rigori, grande festa che si basò anche su Seven Nations Army, The White Stripes.

0: single della settimana.
1: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Daylight.

ma è direttamente dal Belgio. Si tratta di un artista di origini ruandesi. Dunque, ieri sera ero in un locale del centro di Lubiana. Ad un tratto è arrivata una ragazza splendida, locale devo dire elegante, uno dei più in vista del centro. Ci passo spesso per fare compagnia dei miei amici. Era mediamente vuoto, come detto, entra questa ragazza bellissima, elegantissima, non ho potuto non guardarla. Dietro di lei un gruppetto di ragazzi che a loro volta mi hanno guardato. Dunque lei in sostanza era la moglie di Evene Paul, belga di origini marocchine, lui evidentemente belga, in sostanza era la squadra del Belgio che festeggiava la vittoria del titolo europeo con una pizza romana. La vittoria di Evene Paul è arrivata in volata di un nulla con il belga che ha preceduto l'azzurro Ciccone, tutto sommato bravo anche al mondiale di Montreal. Ciccone che ricordo anche protagonista tra l'altro di una caduta nella tappa transfrontaliera del giro arrivata a Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura nel 2025. Probabilmente devo dire che al ciclista abruzzese, ottimo scalatore, manca davvero un pizzico di fortuna. Fino a questo momento segnalo che l'Italia ha ottenuto anche un titolo che è completamente azzurro, nel senso che la vincitrice si chiama proprio Azzurra Ballan e si è imposta nella gara in linea femminile categoria junior, mentre la gara in linea elite femminile va all'olandese Vollering, già campionessa del mondo a Montreal. Sempre in ambito ciclistico ricordo che il prossimo Giro d'Italia partirà da Trieste con uno sconfinamento in Slovenia, e rimaniamo sul territorio in qualche modo a noi vicino del Friuli Venezia Giulia, perché nel weekend si è concluso, leggo il riassumo da ANSA, anche il corteo del Pride del Friuli Venezia Giulia, che si è svolto a Udine. Bene, ha attraversato il centro della città seguendo l'itinerario previsto con una sosta in Piazza Libertà. Il comune di Udine appunto aveva concesso il patrocinio alla manifestazione, ha sfilato anche l'assessora comunale alle pari opportunità Arianna Facchini con la fascia tricolore, scatenando insomma un po' di discussioni soprattutto del centrodestra. In ogni caso abbiamo accolto positivamente il ritorno del Pride in città e a favore dei diritti di tutte e di tutti, o sono diritti oppure si chiamano privilegi, questo il senso dell'assessore a margine della manifestazione. Allora rimaniamo in tema, forse con il brano simbolo della comunità LGBTIQ+, che è YMCA dei Village People.

Direttamente dall'Indonesia, Angun. Bene, il paese asiatico si prepara ad ospitare il prossimo Gran Premio del Motomondiale l'11 di ottobre. Nel weekend si è corso invece a Motegi in Giappone, ha vinto lo spagnolo Marc Marquez su Ducati davanti alle Aprilia dello spagnolo Martin e dell'italiano Bezzecchi, replicando in qualche modo la classifica piloti che vede appunto al comando Martin, anzi non replicando ma in qualche modo mescolando le carte nella classifica piloti con delle distanze molto molto brevi. In testa c'è Martin su Aprilia con 2 punti di vantaggio su Marc Marquez, lievemente più staccato, circa 45 punti indietro c'è Bezzecchi su Aprilia. Per quanto riguarda invece la Formula 1, rimaniamo nella stessa zona del mondo perché questo weekend si è svolto uno dei gran premi più controintuitivi di sempre, il Gran Premio del Bahrain, che si è disputato a Sepang in Malesia. Tutto vero, si ricorderà la cancellazione dell'evento qualche mese fa per via del conflitto in Iran. Bene, in qualche modo Bahrain e Malesia hanno trovato il modo di organizzare questa corsa vinta da Verstappen su Red Bull. A occhio e croce, credo sia la prima vittoria stagionale sia per l'olandese che per la scuderia austriaca, secondo l'italiano Antonelli su Mercedes, che rimane al comando evidentemente della classifica piloti. Terza e quarta posizione per le Ferrari rispettivamente del britannico Hamilton e del monegasco Leclerc. Prossimo appuntamento l'11 ottobre a Singapore. E con questo arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, questo lunedì 5 ottobre del 2026. Grazie ai tecnici Davorin Lovricic e Jure Zolia, grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, mentre alle 10.30 ci saranno le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga quindi il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6.15 di questo martedì datato 6 ottobre. Il premier sloveno Janez Janša è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, con cui ha discusso dell'eventuale aggiornamento dell'accordo tra Slovenia e Santa Sede, oltre che di pace, intelligenza artificiale, riarmo europeo e situazione nei Balcani occidentali. Janša ha espresso apprezzamento per l'impegno del pontefice a favore della pace e per i suoi orientamenti morali in una fase di profonde trasformazioni dell'ordine internazionale. A Roma il premier sloveno ha inoltre incontrato la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, concordando l'avvio dei preparativi per un partenariato strategico tra Italia e Slovenia, rafforzando la cooperazione bilaterale e la tutela delle rispettive comunità nazionali. I colloqui hanno riguardato anche il bilancio pluriennale dell'UE, i controlli alla frontiera italo-slovena e il rafforzamento della cooperazione contro i flussi migratori lungo la rotta balcanica. Da oggi a giovedì in Slovenia il voto anticipato in vista dei 4 referendum in programma domenica 11 ottobre. Gli elettori che domenica saranno impossibilitati a recarsi alle urne potranno votare dalle 7 alle 19 in uno dei 99 seggi allestiti in tutti i collegi elettorali del paese. Non è necessario prendere appuntamento per votare, è sufficiente presentare un documento di identità. Gli elettori possono verificare online inserendo i dati della propria residenza permanente, la sede assegnata per il voto anticipato e per quello ordinario. Italia, la maggioranza ha blindato alla Camera la riforma della legge elettorale giunta alla terza lettura con il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli, considerati il cuore del provvedimento. Tra oggi e domani l'Aula sarà chiamata a votare il testo approvato dal Senato senza procedere all'esame degli emendamenti presentati dalle opposizioni. La riforma introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza destinato alla lista o alla coalizione che raggiunga almeno il 42% dei consensi in entrambi i rami del Parlamento. Il provvedimento prevede inoltre capilista bloccati fino a 3 preferenze e l'indicazione del candidato premier da parte delle liste o delle coalizioni. Nel corso della sessione straordinaria in programma per oggi, la Camera di Stato prenderà atto della proposta di modifica del bilancio 2027 e della proposta di bilancio 2028. I deputati, i gruppi parlamentari e gli organi di lavoro potranno poi presentare proposte di emendamento per il 2028 fino al 16 ottobre e per il 2027 fino al 13 novembre. L'approvazione dei bilanci è prevista invece per il 16 novembre. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo hanno subito un lieve calo presso i distributori al di fuori della rete autostradale, quindi in diminuzione di 1,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani a 1,744 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra un ribasso di 4,6 centesimi a 1,883, scende sempre di 4,6 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento a 1,506 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. A causa della guerra tra Stati Uniti e Iran, le riserve globali di petrolio sono a livelli spaventosamente bassi, lo ha dichiarato Amin Nasser, amministratore delegato della compagnia petrolifera statale saudita Saudi Aramco, avvertendo che non bisogna fare affidamento esclusivamente sulle cifre relative alle scorte totali, poiché quelle effettivamente disponibili sono meno del 10%. Come sottolineato, gran parte delle riserve dichiarate dai paesi rappresenta la quantità minima necessaria per il funzionamento delle infrastrutture. Con le riserve di emergenza, ha affermato ancora Nasser, potremmo superare l'inverno, non possono però garantire l'approvvigionamento a lungo termine. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.

window closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn?

spingendoci così, tra poco andremo giù, però abbracciati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare su tutte le nostre strade. Vi informiamo che per lavori notturni, a partire dalla mezzanotte di oggi, notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, per 3 ore consecutive sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di uscita di Padova Ovest ai mezzi provenienti da Venezia e chiuderà anche l'area di servizio Limenella Ovest nel tratto compreso tra Padova Ovest e Grisignano. In chiusura vi ricordiamo come sempre che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Uglascheni. Sintonizzati e accordati.
3: E Sombon.
2: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
4: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del Matrinum dalle 7.15. Il Premier Janša a Roma incontra Papa Leone XIV e la Presidente del Consiglio italiano Meloni. Voto anticipato per il referendum di domenica. Caso Mice, Stevanovic invita il deputato a dimettersi. Italia, passo indietro di Electrolux sui licenziamenti unilaterali. Sport, calcio, Nations League, Italia-Turchia 3-1. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Capodistria!

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Vediamo la situazione. Sull'Atlantico è presente una vasta area di alte pressioni, mentre sull'Europa nord-orientale insiste una profonda depressione. Sulle nostre regioni affluisce aria relativamente calda e gradualmente più umida. Le previsioni: oggi è soleggiato con un aumento della nuvolosità a tratti, nebbia mattutina localmente nelle vallate, temperature massime da 18 a 23 gradi. Domani, mercoledì, generalmente sereno, con possibilità di nebbia mattutina nei fondovalle, nuvolosità accentuata nel litorale e sulle regioni interne, dove si registreranno deboli precipitazioni sparse. Soffierà vento sud-occidentale, temperature minime da 4 a 10 gradi, massime da 18 a 24. Giovedì piogge e rafforzamento sulla parte occidentale del paese, si estenderanno gradualmente verso est. Soffierà vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa. Nella notte tra giovedì e venerdì ancora precipitazioni locali, successivamente cesseranno. Soffierà vento dei quadranti orientali, bora nel litorale, temperature in lieve calo. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, sostenuto sulle tangenziali e in direzione dei grandi centri urbani. Rallentamenti sull'autostrada del litorale da Vernica verso la capitale. Ore 7 e 15 minuti.
3: Il giornale del mattino.
4: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata martedì 6 ottobre. Il premier Janša a Roma incontra Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio italiano Meloni. Voto anticipato per il referendum di domenica. Caso Mijić, Stevanović invita il deputato a dimettersi. Italia, passo indietro di Electrolux sui licenziamenti unilaterali. Nations League, Italia-Turchia 3-1. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Il primo ministro Janez Janša è stato ricevuto ieri in Vaticano da Papa Leone XIV. Le parti hanno discusso della possibilità di aggiornare l'accordo vaticano che regola le relazioni tra la Slovenia e la Santa Sede. La visita di Janša è poi proseguita a Palazzo Chigi per un bilaterale con la premier Giorgia Meloni. Sentiamo il servizio di Valerio Fabbri.
5: La visita al lampo a Roma del Premier ha rappresentato un'occasione per rafforzare i legami con Santa Sede e governo italiano. In Vaticano Janša ha avuto modo di ringraziare il pontefice per il suo impegno a favore della pace e dei principi morali in un momento in cui il vecchio ordine internazionale è ormai superato, ma il nuovo non è ancora arrivato. Impegno morale dimostrato da Leone XIV anche in merito alle questioni relative all'utilizzo assennato dell'intelligenza artificiale, ha dichiarato Janša, che al termine dell'incontro ha spiegato come fra le questioni affrontate ci sia stato anche il rapporto tra Slovenia e Santa Sede. Basato su un accordo bilaterale del 2001, ratificato solo nel 2004, che le parti intendono aggiornare per renderlo permanente. Oltre a sottolineare il contributo della Chiesa Cattolica alla società slovena, fra i temi della conversazione anche l'attualità, tra cui la situazione politica nei Balcani occidentali e le prospettive future della regione nel processo di integrazione europea. Di tenore diverso le questioni affrontate con la collega Meloni, non senza un sapore dolce amaro. Secondo quanto riferito da Radio Slovenia, Janša si è detto dispiaciuto che nella nuova legge elettorale non ci siano garanzie per una rappresentanza parlamentare della comunità slovena in Italia. In merito ai controlli introdotti da Roma a ottobre 2023 e progressivamente estesi fino al prossimo 18 dicembre, i due capi di governo hanno concordato che andrebbe intensificato il coordinamento europeo lungo il confine esterno di Schengen nell'ambito delle operazioni di Frontex.
4: Da oggi a giovedì in Slovenia il voto anticipato in vista dei 4 referendum in programma domenica 11 ottobre. Gli elettori che domenica saranno impossibilitati a recarsi alle urne potranno votare dalle 7 alle 19 in uno dei 99 seggi allestiti in tutti i collegi elettorali del paese. Non è necessario prendere appuntamento per votare, è sufficiente presentare un documento di identità. Gli elettori possono verificare online inserendo i dati della propria residenza permanente, la sede assegnata per il voto anticipato e per quello ordinario. Il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, è intervenuto sulla vicenda del deputato del suo partito, Boris Mihic, che ha annunciato l'intenzione di rimanere e di mantenere il seggio parlamentare nonostante i ripetuti inviti a dimettersi. Stevanovic ha sottolineato i limiti previsti dalla legge per la revoca del mandato e ha ribadito che la decisione sul futuro politico di Mihic all'interno del partito Resnica Verità non è ancora stata presa. Sentiamo Maja Novak.
2: Il presidente della Camera di Stato e leader di Resnica Zoran Stevanovic ha ricordato di aver chiesto più volte al deputato del partito Boris Mihic di dimettersi. Commentando l'intervista rilasciata da Mihic, Stevanovic ha spiegato che i deputati sono eletti e che qualora decidano di non dimettersi il partito dispone di margini di intervento limitati. Non è stata ancora presa inoltre una decisione sul suo futuro all'interno di Resnica Verità. All'inizio di settembre il consiglio del partito gli aveva concesso 30 giorni per fornire ulteriori chiarimenti e documentazione in merito ai debiti nei confronti dei lavoratori e dello Stato. Nell'intervista a TV Idea, Mihic ha dichiarato di voler mantenere il seggio anche dopo il 10 ottobre e di voler proseguire il proprio mandato al meglio delle proprie possibilità. Per quanto riguarda i suoi debiti, il deputato ha spiegato che a fronte di circa 40.000 euro di pendenze nei confronti dello Stato è stata saldata più della metà dell'importo, resterebbe da pagare circa il 30-40% del totale. Mihic ha inoltre riferito di aver già saldato parte dei debiti nei confronti dei dipendenti, impegnandosi a versare le somme rimanenti entro la fine dell'anno. Spero che mantenga tutti gli impegni assunti nei miei confronti e nei confronti del partito e che riesca almeno a saldare i debiti nei confronti dei lavoratori, ha dichiarato Stevanovic. Il presidente della Camera di Stato al contempo ha definito Mihic una vittima relativa e lo ha descritto come un prodotto dell'attacco dello Stato profondo, sostenendo che le sue vicende debitorie non avrebbero avuto la stessa risonanza se fosse stato membro di uno degli attuali partiti di sinistra. Al tempo stesso ha ribadito di ritenere che Mihic dovrebbe comunque dimettersi, ricordando di averglielo chiesto più volte, sebbene finora non pubblicamente.
4: Nel corso della sessione straordinaria in programma per oggi, la Camera di Stato prenderà atto della proposta di modifica del bilancio per il 2027 e della proposta di bilancio per il 2028. I deputati, i gruppi parlamentari e gli organi di lavoro potranno poi presentare proposte di emendamento per il 2028 fino al 16 ottobre e per il 2027 fino al 13 novembre. L'approvazione dei bilanci è prevista invece per il 16 novembre.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: Come ogni anno, autorità civili e associazioni degli esuli si sono ritrovate di fronte al cippo che a Trieste ricorda Norma Cossetto, simbolo della violenza delle foibe, presente fra gli altri anche la cugina della giovane Eminia Dionis Bernobi, che a 95 anni gira l'Italia per diffondere la memoria di Norma. Dopo la cerimonia, gli aderenti al movimento di estrema destra Trieste Pro Patria hanno eseguito il rito del presente. Alessandro Martegani.
6: Ah! abbandonare posizioni ideologiche sterili per il bene dei giovani e del loro futuro. Questo appello lanciato dal rappresentante della Lega Nazionale Andrea Legovini è stato fatto proprio in quasi tutti gli interventi della cerimonia in memoria di Norma Cossetto, giovane istriana seviziata e poi uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi. Accanto ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche attorno al monumento che ricorda il suo nome si sono ritrovati i rappresentanti degli esuli della Lega Nazionale, di Regione e Comune per ricordare quella che viene indicata come il simbolo della barbarie delle foibe e della repressione comunista in Istria, ma anche per lanciare un messaggio di pace e dialogo. Renzo Codain, presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli, ha sottolineato i progressi fatti nella valorizzazione di una storia lungo dimenticata, mentre il sindaco Roberto Di Piazza ha espresso soddisfazione per i passi in avanti che sono stati fatti per far conoscere una pagina di storia a lungo ignorata. Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale, ha sottolineato il coraggio delle amministrazioni di questi anni nel valorizzare i luoghi della memoria e ricordato anche i martiri della fede, sacerdoti che hanno dato la vita per difendere il proprio credo. L'ultimo maggio floreale è stato deposto di fronte al cippo con l'immagine di Norma dalla cugina acquisita e Aminia Dionis Bernobi, 95 anni, visibilmente emozionata dopo la cerimonia.
7: Io ho 95 anni finiti e sono qui a testimoniare, sono l'unica di Santa Domenica, non c'è nessuno più che era in quel momento che era lì. Io sono l'unica parente viva per raccontare la storia. Sto girando l'Italia e adesso proprio ho detto spero che il Signore mi tiene ancora un po' di tempo, ma non so, io vorrei andare avanti, però sono i 95, sono duri.
6: Dopo la cerimonia, di fronte al cippo, si sono ritrovati anche gli aderenti al movimento di estrema destra Trieste Pro Patria, che hanno eseguito il rito del presente a braccio teso. Almeno per loro, l'appello all'abbandono di posizioni ideologiche cadrà evidentemente nel vuoto.
4: In Italia la maggioranza ha blindato alla Camera la riforma della legge elettorale, giunta alla terza lettura con il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli, considerati il cuore del provvedimento. Tra oggi e domani l'Aula sarà chiamata a votare il testo approvato dal Senato, senza procedere all'esame degli emendamenti presentati dalle opposizioni. La riforma introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza destinato alla lista o alla coalizione che raggiunga almeno il 42% dei consensi in entrambi i rami del Parlamento. Il provvedimento prevede inoltre capilista bloccati fino a 3 preferenze e l'indicazione del candidato premier da parte delle liste o delle coalizioni. Germania e Francia puntano a rafforzare i poteri dell'Unione Europea per rispondere alle tensioni commerciali con Cina e Stati Uniti. Secondo il quotidiano Handelsblatt, il cancelliere Friedrich Merz e il presidente Emmanuel Macron intendono proporre prima del vertice UE del 15 e 16 ottobre un nuovo strumento che consentirebbe a Bruxelles di escludere rapidamente aziende straniere dal mercato unico e adottare restrizioni commerciali con aziende straniere dal mercato unico e adottare restrizioni commerciali contro interi paesi. L'iniziativa nasce

0: Confermati invece la chiusura totale dello stabilimento di Cerreto Desi, a ottobre nuovi incontri, mentre i sindacati mantengono alta la mobilitazione. Davide Fifacco.
1: Passo indietro di Electrolux sui licenziamenti unilaterali. Al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la multinazionale ha presentato un nuovo piano che prevede 1.250 uscite volontarie incentivate nell'arco di 3 anni, 600 tra gli impiegati e 650 tra gli operai. Una riduzione rispetto ai 1.450 licenziamenti annunciati inizialmente, accompagnata da un programma di 90 milioni di euro di investimenti e dall'ampliamento della gamma di prodotti destinati al mercato italiano. Il piano non scioglie però tutti i nodi. Per lo stabilimento di Cerreto Desi, nelle Marche, Electrolux ha confermato che la produzione di cappe aspiranti non è più sostenibile e ha presentato un progetto di reindustrializzazione. Più aperta invece la situazione per Porcia, dove lavoratori e lavoratrici hanno manifestato davanti al Ministero durante le 8 ore di sciopero proclamate. La preoccupazione dei sindacati resta comunque forte, perché il nuovo piano comporta la perdita di 1.250 posti di lavoro. La UILM, con il segretario generale Davide Sperti, parla di un ottobre decisivo e invita a mantenere la mobilitazione, sottolineando il ruolo avuto dall'unità tra lavoratori, sindacati e istituzioni. Il ministro Adolfo Urso ha assicurato la disponibilità del governo a utilizzare anche strumenti straordinari da inserire nella prossima legge di bilancio, chiedendo una soluzione rapida dell'avvertenza. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con altri incontri a ottobre e una plenaria finale fissata per il 29 ottobre. Poi, a inizio novembre, sarà il board mondiale di Electrolux a esaminare il piano. Dal Partito Democratico arriva intanto una posizione prudente. Per i parlamentari presenti al tavolo, le novità rappresentano una discontinuità rispetto all'impostazione iniziale, ma servono garanzie vincolanti su tempi, contenuti e attuazione. E resta, sottolineano, il rischio che le uscite volontarie impoveriscano il patrimonio professionale del gruppo in Italia.
0: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo hanno subito un lieve calo presso i distributori al di fuori della rete autostradale, quindi in diminuzione di 1,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani a 1,744 euro al litro, il gasolio per autotrazione registra un ribasso di 4,6 centesimi stabilendosi a 1,883, scende sempre di 4,6 centesimi il prezzo del gasolio per riscaldamento portandosi a 1,506 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. E a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran, le riserve globali di petrolio sono a livelli spaventosamente bassi, lo ha dichiarato Amin Nasser, amministratore delegato della compagnia petrolifera statale saudita Saudi Aramco. Nasser ha stimato che le scorte non saranno sufficienti a garantire l'approvvigionamento a lungo termine. Sentiamo Erika Paternusch.
2: Il sistema è già fortemente sotto pressione, ha dichiarato Amin Nasser al Forum Energy Intelligence di Londra. Poiché il mondo non ha un'alternativa a cui rivolgersi, la riserva di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio è a livelli spaventosamente bassi, ha precisato. Intanto, nonostante gli attacchi alle navi cisterna nello stretto di Hormuz, la scorsa settimana le esportazioni di petrolio dal Medio Oriente hanno superato i livelli precedenti all'inizio degli scontri tra Iran e Stati Uniti. Questo è quanto emerge dai dati di Kepler, società che si occupa del monitoraggio dei flussi globali di merci e del traffico marittimo. Nasser ha però avvertito che non bisogna fare affidamento esclusivamente sulle cifre relative alle scorte totali, poiché quelle effettivamente disponibili sono meno del 10%. Come ha sottolineato, gran parte delle riserve dichiarate dai paesi rappresenta la quantità minima necessaria per il funzionamento delle infrastrutture. Con le riserve di emergenza potremmo superare l'inverno, non possono però garantire l'approvvigionamento a lungo termine, ha affermato. Le parole del capo di Saudi Aramco seguono l'accordo del G7 per rilasciare immediatamente 100 milioni di barili di greggio e gasolio, riducendo i timori sui rifornimenti causati dal conflitto USA-Iran. Per evitare fermi simultanei, i paesi del G7 coordineranno la manutenzione delle raffinerie e hanno chiesto un aumento globale della produzione di gasolio. Il gruppo ha inoltre stabilito di non applicare blocchi all'esportazione di carburante, invitando le altre potenze a fare lo stesso.
0: Panico in Russia dopo la morte di un tecnico di laboratorio. La dipendente di un istituto è deceduta nella regione di Irkutsk in Siberia, a cui era stata diagnosticata una polmonite di eziologia sconosciuta. Franco De Stefani.
3: Il tecnico Daria Shipilova è deceduta nel reparto di rianimazione.

0: dell'ospedale, secondo i media locali, avrebbe rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste. L'incidente ha portato all'attivazione immediata di misure di quarantena straordinarie, con circa 200 persone che sono state poste sotto stretto controllo medico. Numerose strutture ospedaliere a Irkutsk sono state messe in quarantena con un provvedimento che durerà 3 settimane. La donna si occupava professionalmente dello studio di agenti patogeni pericolosi. Secondo quanto riferito dai suoi colleghi, durante il lavoro in laboratorio con materiale biologico vivo, avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente il batterio della peste polmonare. La risposta immediata delle autorità ha confermato la gravità della situazione in una riunione straordinaria della Commissione Sanitaria Antiepidemica. Il noto epidemiologo russo Gennady Onischenko ha tentato di rassicurare la popolazione locale, indicando che i vettori della peste, vale a dire roditori e pulci, in Siberia all'inizio di ottobre sarebbero già in letargo invernale, ma ciò non è bastato a dissipare le paure.
1: Il Parlamento del Kosovo ha espresso sostegno in prima lettura agli emendamenti a una legge che limiterebbero significativamente le competenze del Tribunale Speciale per i crimini di guerra in Kosovo con sede all'Aia. Questo infatti recentemente condannato a lunghe pene detentive 4 ex leader dell'esercito di liberazione del Kosovo, l'UCK, tra cui figura anche l'ex presidente Hashim Thaçi. La proposta di emendamento limita la pena detentiva massima a 15 anni.
2: Lo sport.
1: Brevemente lo sport con il calcio. L'Italia trova continuità e batte nuovamente la Turchia 3-1 a Bologna. Grazie alla vittoria della Francia sul Belgio per 4-1 gli azzurri sono secondi del gruppo 1 di Nations League. Parte bene l'Italia, Donnarumma ha lavoro su Kabak e Akgun, tra gli azzurri attivo Scamacca che prima segna in fuorigioco poi trova il gol vero al 26esimo. Nella ripresa Simsir pareggia al 61esimo, il pari turco non dura, punizione di Barella e stacco di Calafiori al 65esimo, poi il tris di Pio Esposito all'87esimo. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Danei Bracchice. Grazie dell'ascolto, 7:33 minuti e 35 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente in corsia di sorpasso tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 incolonnamenti per il traffico intenso tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. E verso Milano, rallentamenti tra Milanese e Marghera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia-Trieste tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 6 ottobre. Prima puntata di ottobre per me, mentre a settembre mi sembra di averne fatte 600. Quanti martedì aveva a settembre? Milioni di martedì. Buongiorno da Rosanna Bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30 e da Danei Brakic a struccare bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Ottobre è il mese dei funghi, castagne, dei primi profumi, della legna nelle stufe, dell'ora solare che fa poco ci arriva tra capo e collo come la spada di Damocle. Siete pronti ad uscire di casa col buio e rientrare col buio? Io no, per favore. Sono anni che si parla di tenere l'ora legale e non se ne fa niente. Ma a chi giova il buio? Alle talpe? Solo alle talpe, penso. Allora, 6 ottobre, dicono che questa sia la settimana mondiale dello spazio. E io a fare un giro nello spazio ci manderei tanta gente, soprattutto ultimamente. Biglietto unico, senza ritorno. E non parlo di conoscenti, ma dei cosiddetti grandi della Terra. Si ride, si scherza, noi siamo leggeri, ma sono giorni in realtà che io non riesco a togliermi dalla testa le immagini di due bambini a Gaza che vengono seguiti da un drone mentre spingono un carrello della spesa per portare a casa, o a ciò che resta della loro casa, semplicemente dei bottiglioni di acqua. Il giorno in cui qualcuno mi darà una spiegazione logica a tutto questo, perché non sono immagini, sono fatti e realtà, e chiedo almeno una spiegazione logica, perché chiedere una spiegazione umana sarebbe pretendere troppo, beh, quel giorno io la smetterò di voler spedire persone nello spazio con un biglietto di sola andata. Si ride, si scherza, siamo leggeri perché possiamo permettercelo, ma non dimentichiamoci mai, per favore, nelle nostre giornate di sole innanzitutto che è un lusso poterle vivere, ma ricordiamoci soprattutto che c'è chi il sole non ce l'ha. Musica.

Here comes the sun, ecco che arriva il sole, cantavano i Beatles nel 1969, esattamente l'anno in cui l'uomo sbarcò sulla luna, ma erano anche gli anni della guerra in Vietnam e di un periodo molto buio che i ragazzi di Liverpool auspicavano finisse. Un inno alla rinascita, e di rinascita parleremo anche noi stamattina, e lo faremo subito alle 9 qualche minuto assieme a Mauro Daltin, direttore artistico del Festival del Coraggio, giunto alla nona edizione. Ci sono già state delle anteprime il mese scorso, oggi e domani due appuntamenti per questo festival che si svolge a Cervignano, e desidera capire quest'anno, all'insegna del tema germogliare, se ci siano ancora dei germogli, delle situazioni che fanno intravedere un cambiamento in questo mondo disastrato. E poi la chimera può essere legata anch'essa alla parola rinascita, in quanto rappresenta la realizzazione di un desiderio che sembrava quasi irraggiungibile. È Chimera, è il titolo della 20ª edizione del Festival di Musica Antica Wunderkammer, che prenderà il via a Trieste il 16 ottobre, ma ha già avuto ieri un'anteprima speciale con il concerto di Paola Erdas, direttrice artistica del festival, cembalista che ha voluto aprire simbolicamente questa edizione presentando in anteprima il suo nuovo recital e album. Con Paola chiacchiereremo verso le 9.35, scopriremo insieme a lei il ricco programma che ci aspetta e tutte le persone, gli artisti, i generi, i modi curiosi di suonare che ho visto nel programma. E non pensate che la musica antica sia qualcosa di noioso e lontano da noi, perché presentata come lo fa il Wunderkammer Festival ci fa capire che la musica antica è pop. E infine, nella quinta parte di Calle di oggi, parleremo ancora di risveglio, di rinascita, ma questa volta di risveglio del territorio. Ieri si è tenuto a Venzone il convegno internazionale transfrontaliero Abitare il confine, il paesaggio insegna, dove esperti, istituzioni italiane e slovene si sono incontrate per riflettere, discutere, confrontarsi sulle grandi questioni del territorio delle Alpi Giulie, sulla conoscenza e la tutela del paesaggio, la prevenzione del rischio, la memoria, la ricostruzione dopo i terremoti, la sicurezza del patrimonio edilizio, soprattutto il futuro delle comunità alpine e del loro abitare. Il nostro ospite Lorenzo Puzzi, direttore di Ater Udine e Ater Pordenone, tra i coordinatori, tra i relatori, l'ho sentito venerdì prima del convegno, e noi ascolteremo insieme la nostra chiacchierata verso la fine di questa mattinata. Questi sono i nostri ospiti, risveglio e rinascita, le nostre parole chiave, e allora vediamo di risvegliare le nostre sinapsi con un po' di musica e poi di entrare in una tomba. Per svegliare chi? Colei il cognome significa la bella è giunta. Io non vi dico altro, ve lo dico fra un attimo.

Giovanotti, bella. E allora parliamo di colei il cui nome significa la bella è giunta. Nefertiti, lo avete letto su tutti i giornali, è una settimana che se ne parla. Gli archeologi, grazie a una nuova indagine col georadar, ipotizzano l'esistenza di corridoi, camere segrete sigillate dietro la sepoltura di Tutankhamon e credono, forse meglio dire sperano, che in quei luoghi inesplorati si celi la famosa tomba di Nefertiti. Hanno chiesto i permessi al Consiglio Supremo delle Antichità Egiziane e se questo darà il via libera alle perforazioni, vorrebbero calare all'interno dei mini robot dotati di telecamere. In realtà non è la prima volta che si scava metaforicamente dietro alle pareti della tomba di Tutankhamon, perché nel 2015 un egittologo britannico indipendente lanciò l'ipotesi che quelle mura potessero nascondere il luogo di sepoltura di Nefertiti, la misteriosa sovrana che ha preceduto Tutankhamon, moglie di suo padre, e che molti studiosi ritengono abbia regnato, seppur brevemente, come faraone a pieno titolo. Ma chi era in realtà Nefertiti? Danei, chi era Nefertiti? Ogni tanto dico Danei, lui alza la testa e si sveglia, partendo dal suo nome, che significa la bella è giunta, la bella è arrivata. Alcuni egittologi hanno ipotizzato che Nefertiti era di origine straniera, che sia giunta o sia arrivata in Egitto da lontano, ma non esistono indizi su questo. È più probabile che Nefertiti, per i suoi contemporanei, fosse giunta dal cielo, donata al re e al mondo dalla benevolenza degli dei. Le uniche cose della sua vita che si sanno con certezza è che era la moglie del faraone Amenofi IV, padre di Tutankhamon, quello che poi cambiò nome in Akhenaton, sovrano appartenente alla 18ª dinastia, quindi siamo nel nuovo regno, e che regnò in Egitto per circa 17 anni. Volete sapere da quando? Dal 1351 a.C. al 1334 a.C. E da lui Nefertiti ebbero 6 figlie. Di Nefertiti si sa pure che non era imparentata con il faraone, anche se questi aveva almeno 5 sorelle minori, legittimamente, mi raccomando, destinate a sposarlo, perché così era in uso allora in Egitto, e quindi regnare al suo fianco. E durante questo periodo Amenofi IV e Nefertiti, cosa molto importante questa, in realtà fondarono insieme una nuova religione basata sul culto e l'adorazione di un solo dio, il dio sole Aton. Per questo Amenofi cambiò allora il proprio nome in Akhenaton, gradito ad Aton, e abolì tutti gli idoli, gli antichi rituali legati alla morte, i sacrifici animali, e questa era una delle prime religioni monoteiste arrivate tra noi. Inoltre, poiché a quei tempi soltanto i sacerdoti, i faraoni potevano celebrare i riti religiosi, Akhenaton che cosa fece? Ordinò che anche Nefertiti potesse farlo, dandole un potere che nessuna donna aveva mai avuto. E perché allora dicono che sia stata faraone? Beh, perché alcune recenti scoperte archeologiche fanno pensare che alla morte del marito abbia continuato a regnare da sola con il nome di Smenkhara, poiché il figliastro Tutankhamon, figlio dello stesso Akhenaton e di una donna mai identificata in realtà con certezza, aveva soltanto 9 anni, era un bambino. Ma queste sono solo ipotesi. Nefertiti morì prima di Tutankhamon, per quello gli studiosi credono che oggi la sua tomba, che fu sigillata come si usava fare all'epoca, credono che la sua tomba, davanti alla sua tomba, venne poi costruita quella di Tutankhamon, che morì giovane, giovanissimo, all'età di circa 18-20 anni a causa degli effetti combinati della malaria grave e di una necrosi ossea al piede sinistro che lo costringeva davvero, poverino, a usare dei bastoni da cammino. E se la maschera mortuaria d'oro di Tutankhamon ci restituisce l'immagine di un ragazzo bellissimo, ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, il busto di Nefertiti, uno dei tesori d'arte più conosciuti dell'antico Egitto, il capolavoro, della ritrattistica del periodo di Amarna, ci restituisce la bellezza divina della bella che giunse un giorno ad essere faraone.

Holy Water, Acqua Santa. Acqua Santa, brano che racconta lo shock iniziale per la perdita inaspettata di un caro. E i cari si ricordano anche attraverso i monumenti funebri, le sepolture. Allora, restiamo in Egitto. Io ho voglia di archeologia stamattina, poi parleremo di molte altre cose, ma lasciatemi parlare di questa scoperta. Notizia di qualche giorno fa. In Egitto è stata scoperta una tomba piramidale con una poesia greca di 19 versi. E gli archeologi hanno descritto la tomba così: la tomba, si sta avvicinando novembre, io comincio a parlare di tombe. Insomma, gli archeologi hanno descritto la tomba così, che poi adoro i cimiteri, vabbè. 14 gradini conducono sottoterra, poi un ingresso in arenaria inciso di geroglifici, formule funerarie, un disco solare alato protetto da due cobra. Più avanti, camere sepolcrali costruite in mattoni di fango e sopra di esse una struttura a forma di piramide. Potrebbe sembrare una tomba appartenente a un Egitto molto più antico, e invece è un monumento di epoca romana. È proprio questa apparente contraddizione che costituisce uno degli aspetti più interessanti della nuova scoperta archeologica avvenuta nell'oasi di Dakhla, e siamo nel deserto occidentale egiziano. La cosa interessante e importante qual è? È che il monumento conserva la stratificazione culturale di una società nella quale tradizioni egizie, lingua greca, potere romano continuavano a convivere tranquillamente. L'architettura parla anzitutto egiziano, ma a rendere particolare la nuova tomba è ciò che sopravvive sulle sue pareti attorno alla sua architettura, ok? Testi, immagini, oggetti appartenenti a tradizioni culturali differenti, utilizzati contemporaneamente per costruire l'identità dei defunti e accompagnarli nel loro viaggio nell'aldilà. Una delle testimonianze più significative compare sull'architrave dell'ingresso, e gli archeologi vi hanno identificato una rappresentazione della settima ora dell'Amduat. Che cos'è? È l'antico testo funerario egizio che descrive il viaggio notturno del dio Sole attraverso il mondo dei morti, e le cui origini risalgono, pensate, oltre un millennio prima della realizzazione della tomba. Roma aveva conquistato l'Egitto, non ne aveva però cancellato l'aldilà. E incastonata nella parete meridionale della struttura piramidale c'è una stele funeraria rettangolare che presenta sulla sommità un frontone e un disco solare scolpito a rilievo. Sotto però, e qua sta la particolarità, non compaiono geroglifici, no, compaiono 19 versi scritti in inchiostro rosso che compongono un poema funerario in greco antico dedicato a un uomo chiamato Psictix. E il testo, che viene datato tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C., offre una testimonianza della cultura letteraria presente in quell'oasi e nelle oasi egiziane durante l'età romana. E Roma compare materialmente, vabbè, Roma. Tra gli oggetti recuperati dagli archeologi troviamo una tavola per le offerte in arenaria, una vasca per la purificazione, tanti recipienti di ceramica, e poi è stata rinvenuta una moneta in bronzo con l'immagine dell'imperatore Costantino, e quindi siamo nel IV secolo d.C. Avete capito? Tre sistemi culturali finiscono così per sovrapporsi nello spazio di pochi metri: l'antica religione funeraria egizia, la cultura e la lingua greca, e l'orizzonte politico dell'impero romano. Oggi noi parliamo di multiculturalità o transculturalità come se l'avessimo inventata noi l'altro ieri. Ragazzi, io credo che rileggere, no, un pochino di storia non farebbe male a nessuno. Adesso però lasceremo la storia per tornare nella realtà. Forse per me è meglio la storia. Arrivano fra poco le notizie flash e noi ci risentiamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlare dei rotoli di Qumran. Va bene. Io oggi mi sento molto Alberto Angela, ma magari io fossi Alberto Angela, è uno dei miei idoli. Io adoro Alberto Angela. Finisco così questa parte. Ci risentiamo fra poco, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie flash delle 8:30. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo pubblicherà oggi la decisione sui ricorsi presentati da due pescatori croati contro la Slovenia in relazione alle sanzioni loro inflitte per violazioni commesse nel Golfo di Pirano. I due sostengono che nei procedimenti per le infrazioni davanti ai tribunali sloveni sia stato violato il loro diritto a un equo processo. Affermano in particolare di non aver avuto accesso ad alcune prove nel corso dei procedimenti, circostanza che avrebbe impedito loro di preparare adeguatamente la difesa. Secondo la Corte, i loro ricorsi rientrano in un gruppo di oltre 800 procedimenti analoghi presentati contro la Slovenia. Oggi a bordo la quinta edizione del Festival del Formaggio Sloveno, con particolare attenzione alla valutazione sensoriale. I visitatori potranno partecipare a laboratori dove apprenderanno le basi della degustazione e della valutazione dei formaggi. In totale 31 produttori di formaggio presenteranno oltre 70 formaggi diversi. Il festival di quest'anno, evento tradizionale che si svolge ogni due anni, si terrà all'insegna del motto «Ogni formaggio ha la sua storia, assaggiala». Dall'inizio delle manifestazioni in Francia sono rimasti feriti 190 studenti, sia per cause accidentali sia a seguito di lesioni provocate da facinorosi, in particolare ferite causate dal lancio di razzi per fuochi d'artificio. A comunicarlo è Édouard Geffrey, ministro dell'istruzione francese. Geffrey, che nei giorni scorsi ha incontrato diversi studenti delle scuole superiori, spiega che la maggior parte di essi è

0: sbigottita di fronte alle violenze perpetrate da individui esterni arrivati davanti alle loro scuole. Il ministro ha precisato che le violenze provenivano da giovani che non conoscevano, giunti spostandosi da un luogo all'altro per creare caos. Alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, che ha dato inizio alla guerra nella striscia di Gaza, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha rinnovato l'appello per un cessate il fuoco duraturo, la piena distribuzione degli aiuti umanitari e il rispetto del diritto internazionale. Guterres ha definito l'attacco di Hamas un atroce attacco terroristico nel quale furono uccisi oltre 1200 israeliani e cittadini stranieri. Il segretario generale dell'ONU ha però richiamato l'attenzione anche sulle immense sofferenze della popolazione palestinese provocate dalla guerra seguita all'attacco. Secondo i dati del Ministero della Sanità palestinese, nelle operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza sono morte oltre 74.000 persone. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
1: Prima pagina.
0: Apriamo con la voce del popolo che annuncia per oggi l'avvio del vertice Med9 in programma a Spalato fino a domani. Nella città croata si riuniscono i leader dei 9 paesi dell'Europa meridionale e i vertici delle istituzioni comunitarie. Al centro dei colloqui le principali sfide geopolitiche, la sicurezza e il futuro del Mediterraneo. Il quotidiano dedica inoltre la prima pagina alla giornata mondiale degli insegnanti. Il ministro dell'istruzione Radovan Fuchs ribadisce il ruolo centrale dei docenti per garantire un'istruzione di qualità tra investimenti record e nuove sfide per il settore. Il velo apre invece con la visita in Vaticano del premier sloveno Janez Janša. Il capo del governo ha definito equilibrata la posizione di Papa Leone XIV sul tema dell'immigrazione. Di e-mobilità si occupa invece il Neunic, che ha interpellato gli organismi europei competenti per fare il punto sulle condizioni di utilizzo delle biciclette elettriche. Dalle risposte emerge che la normativa slovena presenta differenze significative rispetto alle disposizioni applicate a livello europeo. Le Primorske Novizie dedicano l'apertura alla situazione del comprensorio sciistico di Canin. Lo Stato promette 60 milioni di euro per il suo rilancio e la riqualificazione dell'impianto. Passiamo alla stampa italiana, partendo da La Repubblica, che apre con il titolo Casa e salari, l'emergenza dimenticata, il potere d'acquisto delle famiglie, sottolinea il quotidiano, è rimasto ai livelli del 2010, mentre affitti e mutui arrivano ad assorbire metà del reddito. In prima pagina anche alcuni sviluppi dall'estero, dal Brasile, dove i brasiliani scelgono il cambio dopo gli anni di Bolsonaro, alla Spagna con la sfida di Pedro Sanchez, che punta al voto di novembre per contrastare l'avanzata della destra. Ampio spazio alla Spagna anche sul Corriere della Sera, che apre con l'annuncio delle elezioni anticipate fissate per il 29 novembre. Nel taglio centrale trova spazio invece la notizia dell'incidente in un laboratorio siberiano, dove una ragazza è morta dopo il rilascio accidentale di un agente infettivo. L'Unione Europea assicura di stare monitorando la situazione. Il Piccolo di Trieste ricostruisce invece il retroscena dell'indagine della Procura sulle relazioni commerciali del Molo Settimo. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, in 6 anni sarebbero stati sottratti alle casse pubbliche 17,7 milioni di euro attraverso un sistema di fatture gonfiate. Chiudiamo con il Primorsky Neunik, che dedica spazio all'incontro tra il premier sloveno Janez Janša e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Al centro del colloquio la volontà di Italia e Slovenia di rafforzare la cooperazione strategica. Stando alle dichiarazioni ufficiali, i due non avrebbero affrontato le questioni ancora aperte riguardanti la comunità slovena in Italia. Le 8:37 minuti, tra pochi secondi, è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
1: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
2: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spirituale.

Sting, Fragile. Danai mi ha appena detto che ho scelto una canzone morta. È vero, ma Danai, io volevo arrivare a Fragile, fragile, come i rotoli del mar morto. Vedi che qualcosa di morto c'era. Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 6 ottobre. Rosanna, che ha scelto la canzone morta, a chiacchierare con voi. Danai, che me lo fa notare giustamente, a struccare bottone in regia qua davanti a me, negli studio 1 di Radio Capodistria. Come qua davanti a me c'è un foglio di carta, ma per fortuna i rotoli del Mar Morto non sono di carta, la maggior parte è di pelle animale, alcuni sono di papiro, perché sennò col cavolo che arrivavano fino a noi. Allora, parliamo di questo, l'avete capito ormai. Tra i tanti misteri che si celano nei rotoli, uno pare sia stato svelato, ma andiamo con ordine, perché magari qualcuno in ascolto non sa di cosa sto parlando. Che cosa sono i rotoli di Qumran o rotoli del Mar Morto, Danai? Che cosa sono? Che cosa sono? Rotoli sono. Quelli sono antichi manoscritti ebraici scoperti casualmente, un giorno vi racconto come, ma da un ragazzino, casualmente a metà del secolo scorso, in alcune grotte di Qumran, e siamo nell'attuale Cisgiordania, e questi rotoli sono avvolti in un'aura di mistero. Oltre a un'indecifrabile mappa del tesoro incisa su un rotolo di rame, gli esperti studiano da tempo il calendario di Qumran. E che cos'è? È un calendario che conta per ogni anno esattamente 364 giorni suddivisi in 52 settimane. E voi direte, preciso proprio. Secondo una nuova analisi, il calendario venne effettivamente utilizzato in un primo periodo dell'antica setta ebraica di Qumran, comunemente identificata con gli Esseni, li conosciamo, per poi essere abbandonato questo calendario per ragioni pratiche, per ragioni politiche. Ma perché venne abbandonato? Secondo la setta di Qumran, il calendario rifletteva un sistema divino perfetto. A me, quando dicono la parola perfetto, mi viene sempre il dubbio. Per merito della sua struttura ordinata, perfettamente divisibile per sette, ogni anno le festività cadevano lo stesso giorno della settimana in un'armonia perfetta. Oltre a ciò vi era l'aspetto politico e religioso. La setta di Qumran rifiutava le date ufficiali stabilite dalle autorità di Gerusalemme, ritenendo che gli uomini, gli uomini non avessero il potere di decidere i giorni in cui celebrare Dio. E in questa perfetta perfezione del loro calendario c'era però un problemino piccino. Il calendario di Qumran era una macchina perfetta per i primi anni, ma poi, come un orologio che perde pezzi, che perde un minuto al giorno, si sballava completamente. Se questo sistema veniva seguito per 20 anni, che cosa succedeva? I festival religiosi slittavano, squish, di quasi 4 settimane. E succedeva che dopo diversi decenni festività primaverili, ad esempio, potevano cadere in autunno o in inverno, e questo era un problema, ma era un problema grande, perché questa era una comunità basata sull'agricoltura, i raccolti, i cicli stagionali. Secondo gli studiosi è possibile che il calendario sia stato dunque utilizzato per un certo periodo di tempo, ma che poi sia diventato così un ideale religioso, un simbolo di identità, e questo spiegherebbe sia la sua centralità nei rotoli di Qumran sia la sua graduale scomparsa dalla realtà storica. In effetti, un calendario che non funziona è un problema. Danai, io ogni volta che dico Danai lui si gira. Danai, tu ti immagini che Natale, a forza di sballare i giorni, caschi d'estate? Ma magari, ma io sarei la persona più contenta del mondo, non sarebbe male. Estate, ho voglia di estate.

estate, un'estate che vorrei potesse non finire mai. Fatemi avere ancora per un attimo l'illusione che sia estate. Ah, siccome dalla terza parte in poi, in cui chiameremo Mauro Daltin per parlare del Festival del Coraggio, avremo poi degli ospiti, voglio parlarvi adesso di un frutto che secondo me riporterà molti di noi alla nostra infanzia. Danei, tu no, sei troppo giovane, ma quelli anziani come me e o diversamente giovani se lo ricorderanno. Le conoscete le bagole o perle? Sono piccoli frutti commestibili che crescono su un albero molto comune nelle nostre città, il bagolaro. Cioè, da noi lo chiamiamo lodogno, semplicemente, no? Albero che io ho davanti a casa, che troviamo un po' dappertutto, in tutta l'Istria, ma non solo. In realtà si chiama Celtis australis, e lo conosciamo per la sua imponenza, la sua ombra. C'è però una caratteristica molto meno conosciuta. Il bagolaro produce dei piccoli frutti commestibili, chiamati appunto bagole, e indicati localmente con diversi altri nomi, come ad esempio perle. Avete presente di che frutti parlo? Se alzate la testa e guardate un bagolaro, vedete quelle palline piccoline che da verdi diventano rossastre, poi bruno-nerastre quando sono mature, e all'interno hanno un nocciolo piuttosto grande, mentre la quantità di polpa è molto ridotta. E proprio per questo oggi difficilmente vengono considerati frutti da tavola, ma in passato erano conosciuti, erano consumati. Cioè, pensa, allora, noi da bambini non solo mangiavamo le perle, mamma mia, ma schiacciavamo il nocciolo con un sasso e mangiavamo quello che c'era dentro, che è una piccolissima pallina marroncina che poteva tranquillamente essere velenosa, ma siccome siamo ancora vivi vuol dire che non lo è. Ma noi facevamo così, dovevamo provare per capire se morivamo o meno. Allora, io ho scoperto una cosa curiosa, che in alcune zone del Mediterraneo questi piccoli noccioli venivano utilizzati anche per realizzare le corone dei rosari, e da questa pratica deriva uno dei nomi popolari attribuiti al bagolaro, appunto albero dei rosari. E gli usi tradizionali della pianta erano numerosi: il suo legno, duro ma allo stesso tempo elastico, era particolarmente adatto alla fabbricazione di oggetti sottoposti a forti sollecitazioni, come manici di attrezzi, ruote, remi, fruste. In Sicilia esisteva persino un uso decisamente più semplice delle bagole, ma forse anche da noi. Nella Conca d'Oro i bambini utilizzavano i piccoli frutti come proiettili per le cerbottane costruite con pezzi di canna. Anche noi da bambini facevamo le cerbottane e tagliavamo la canna col britolin, che anche la canna è velenosa, e siamo ancora qua. Ma perché il bagolaro viene chiamato spaccasassi invece? Perché alcuni nomi popolari sono legati alle caratteristiche della pianta, e uno dei più diffusi è appunto spaccasassi, perché ha le radici molto robuste, capaci di svilupparsi anche in terreni sassosi, di penetrare nelle fessure delle rocce. In città questa caratteristica crea qualche problema, ok? Perché le radici possono arrivare a sollevare i marciapiedi e pavimentazioni. Va bene, facciamoli più spazio, piantiamoli in modo intelligente, non tagliamoli adesso che sono enormi. Facciamo gli spazi intorno. Il bagolaro poi non è una presenza recente nel nostro territorio, è una specie tipica, molto tipica dell'area mediterranea. Il suo rapporto con l'uomo è molto antico. Le bagole, questi fruttini commestibili, quando raggiungono la piena maturazione, venivano consumate da tutti un tempo, fresche, essiccate. Oggi sono soprattutto gli uccelli a cibarsene, per fortuna, perché contribuiscono alla dispersione dei semi, quindi vanno a far germogliare altri bagolari in giro. È quindi uno di quei casi curiosi in cui un frutto commestibile non è realmente scomparso, continua a crescere, continua a rinascere anche in contesti urbani, ma il suo utilizzo alimentare è stato in gran parte abbandonato. Bagole, giuggiole, quanti frutti abbiamo perso per strada. Cioè, adesso noi ci nutriamo di mango, papaya, banane, ananas, vado in orto e ingrumo banane, ovviamente. Ci nutriamo anche di nulla molto spesso, e questo non ci fa evolvere, e soprattutto, come un albero, non ci fa germogliare. Germogliare è il tema della nona edizione del Festival del Coraggio, che prende il via martedì prossimo, 13 ottobre, a Cervignano, e noi naturalmente ne parleremo fra poco assieme al suo direttore artistico Mauro Daltin. Musica, viaggiando, e torniamo sempre qui insieme a voi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova risolti due incidenti, permangono code ma in smaltimento tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Venezia, tra Soave e Verona Sud verso Milano. Sul tratto Padova-Venezia code per traffico tra Bivio a 13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste con rallentamenti che permangono in carreggiata opposta. Traffico sostenuto anche sul tratto Venezia-Trieste della 4 con incolonnamenti tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre code per un incidente da poco avvenuto tra Terraglio e Milanese in direzione Milano. Il traffico resta intenso in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su traffico e viabilità da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Uglesceni. Sintonizzati e accordati.
3: E Sombor.
2: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video dal Lendava a Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.

0: Prima di saltare, brano che ci parla di rinascita personale, consapevolezza e del coraggio di affrontare i propri cambiamenti senza esitazioni e ripensamenti. E Paola Turci sarà tra gli ospiti coraggiosi della nona edizione del Festival del Coraggio, che quest'anno cercherà di capire se ci sono ancora dei germogli, delle situazioni che fanno intravedere un cambiamento. Germogliare è il tema scelto dagli organizzatori. Allora andiamo subito a Cervignano per capire chi e quali temi incontreremo quest'anno al festival, e lo facciamo con il suo direttore artistico Mauro Daltin. Buongiorno Mauro.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a voi per il festival. Senti Mauro, la prima domanda può sembrare banale, ma per me non lo è. Perché, soprattutto oggi, il Festival del Coraggio non è solo un festival, ma quasi una necessità? Io lo percepisco così.
1: Ma perché la parola coraggio contiene dentro di sé tante sfumature che riguardano tutti noi e riguardano il nostro tempo. Riteniamo che il coraggio non significa non aver paura, anzi è molto legato alla paura, e questi sono tempi spesso, no, in cui abbiamo paura, percepiamo paura. A volte riconoscere la paura è già di per sé un atto di coraggio, e quindi attorno a questa parola, che io dico sempre che se pronunciata da un diciottenne ha un valore diverso che da un settantenne, se pronunciata in Friuli Venezia Giulia o in Slovenia ha un valore diverso se pronunciata in Iran o in Afghanistan o a Gaza. Ha a che fare con con le azioni quotidiane di ognuno di noi, ma ha a che fare anche con movimenti collettivi giganteschi che possono cambiare magari un pezzo di mondo. E quindi credo che sia attualissima sempre, abbiamo iniziato 10 anni fa, e in 10 anni abbiamo attraversato con questo festival veramente dei momenti incredibili della storia recente. E ogni volta, ogni anno, quando ci mettiamo a programmare il percorso dell'anno, arrivano le suggestioni quasi da sole, come se ci fosse bisogno di ascoltare sempre storie che hanno a che fare con questa parola che è il coraggio.
0: Senti, coraggio affrontare quindi la paura, riconoscere la propria paura per germogliare. Germogliare è il tema di questa edizione che, come è stato detto in conferenza stampa, desidera entrare nelle tragedie del nostro tempo per intravedere semi che possono germogliare, appunto. Perché germogliare?
1: Ma è un verbo che ci piace molto, perché se voltiamo la testa, guardiamo e osserviamo e veniamo informati ogni giorno da disastri che sembrano non avere fine e sembrano non avere alcuna speranza, se vediamo cosa capita con le guerre, se vediamo cosa capita con tantissime tematiche difficilissime, a volte ci prende un po' lo sconforto e quasi la frustrazione di non poter fare nulla per cambiare le cose. Allora abbiamo chiesto anche ai nostri ospiti non solo di raccontare le sofferenze, le tragedie, parleremo di Gaza, parleremo di Ucraina, parleremo di adolescenza, parleremo di tante cose, ma con la chiave di raccontarci anche quali possono essere i semi da cui ripartire, dove può nascere, infatti l'illustrazione racconta questa immagine, dove può nascere una piccola pianta, un piccolo fiore in mezzo a un deserto, provando a vedere dove si intravedono delle sacche in qualche modo che possono poi appunto germogliare e far cambiare lo stato delle cose. Accanto a questo tempo verbale ne uniamo un altro, che è quello di seminare, e che è un atto bellissimo, perché è un atto di fiducia, si semina nella speranza che poi il seme attecchisca e cresca, ma non è detto, è appunto un atto di fiducia verso la terra, e questo gesto del seminare è molto legato a quello del germogliare. Allora attorno a questi due verbi abbiamo così immaginato questa nona edizione.
0: Seminare, germogliare, i germogli più belli sono i ragazzi, sono i giovani, voi coinvolgete, dialogate con i giovani, le nuove generazioni, ma sono i giovani stessi che non sono pubblico, sono loro a raccontare, a far arrivare delle storie, le loro storie, storie coraggiose appunto, che raccontano a noi, sono loro con le loro magliette arancioni ad accoglierci, ad essere parte fondante del festival proprio.
1: Sì, da sempre, dalla prima edizione, da 9 anni, c'è questa presenza arancione con le magliette, che sono i ragazzi, sono 30-35 ragazzi che lavorano nell'alternanza scuola-lavoro, e sono, io dico sempre, i veri protagonisti, perché si mettono in gioco, salgono sul palco, aprono tutti gli incontri, che per un ragazzo di 17-18 anni non è banalissimo parlare magari o leggere un pezzo in pubblico davanti a 300 persone, ma accolgono gli ospiti, ci danno una mano nella comunicazione, sono ogni volta la sorpresa più bella dell'edizione, perché vedi ragazzi che hanno gli occhi vivi, vivaci, che hanno voglia di provare a mettersi in gioco loro e anche tra di loro. Quindi i giovani per noi è una chiave, coinvolgiamo centinaia, circa 500 ragazzi delle scuole superiori di Cervignano, con incontri sia al liceo scientifico sia in Teatro Pasolini, coinvolgiamo tutti i bambini delle scuole elementari e medie, quindi è un lavoro per noi importantissimo, perché crediamo che la cosa più bella che capita e che è capitata è vedere poi questi ragazzi che hanno finito magari il loro percorso scolastico ma continuano a frequentare il festival anche gli anni successivi, come se fossero affezionati e volessero comunque essere protagonisti anche dopo il loro percorso scolastico, e questa è la cosa più bella che per noi può capitare.
0: E restando in tema, vuol dire che state seminando molto molto bene se restano. Senti, gli insegnate anche a parlare, ad esprimersi, anche questo è un atto di coraggio, e il programma è vastissimo, sono tutti coinvolti, l'abbiamo sentito, 6 giorni intensi di incontri, presentazioni, libri, spettacoli, concerti, con gli ospiti coraggiosi che anche quest'anno arrivano dai settori più disparati per raccontare appunto le loro storie di coraggio o le storie di altre persone.
1: Sì, si parte con un'anteprima, che insomma sono in corso alcune anteprime, domani saremo ad Aquileia con Luigi Nacci e con il suo libro Il Tempo dei Semplici, e poi inizieremo appunto sostanzialmente da giovedì, ecco, dal 15 ottobre avremo la sera in Teatro Pasolini Paola Caridi, che è una delle più grandi esperte intellettuali, saggiste rispetto al Medio Oriente, rispetto alla situazione di Gaza, e farà una riflessione profonda su che cosa sta capitando, quali sono le prospettive di quella terra martoriata. Inaugureremo il festival con Pietro Bartolo, che è stato per tantissimi anni il responsabile del pronto soccorso e del punto di primo soccorso di emergenza di Lampedusa, e ci racconterà sì storie ovviamente di migrazione difficilissime, ma anche storie in cui si esprime una felicità piena, perché spesso capita che in mezzo, l'abbiamo sentito spesso anche in questo 50° anniversario del terremoto, che accanto alla tragedia molti, ad esempio i ragazzini, hanno vissuto la loro estate più bella della vita, no? Come se dentro la tragedia ci possa essere già anche appunto il germe della rinascita, perché si può ridere anche in mezzo al disastro. E allora lui ci verrà a raccontare questo, inaugurando, come sempre, tenendo questa linea di inaugurazione in cui le esperienze dirette sono le protagoniste, quindi chi ha vissuto, diciamo, con coraggio una situazione la viene a raccontare. Quest'anno abbiamo voluto invitare Pietro Bartolo. La sera di venerdì invece ci sarà un grande giornalista d'inchiesta come Riccardo Iacona, che per noi è il coraggio di anche affrontare quel tipo di lavoro del giornalismo in quel modo, andando a fare determinate inchieste, ci piace molto, ecco, averlo come ospite quest'anno.
0: Senti, io ho messo Paola Turci all'inizio della nostra chiacchierata e non è un caso, perché ci sarà anche lei, e lei porta forse la sua storia del coraggio, perché il coraggio è anche un qualcosa di intimo.
1: Sì, chiuderà il festival la domenica alle 21 in Teatro Pasolini. Ci piaceva molto perché unisce un cantautorato appena anche vinto premio Tenco, un cantautorato, diciamo, pop, ma anche impegnato, ma anche una storia personale molto forte, di questo incidente che, insomma, molti anni fa l'ha colpita, e che lei racconta come un incidente che le ha ribaltato il sistema valoriale su cui appoggiare la propria vita, e racconta come la musica è stata un elemento chiave per uscire dal dolore. Allora, questa dimensione, sia, diciamo, pubblica ma anche privata, intima, ci piaceva fosse il giusto mix per chiudere questo festival con un po' di musica e molto racconto, perché Paola Turci poi racconterà, appunto, con le parole ma anche con le canzoni, questa la propria vicenda personale.
0: Il festival non è solo nelle sale, non è solo nelle biblioteche, non è solo nei luoghi chiusi e non è solo con gli ospiti, perché tutta Cervignano vive il Festival del Coraggio, partecipa in maniera attiva con Coraggio Off. Si scende nelle vetrine, ci si mette in dialogo, c'è una collaborazione anche qua tra scuole e attività commerciali.
1: Sì, i bambini delle scuole elementari ogni anno fanno un lavoro sulla rappresentazione del coraggio per loro. Fanno disegni, fanno mappe, fanno installazioni, e poi le regalano agli esercizi commerciali, sono una trentina che aderiscono e che mettono in vetrina questi lavori e colorano le vetrine di giallo e di arancione. E questo ci piace, perché Cervignano in quei 5 giorni diventa veramente una piccola capitale del coraggio, in cui, appunto, dialogano anche magari fasce che non dialogano di solito, quindi i bambini che dialogano con i commercianti, che poi ospitano queste gigantografie anche degli ospiti delle passate edizioni, che si vedranno sparse un po' in tutto il territorio del comune. E quindi sì, è una macchia arancione che colorerà la cittadina di Cervignano. Ormai il festival ha una sua storia, una sua, diciamo, dimensione anche regionale, perché vengono tanti da fuori, anche la Bassa Friulana, vengono, insomma, ad ascoltare gli incontri, e quindi crediamo che siano 5 giorni sempre molto belli, molto intensi, in cui si riflette ma si assiste anche ad alcuni spettacoli teatrali. Proietteremo il documentario di Giulio Regeni con gli studenti, insomma ci saranno presenti anche i genitori di Giulio, quindi, insomma, un appuntamento molto importante, e quindi vi aspettiamo a Cervignano.
0: E per chi vuole informazioni le trovate tutte su www.festivaldelcoraggio.it, su Facebook, su Instagram, su tutti i social. Io ti faccio solo un'ultima domanda prima di lasciarti andare: che cos'è per te il coraggio?
1: Il coraggio per me è provare a volte, quando serve, quando uno sente la necessità, l'urgenza, a ribaltare tutto, a ribaltare anche a volte la propria vita, a prendere delle decisioni difficili che magari fanno tremare le gambe perché non si sa quello che riserverà il futuro, ma seguire l'urgenza di provare a cambiare le cose. E per me quello è un piccolo atto di coraggio che però sento molto mio, e quindi questo per me è il coraggio di ribaltare le cose.
0: E anch'io lo sento mio, allora ribaltiamo le cose, ribaltiamo il destino per cambiare anche noi stessi. Mauro, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

come non lasciar sfumare completamente questa canzone. C'è un senso di te, eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, l'ho scelta solo per questa frase, Elisa, brano che racconta la paura di esporsi alle emozioni, il legame profondo percepito verso una persona nonostante l'incertezza, la paura, non dobbiamo avere paura di sbagliare, dobbiamo avere voglia di vivere, esattamente come ci insegna il Festival Il Coraggio. Grazie di cuore a Mauro Daltin. Io invito tutti nuovamente a partecipare a Cervignano dal 13 al 18 ottobre. Mia piccola opinione, visto che sono coinvolte tante scuole, tanti ragazzi, sarebbe bello che anche le altre scuole del Friuli Venezia Giulia, ma anche dell'Istria, perché no, partecipassero una mattinata a questi confronti, questi racconti. Tra i coraggiosi, io ho trovato nel programma i nostri coraggiosi, perché il 17 ottobre alle 16:30 alla Casa della Musica ci sarà Esodo, il silenzio di chi resta. Li conosciamo, no? L'antropologa Katia Hrobat Virloger, che verrà e che sarà in dialogo con Stefano Lusa per parlare del suo libro, della sua ricerca antropologica sulle memorie dei rimasti dopo l'esodo, ma anche di quelli che sono arrivati, di noi persone che componiamo questo tessuto meraviglioso che si chiama Istria, ragazzi, Istria. Allora, la canzone di Elisa e anche quello che ci siamo detti con Mauro mi ha fatto venire in mente un'immagine precisa, un'immagine indelebile. Adesso ve la racconto, perché facciamo un salto nella mia estate del 1997, il secolo scorso. Avevo 22 anni, ero partita squattrinata, senza un soldo, per la Scozia. Biglietto d'andata, biglietto di ritorno e basta. Tutto in mezzo, un viaggio in autostop. Zero soldi, poche certezze, tanta voglia d'avventura, scoprire il mondo. E un giorno, mentre stavo aspettando che qualcuno si fermasse per proseguire il mio viaggio verso le Highlands, però non c'era un cane, veramente, sotto il bordo del marciapiede, dove stavo lì ad aspettare ed ero già stanca, ero stufa, c'era un fungo, un piccolo fungo bianco che era riuscito a farsi strada nell'asfalto, ero sbucato dall'asfalto. Io l'ho guardato per tutta l'attesa come fosse un miracolo, mi sono chiesta se fosse stata la sua testardaggine a farlo nascere, ma soprattutto come avesse fatto a rompere l'asfalto per uscire, per vedere il cielo. Ecco, quell'immagine io non l'ho mai tolta dalla mia testa, in alcuni momenti mi ricorda quello che per molto tempo è stato il motto del mio Dream Team, motto che avevo perduto, che ora ho ritrovato, ed è: nulla è impossibile. Credete sempre nel nulla è impossibile, credete sempre in voi stessi, trovate con i vostri strumenti o chiedendo aiuto anche. Bisogna chiedere aiuto, la capacità di germogliare, di rinascere. A volte più grande è l'ostacolo alla nostra rinascita e più ci formiamo. Noi dobbiamo essere consci dei nostri ostacoli, noi dobbiamo essere consci di voler crescere. Il coraggio ha mille sfumature, anche quella di credere nei sogni, realizzarli. E allora è quello che è successo a Paola Erdas, che assieme al fisico Andrea Lausi si è messa in testa tanto tempo fa di dare il via ad un festival di musica antica a Trieste. Come è andata a finire? Lo sapremo fra poco, perché quest'anno il Wunderkammer Festival compie 20 anni e la chimera di Paola si è realizzata. Musica, notizie flash e poi la sentiremo per parlare del programma di questa 20ª edizione. Sempre qui.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha definito privi di senso i negoziati con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto. A suo avviso, i colloqui finora hanno portato soltanto a nuovi attacchi americani. Secondo quanto riferito dall'agenzia IMA, Pezeshkian avrebbe sottolineato come gli Stati Uniti abbiano più volte attaccato il paese dopo i colloqui, il che, secondo il presidente iraniano, dimostrerebbe che gli Stati Uniti non cercano il dialogo o una soluzione pacifica alla crisi. Il conflitto è iniziato alla fine di febbraio con gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. A giugno Washington e Teheran avevano raggiunto un memorandum d'intesa, successivamente naufragato, soprattutto a causa dei contrasti sullo stretto di Hormuz. I ribelli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi, condotti soprattutto con droni, missili balistici e da crociera, hanno preso di mira l'aeroporto internazionale di Riyadh, ha dichiarato il portavoce militare dei ribelli yemeniti, aggiungendo che sono stati colpiti anche la raffineria di Aramco e siti militari e aeroporti nel sud del paese. Lo scalo aereo è stato chiuso. La regione di Mosca è stata bersaglio nella notte di un massiccio attacco con droni ucraini. Secondo le informazioni disponibili, circa 650 velivoli senza pilota hanno raggiunto il territorio russo.

in diverse ondate provenendo da più direzioni. Tra gli obiettivi dell'attacco ci sarebbe un importante impianto petrolifero, sarebbe stato inoltre colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco, per la sua portata, è stato descritto come uno dei più significativi condotti contro la regione della capitale russa. Le autorità russe riferiscono di una vittima. Il presidente rumeno Nicus Ordan ha conferito al diplomatico Luc Niculescu il mandato di formare un governo. Da 10 giorni di tempo per dare vita a un esecutivo e ottenere la fiducia del Parlamento. Si tratta del quarto tentativo di formare un governo dal crollo della coalizione a maggio, evento che ha innescato una profonda crisi politica nel paese. Niculescu, 55 anni, è sottosegretario al Ministero degli Esteri rumeno, è stato ambasciatore in Francia tra il 2016 ed il 2022. Il presidente Dan sta cercando di porre fine alla crisi politica nel paese dopo che il Parlamento ha votato la sfiducia al governo precedente a maggio. È tutto per le notizie, ore 9:34 minuti.

0: E rieccoci qua pronti per entrare nella Camera delle Meraviglie. Questo è il significato letterale di Wunderkammer, che è anche il nome del Festival di Musica Antica che quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni. Lo scopo è quello di farci vedere, ascoltare, immergerci, farci conoscere una musica apparentemente lontana da noi, ma in realtà molto vicina alle nostre corde. Come è nato il Festival? Che cosa ci propone quest'anno? Lo chiediamo subito alla sua direttrice artistica, Paola Erdas. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno, salve. Il festival di quest'anno è ancora più particolare e più meraviglioso rispetto agli anni precedenti, anche per celebrare, per festeggiare questi 20 anni di permanenza a Trieste, di gioia nel condividere col pubblico di Trieste la musica antica che tanto amiamo e che cerchiamo disperatamente, ostinatamente, di far uscire dalla sua nicchia nella quale è stata ingiustamente relegata.
0: Questa è stata una sfida all'inizio, perché è stato un desiderio tuo e di Andrea Lusi, appunto, di diffondere la musica antica. Quest'anno compie 20 anni e trova questo titolo, Chimera, nella sua dimensione mitologica, ma anche forse il raggiungimento di quell'illusione che vi sembrava impossibile.
1: Esattamente, il titolo Chimera è usato nel festival ed è il festival nelle due accezioni del termine, sia come appunto il raggiungimento di un sogno, che per noi questo è Wunderkammer, un sogno che alla fine è diventato realtà e che ha resistito nella realtà per 20 anni, e anche l'essere chimerico. Quindi avremo dei concerti come il corpo di un cembalo, o una violinista che si accompagna sui pedali dell'organo da sola, o una viola da gamba che canta, degli esseri chimerici musicali che sono perfetti per rappresentare l'edizione di quest'anno.
0: Ma anche tu rientri nelle chimere, perché la collaborazione con la Società dei Concerti di Trieste arricchisce il festival con il ciclo dei concerti gioielli, e c'è anche il tuo concerto, perché tu non sei solo direttrice artistica del festival, tu sei cembalista e apri il festival come nel 2006 simbolicamente, ma presenti proprio Chimere, recitale album.
1: Esatto, sarà un'anteprima del mio nuovo album, che si intitola Chimère en français,
0: Lutte
1: au clavecin, quindi o il liuto al clavicembalo, ovvero il liuto al clavicembalo, che è il mio essere, sì, cembalista, ma liutista nell'anima. Io stessa sono una chimera, ecco, devo dire la verità.
0: Ed è bello che tu sia una chimera, perché solo una chimera può fare un programma del genere, perché non c'è solo la celebrazione dei vostri 20 anni, ma si comincia il 16 ottobre, in realtà si entra nel vivo del programma con i 40 anni dell'ensemble di musica medievale La Reverdy.
1: Ma sì, è un evento quasi unico di un ensemble che rimane identico per tantissimi anni, con lo stesso spirito, la stessa energia e la stessa voglia di creare sempre qualcosa di interessante e di intrigante. E quest'anno celebriamo per l'inizio vero e proprio del festival, il 16 ottobre, non solo i 40 anni della Reverdy, ma anche dell'uscita del disco, che è uscito qualche settimana fa, che si intitola Venite alla danza, e che ci farà vedere ancora una volta, grazie alla Reverdy, un medioevo che buio non è, al contrario, un medioevo coloratissimo, colorato di danze o di canzoni ispirate alla danza. Il CD infatti si intitola Venite alla danza.
0: I musicisti, che le musiciste soprattutto che partecipano quest'anno, sono un po' delle funambole per me. Passo a sabato 17 ottobre alle 11:30 alla Chiesa Luterana. Io, quando ho letto che c'è una violinista che in realtà suona il violino e la pedaliera d'organo, la prima cosa mi sono chiesta: come fa?
1: Francamente me lo sono chiesta anch'io la prima volta che Emmanuel Dauvin mi parlò di questo suo progetto. Dici: no, ma non è possibile. No, guarda, ti giuro, è una cronaca, raccontano un paio di cronache di questa pratica di violinisti seduti alla console dell'organo che si accompagnavano con la pedaliera. Ma vederglielo fare, non solo sentirlo raccontare che sembrava già abbastanza assurdo, ma vederglielo fare è un'esperienza, perché lei è una bravissima violinista, ma soprattutto ha una coordinazione spaventosa del corpo, è straordinario, è veramente un essere chimerico. Il tronco di un violino e i piedi di un organista, fantastico.
0: Insegnare ad essere chimerici anche ai bambini, anche questo fa il vostro festival. Io ricordo che ogni giornata avrà due appuntamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio oppure alla sera, sempre sabato 17 ottobre al Teatro Miela troviamo il Barba Blu. Ecco, il Barba Blu mi interessava perché voi avvicinate all'educazione sentimentale e all'integrazione attraverso il teatro i bambini. A me è venuto in mente, ma l'empatia può avvicinare alla musica e viceversa?
1: Io penso proprio di sì. L'idea che noi abbiamo di creare un pubblico non solo del domani, non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista dell'educazione sentimentale, perché in questo momento storico non facciamo che parlare di integrazione, di body shaming, di femminicidi, eccetera, però poi alla fine che cosa si fa per arrivare ai bambini anche piccoli? E lo si può fare, non dico facilmente, ma insomma, ma con grazia e però con efficacia, attraverso le fiabe con la musica. E questo è stato alla base della creazione di questo spettacolo, che non dubito sarà bellissimo, non lo so, è una sorpresa per me, è uno spettacolo che abbiamo commissionato a Valentino Pagliei e a Tania Arcieri, e quindi attraverso le fiabe ambientate in questo mitico bar Bablù si parlerà appunto di educazione sentimentale, di questi temi così forti e così importanti per i nostri bambini.
0: Bambini che sicuramente impareranno qualcosa. Alla sera noi impareremo altre cose, le impareremo dai giovani, perché il sabato continua con la guerra celeste, sacro e profano insieme con questi giovani artisti internazionali, perché voi fate anche questo, promuovete anche i giovani artisti.
1: Allora, dalla sua creazione, che è stata circa 14 anni fa, abbiamo aderito al progetto quadro della Comunità Europea, che si chiamava all'epoca Emerging, per il quale la Comunità Europea aiuta i migliori ensemble di musica antica a crearsi una carriera, facendoli circuitare in vari festival, offrendogli dei training, dei workshop con dei personaggi che li possono aiutare a tutto tondo, non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista dell'immagine, della comunicazione e recentemente anche del rispetto della sostenibilità ambientale. Infatti adesso il programma si chiama Seamerging, con la S davanti. Ecco, per noi che siamo appunto parte di questa rete, è importantissimo dare spazio ogni anno almeno uno di questi ensemble, perché sono tutti bravissimi, quindi possiamo anche prenderli a scatola chiusa, siamo sicuri del loro valore. Ed è importante per noi essere in prima linea nel diffondere e nell'aiutare i giovani in questo mondo che sta diventando, ahimè, sempre più difficoltoso per loro.
0: Giovane ma con una grande esperienza, e torna un'altra funambola, già il titolo ce lo dice, domenica 18 ottobre solo in due. Canto e viola da gamba, cioè io leggo il programma e penso è pop, cioè a chi pensa di trovare un festival, non so come dire, musica antica porta un po' all'atmosfera cupa del Medioevo, non a quella luce di cui hai parlato prima, ma questo è pop.
1: Ma sì, perché in realtà la musica antica è pop, è musica popolare, anche le messe medievali non erano fruite da quattro nobili, c'era la gente tutta in chiesa a sentirle, quindi l'accezione pop nel senso popolare, nel senso fruibile da tutti, si attanaglia totalmente al concetto della musica antica ed è esattamente quello che noi vogliamo fare. Giovanna, con la sua voce bellissima, Giovanna Baviera, che ha una voce stupenda di mezzo soprano scuro, ed è anche una violista da gamba, riscopre anche lei una pratica antica dei cantori alla viola da gamba, quindi lei canta e si accompagna da sola, solo in due, ma un'unica persona, un altro essere chimerico, che potremmo sentire durante il Festival Wunderkammer.
0: Senti, musica pop, musica popolare, si entra alle 16.30 sempre di domenica 18 ottobre nella sala 1954 del Teatro Rossetti per collegare due porti, Venezia e Napoli, attraverso mandolino e chitarra.
1: Ebbene sì, e questo è un altro viaggio, un'altra chimera, il collegare due città che possono sembrare così diverse, sono così diverse per lingua, per tradizione, ma hanno tanto in comune ed è, trovo estremamente affascinante il poterle mischiare e assaporare tutte e due insieme grazie a Bebi Santuzzo, polistrumentista, affabulatore straordinario, cantante splendido, e alla chitarra romantica di Pia Sabatini.
0: Una conclusione del festival invece esplosiva, secondo me, perché è dedicata a una donna molto importante, la cui storia è forse poco conosciuta, troppo poco conosciuta anche da noi donne. Parlo di Cristina di Svevia, 400 anni dalla nascita di una regina che rinunciò al proprio regno per poter vivere in piena libertà. Cioè, questa è proprio la realizzazione della chimera che ci dice: nulla è impossibile.
1: Nulla è impossibile, anche questo è un argomento estremamente attuale. Una donna che all'epoca rinuncia, rinnega la sua stessa origine, la sua stessa essenza, lei nacque per essere regina e rinunciò a tutto per cosa? Per la sua libertà. Per la sua libertà e per vivere la sua vita non sotto il vincolo di un matrimonio che avrebbe sottomessa per forza di cose, una corona che le avrebbe pesato sulle spalle, lei rinuncia a tutto, si trasferisce in Italia, fonda il suo ordine dell'Amaranto, quindi una specie di associazione in cui riuniva artisti, menti pensanti e illuminate del periodo, e tutti dovevano dire questa parola. Il loro motto era Altit Densam, che in svedese significa sempre fedeli a se stessi, e lei così poté vivere la sua vita a pieno, spesso si vestiva da uomo anche, in celebrazione della libertà, perché purtroppo quel tempo libertà era degli uomini, non era delle donne, e quindi anche questo era per lei un manifesto di libertà. E noi vogliamo celebrare simbolicamente con un'altra chimera, con una donna vestita da uomo, con una regina che non è più regina, un altro degli argomenti a noi più cari e così importanti in questo periodo storico, cioè la libertà e il coraggio dell'essere donna a prescindere da tutto.
0: Un coraggio firmato da una donna, in questo caso da Cristina Colonna, attrice ballerina e accompagnata dall'arpista Mara Galassi, per cui donne che parlano di donne per far comprendere che cosa siamo oggi guardando a 400 anni fa, e lo trovo molto affascinante. Restando in tema storico, le conferenze storiche ci saranno anche quest'anno, conferenze storico-musicali per l'ITIS, perché voi coinvolgete tutte quante le età.
1: Sì, perché è importante per noi curare i bambini, questo è assolutamente prioritario, ma non dobbiamo mai dimenticare che è stato un bambino che è ritornato quasi alla condizione di bambino in vecchiaia e ha bisogno di cure, di tante cure, hanno bisogno di attenzione e di essere coinvolti, magari non andando perché non possono più andare ai concerti. Ecco, questo è un modo per farli entrare nel concerto pur stando nella loro casa di riposo.
0: Far entrare la musica dentro la casa. E questo è quello che dovrebbero fare un po' tutti i festival, raggiungere coloro che non possono per qualche motivo andare a teatro da qualche parte. Io lo trovo molto, non so come dirlo, se dico nobile non è la parola giusta, umano è la parola giusta,
1: sì,
0: proprio umano.
1: Dovrebbe essere normale, tante volte non è così e dispiace, però per me è stato veramente importante iniziare l'anno scorso questa collaborazione con l'ITIS. Sono io personalmente che faccio queste conferenze, a me piace parlare della mia musica, mi piace raccontare le storie, sono come fiabe, solo che hanno come origine dei personaggi storici che hanno particolarmente avuto a che fare con la musica. ed è bellissimo vedere come queste persone, pur con le loro disabilità, con questa mente che alle volte è un po' labile, ma che comunque può essere riacchiappata, può essere ricoinvolta in un qualcosa che dà della gioia, che dà dell'interesse, che fa passare un bel pomeriggio diverso.
0: Wunderkammer è la camera delle meraviglie e tu porti la meraviglia in queste stanze, per cui è tutto collegato, è tutta una grande chimera davvero. Senti, ci saranno due appuntamenti speciali a febbraio e a marzo, ma ti va se ci sentiamo più avanti per parlarne, così magari i nostri ascoltatori non li dimenticano?
1: Certo, certo, molto volentieri.
0: Paola, grazie, grazie di cuore. E io invito tutti quanti a seguire il programma. Voi siete sui social, c'è il sito, siete su Facebook.
1: Ahimè, allora devo dire una cosa: il sito è stato hackerato.
0: Vuol dire che siete bravi.
1: Una cosa desolante, veramente desolante. Quindi per il momento sarà rimesso in piedi frettolosamente nei prossimi giorni, ma per il momento bisogna far fede ai social, ai canali social.
0: E sui social troviamo tutte le informazioni, perché sono stata sul vostro Facebook, per cui ho trovato tutto.
1: Benissimo, esatto.
0: Grazie di cuore, grazie e buona chimera.
1: Grazie, grazie infinite.
0: Ciao.
1: Arrivederci, ciao.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, per ringraziare Paola Erdas, grazie Paola. E ti mando il nostro in bocca al lupo per il Wunderkammer Festival, che è un festival pop. E intanto saluto Jure Zoglia, che è appena arrivato. Ciao Jure, da lei è andato su, io ero arrivato qua. Allora, l'ha detto Paola un attimo fa, il sito è stato hackerato, per cui andate sui social a controllare e a curiosare nel programma del Wunderkammer Festival. Io lo so che a Trieste ormai tutto concentrato sulla Barcolana questa settimana, no? Eventi, rive, persone, tutto, c'è un fervore, una trepida attesa, ma il Wunderkammer Festival arriva dopo la Barcolana, per cui questi giorni nutritevi di vela, andate in mare, nutritevi anche i baracchini che ci sarà da magnà, e la settimana dopo incuriositevi, rilassatevi, emozionatevi con il Festival di Musica Antica. Pop è il festival, anche viaggiare è pop. E allora mettiamo un po' di musica, ascoltiamo le info di Viaggiando e poi torniamo nell'ultima parte di Calle dopo la sigla single scelta da Andrea F per parlare di risveglio, sempre di risveglio stamattina, ma di risveglio del territorio. A fra pochissimo. Morì.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per un incidente tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Al momento si transita in emergenza e in parte sulla corsia di marcia. Sulla tangenziale di Messa è risolto un altro incidente, rallentamenti tra Terraglio e Milanese in direzione Milano, con code per traffico intenso verso Trieste tra Marghera e Castellana. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, dove si viaggia in colonnati a causa del traffico sostenuto tra bivio A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4, code per un nuovo incidente tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Traffico intenso in questa direzione, rallentamenti tra Montebello e Verona Est, rallentamenti anche verso Venezia, tra Brescia Est e Sirmione. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto a suon di ritmo e spiritualità con Saif in Spirituale.
6: E questa mattina va così. La canzone della settimana l'abbiamo già sentita. Mettiamo la sigla single.
4: Sigla single della settimana.
5: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Dale.

0: Questa era la sigla single della settimana, John Legend, Daylight. Io stamattina altro che vista l'alba, era ancora buio quando mi sono alzata in questo martedì 6 ottobre, quindi ultima parte di Calle degli Orti Grandi. Venerdì scorso, l'ho annunciato a inizio puntato, ho sentito un ospite che adesso conosceremo insieme, ci parlerà di un convegno interessante che si è svolto ieri a Venzone. Premetto che l'ospite l'ho sentito prima del convegno, il tema, parliamo di territorio, molto interessante, allora io volevo condividere assieme a voi che cosa ci siamo detti. E adesso semplicemente allora ascoltiamo insieme la nostra chiacchierata. Grazie, Iure. Il 5 ottobre si terrà, o si è tenuto per chi ci ascolta in diretta, si terrà a Venzone il convegno transfrontaliero Abitare il confine, il paesaggio insegna. Un incontro che mette in dialogo e a confronto realtà, istituzioni, professionisti, persone di Italia e Slovenia per trovare una strada comune per la tutela, lo sviluppo dei territori montani e per comprendere come riportare le persone a vivere in sicurezza quei luoghi. Per comprendere temi ma anche le domande, le riflessioni che verranno affrontate, abbiamo con noi Lorenzo Puzzi, direttore di Ater Udine e Ater Pordenone. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Grazie a voi per questi convegni interessanti perché riguardano tutti noi. Io abito in una zona di mare, non di montagna, ma il territorio è qualcosa che ci accomuna tutti. Abitare poi è la parola chiave di questa iniziativa, e abitare non vuol dire essere presente sul territorio, ma conoscerlo, viverlo, tutelarlo, pensando alla natura, pensando anche alle persone.
1: Beh, sicuramente sì, le persone stanno certamente al centro sia della nostra missione istituzionale, perché noi diamo una casa alle persone come ATER, sia nei nostri pensieri della vita di tutti i giorni. Alla fine questo convegno è nato proprio per ragionare su un posto in cui le persone possano vivere. La montagna è un elemento cardine nel nostro territorio, prende buona parte della provincia di Udine e sicuramente non è molto abitato, sicuramente c'è uno spopolamento e come già nel 76, pensando alla ricostruzione, e il criterio di base era dobbiamo dare alle persone un motivo per restare anche in questi periodi in cui il richiamo dei centri abitati che danno più servizi è sicuramente forte. Noi dobbiamo cercare di dare un motivo alle persone per poter restare in montagna, che queste montagne non diventino un deserto demografico.
0: Il programma è giornaliero, si svolge dalla mattina alla sera sia come convegno scientifico ma anche come esperienza sul territorio. Il territorio è insegna, è il primo punto del programma e ci insegna a mettere in relazione enti, istituzioni, professionisti, costruire insieme. Ecco, è un territorio di confine, ma la natura non ha un confine, la natura non sa che passa dall'Italia alla Slovenia in un attimo.
1: Infatti è proprio il tema principale del nostro convegno ed è stato anche pensato e strutturato così, proprio coinvolgendo le realtà di qua e di là da questo confine che l'abbiamo creato noi uomini ma in realtà non c'è. Per cui è un convegno che abbiamo organizzato con il Comune di Venzone ma anche con la riserva della biosfera transfrontaliera Mabunesco delle Alpi Giulia, che ricomprende al suo interno sia il Parco delle Prealpi Giulia che il Parco Nazionale del Triglav. Abbiamo ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente italiano, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Università degli Studi di Udine, di alcuni ordini professionali, gli architetti e gli ingegneri della provincia di Udine, gli agronomi forestali e geologi del Friuli Venezia Giulia, la Camera di Commercio Pordenone, Udine e ANCE Friuli Venezia Giulia, ma i contributi che abbiamo richiesto sono anche al di là del confine, perché noi volevamo appunto parlarne tutti assieme di questo territorio che ci unisce in realtà.
0: Voi lavorate in sinergia Italia e Slovenia, non è possibile fare altrimenti. Ci sono delle differenze nell'approccio?
1: Beh, diciamo che questo sarà un tema più che altro sulla ricostruzione durante la mattinata, nel senso che nella seconda sessione, quella in cui parliamo del territorio come memoria, ma anche come lezione per il futuro, in cui avrò l'onore di guidare nel dialogo l'architetto Giovanni Vragnaz, che è architetto, progettista e docente di progettazione architettonica all'Università degli Studi di Udine, ma anche l'architetto Alexander Sasha Ostan, urbanista, ricercatore e docente presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Lubiana. E qui parleremo proprio dei diversi approcci che ci sono stati nella ricostruzione, a partire non solo dal 76, ma da prima, perché abbiamo allargato ancora un po' il campo in questa sessione, perché abbiamo pensato che all'epoca la Slovenia non era la Slovenia, ma era una parte della Jugoslavia. E quindi siamo tornati ancora un po' indietro nel tempo, siamo andati al 63, al terremoto di Skopje in Macedonia, e a partire dall'approccio che c'è stato nella ricostruzione, per poi passare invece a quello del Friuli, con il terremoto del Friuli, e come ci siamo resi conto parlando con gli architetti, ed emergerà dalla sessione, che da una parte c'è stato un approccio molto modernista in Slovenia, di ricostruzione del moderno, nuovo, creando nuove realtà, nuove città, anche magari andando a impattare fortemente sull'ambiente. Dall'altra parte abbiamo avuto in Friuli un approccio invece di ricostruire dov'era e com'era, è diventato uno slogan, diciamo, della ricostruzione post terremoto, ma che si è basato molto su tecniche e tecnologie e quindi competenze anche portate proprio dal territorio jugoslavo. Quindi paradossalmente dove abbiamo ottenuto un risultato migliore è dove abbiamo messo assieme i contributi.
0: Dov'era e com'era vuol dire anche mantenere un'identità storica, un'identità culturale. Questa è forse la cosa più difficile dopo un terremoto, dopo un evento, quando si pensa a una ricostruzione, e soprattutto portare questa identità storica e culturale in un futuro, perché lo scopo di questo convegno è anche parlare di come riportare le persone, come rendere di nuovo attrattivi i territori alpini.
1: Sì, sicuramente. Noi siamo partiti dalla ricostruzione per prendere i punti cardine di questa ricostruzione, di questo modello Friuli, che è stato una cosa unica in Italia, ma probabilmente non solo, perché è stato un insieme di circostanze che l'ha reso una cosa unica, a partire da quel documento firmato da una serie di persone, di studiosi, tra cui Novella Cantarutti, Giuseppe Zigaina, Giorgio Heller, Gino Di Caporiacco, che avevano chiesto appunto di ricostruire dov'era e com'era, ma con un modello di ricostruzione che non fosse calato dall'alto, ma che fosse gestito dalla comunità. E questo per evitare quella che era stata l'esperienza, ad esempio, del Vajont, il comune di Vajont. È un comune che è stato costruito a distanza di molti chilometri da dove c'è stato il dramma e il crollo del Monte Toc dentro la diga, e hanno creato in mezzo a nulla questo nuovo tessuto urbano, e la Cantarutti, Zigaina, Ellero volevano evitare la costruzione di nuove città dormitorio o di quartieri di prefabbricati alienanti, ho citato le loro parole, e quindi proprio da lì partiamo, per poi andare a dire che con una ricostruzione che è una scelta condivisa e comune portata dal basso, si può tornare a dare un senso di appartenenza delle persone a quelli che sono i loro luoghi, che altrimenti vanno a perdere perché non li sentono più i propri, perché sono stati devastati.
0: Ecco, il Vajont fa parte di quella mancanza di conoscenza che forse c'era un tempo, la conoscenza è fondamentale, e voi volete entrare nella modalità prevenzione e uscire da quella emergenza grazie anche a questo convegno e al dialogo tra voi.
1: L'idea è proprio quella, ne vogliamo parlare, infatti avremo un messaggio dal vice ministro Gava, avremo però in presenza anche il segretario di Stato presso il Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, Peter Lovshin, Già il fatto che sia ministro della pianificazione territoriale ci dà un grosso segnale. Poi parleremo con il professor Gattesco dell'Università degli Studi di Trieste, che ci racconterà del suo progetto ProSIS, a cui a Terudine, assieme all'Università di Udine, all'Università di Trieste, all'Università di Lubiana e alcune realtà del territorio di Lubiana ha partecipato, ed è un progetto che serve alla riqualificazione sismica di strutture in calcestruzzo abitate, quindi senza necessità di spostare le persone, svuotare, portare in vista tutti i vari le travi, i pilastri, per poter poi rendere la casa abitabile e sicura, ma riuscire a farlo con le persone che abitano lì dentro. E poi avremo l'ultimo confronto, quello prima dell'esperienza sul campo a Venzone, che è quello, l'incontro tra Stane Beguš, che è stato commissario per la ricostruzione post-sisma in Slovenia, e il noto Guido Bertolaso, che è stato direttore del Dipartimento della Protezione Civile, che ricordiamo è nata proprio sulla spinta, sulla propulsione del terremoto del Friuli e di quel modello di operare sul territorio, e che porta in sé il concetto di prevenzione come elemento fondante della strategia complessiva.
0: Un'ultima domanda, è una domanda più personale che tecnica e che riguarda il convegno. Abitare la montagna, che cosa vuol dire per lei abitare la montagna?
1: Abitare la montagna innanzitutto significa rispettarla, perché non esiste un posto che si abita se non lo rispetti. Bisogna rispettare e amare il posto in cui si sta, solo così gli si può dare il giusto risalto, perché la montagna, mi insegnavano i miei vecchi, è grande, è più grande di noi, c'era prima di noi, ci sarà dopo di noi, magari con mille modifiche, però diciamo che noi siamo le piccole formiche che vanno a interagire con, non so, il grande elefante, se vogliamo dire così, e quindi dobbiamo avere il rispetto per far sì di non creargli danno, di non rovinarlo. Questo è la prima cosa, e poi godere delle bellezze che ci dà. È tanta roba, insomma, le Alpi Giulie poi sono forse uno dei pezzi più belli dell'arco alpino, senza ombra di dubbio. Dopo se mi ascoltano magari gli amici veneti che hanno le Dolomiti, magari se ne hanno male, però io amo le Alpi Giulie in maniera viscerale, ecco.
0: È giusto dirlo, ognuno ama il proprio pezzetto di montagna, di mare, di costa. Ritroviamo allora anche il cuore per tutelare la montagna e la natura. Direttore, grazie di cuore per questa chiacchierata e buon convegno.
1: Grazie a lei, è stata gentilissima, è stato un piacere essere con voi oggi.
0: Ed è stato un piacere per me avere Lorenzo Puzzi, direttore di Ater Udine e Ater Pordenone, a chiacchierare con noi venerdì scorso. Ragionare sulla prevenzione, sul territorio, ma soprattutto ritrovare il cuore, il rispetto, ricordarci che la montagna, come il mare, come la natura, sono più grandi di noi, è qualcosa che dovremmo fare ogni mattina appena ci alziamo. Miley Cyrus.

Miley Cyrus, che ora come mossa di rebrand artistico si fa chiamare solo Miley. Ma perché a me Miley Cyrus piaceva un casino? Ma lei dice che sta entrando in una nuova era discografica facendo un cambiamento stilistico di immagine assurdo. È come se io vi dicessi da domani chiamatemi solo Rosanna. Una tragedia. Non sa nessuno che mi chiamo Rosanna. Neanche sapete il mio nome, mi chiamate tutti per cognome. Non rebrando niente, mi tengo il cognome, il verso del gufo e tutto il corollario di bestie, di aggettivi. Allora, chi non ha bisogno di rebrand sicuramente non ha assolutamente bisogno né voglia né altro di cambiare nome è Ariella Reggio. E in questo breve spazio degli appuntamenti io vi dico solo che Ariella debutta giovedì 8 ottobre con Occiola de Begnac, spettacolo in dialetto triestino che apre dal via la nuova stagione della Contrada. Il testo è firmato da Davide Calabrese, che cura anche la regia. Vede protagonista Ariella assieme a Marzia Postogna, Maurizio Repetto, Daniela Vidali, Enza De Rosa e Giacomo Seguglia. Allora io vi leggo solo un accenno della scheda che mi è arrivata. In una casa nel bosco sloveno, sospesa fra terra di confine e al di là, due donne sono costrette a dividere la stessa stanza. Una è burbera e ama la solitudine e i libri, l'altra è solare e parla senza sosta. La prima ha già fatto scappare le coinquiline precedenti, ma la nuova arrivata non ha alcuna intenzione di andarsene e le contende perfino il letto più comodo. Le due fanno allora un patto: chi farà perdere la pazienza all'altra resta. L'altra invece fa le valigie. Allora io non vi dico altro, vi dico solo andate a teatro. Si debutta, come ho detto, giovedì 8 ottobre, replica venerdì alle 20:30, sabato 10 ottobre alle 18, domenica 11 ottobre alle 16:30, poi ci saranno altre repliche, ma ve le dirò più avanti. Quindi viva il teatro e viva la De Begnac. Un grande abbraccio ad Ariella, a tutta la compagnia. Ragazzi, sabato arrivo, aspettatemi, mi raccomando, che voglio salutarvi. Siamo in chiusura velocissima. Allora io ringrazio anche gli ospiti, parto da Lorenzo Puzzi che abbiamo appena ascoltato, direttore di Ater Udine, Ater Pordenone. Abbiamo ascoltato la registrazione fatta qualche giorno fa, ci ha parlato di Abitare il confine, il paesaggio insegna, convegno transfrontaliero tenutosi ieri a Venzone. Grazie a Mauro Daltin, grazie di cuore Mauro, direttore artistico del Festival del Coraggio, giunto alla nona edizione, che invito tutti quanti a seguire del 13 ottobre, coinvolgerà a tutti noi per parlare di cambiamento all'insegna del germogliare. E grazie di cuore a Paola, grazie. Paola che ha creduto nella sua chimera, così si chiama anche l'edizione del Wunderkammer Festival di musica antica di quest'anno, che è giunta alla sua 20ª edizione. Fra poco saranno pronti i podcast delle chiacchierate, perché so che a volte siete distratti e andate a dar da mangiare il gatto mentre si parla, e allora li trovate sul sito di Radio Capodistria e stanno là fino al 3070, va bene? Allora, ragazzi, grazie ai nostri tecnici, Danei prima, adesso Jure, per avermi accompagnato in questa avventura. Grazie a tutti voi a casa, e cosa volete che vi dico? Niente. Lo sapete ormai, no? Uscite, siate curiosi, andate a teatro, divertitevi, ma soprattutto circondatevi di bellezza e smettiamola di lagnarci per le piccolezze, lagniamoci quando c'è davvero un motivo, perché gente, la vita è bella. Ci vediamo domenica alla Barcolana. Ciao.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
2: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio Capodistria, notizie.

Notiziario delle 10.30. I bilanci statali per il 2027 ed il 2028 garantiranno le risorse necessarie per attuare la politica delineata dalla legge sullo sviluppo della Slovenia. Lo ha dichiarato il premier Janez Janša durante una seduta straordinaria della Camera di Stato, sottolineando che il numero dei dipendenti pubblici resterà invariato, mentre sarà necessario redistribuire il personale in base alle esigenze. Presentando le linee del bilancio, ha collegato la responsabilità fiscale alla stabilità dell'economia, alla riduzione del costo del lavoro, all'aumento degli investimenti e alla creazione di posti di lavoro meglio retribuiti. Tra le priorità ha indicato anche un'accelerazione nell'utilizzo dei fondi di coesione e i negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale dell'UE. L'associazione Soncek celebra oggi la giornata mondiale della paralisi cerebrale con eventi in tutta la Slovenia. L'evento principale si tiene a Ljubljana, dove verrà richiamata l'attenzione sulla mancanza di servizi igienici pubblici accessibili, un ostacolo spesso sottovalutato per le persone con disabilità. Diversi edifici pubblici saranno illuminati di verde oggi, ha annunciato l'associazione Soncek. Il tema centrale della giornata mondiale della paralisi cerebrale di quest'anno per l'associazione Soncek è l'accessibilità dei servizi igienici pubblici per le persone con disabilità. Ieri sera a Pristina, in Kosovo, diverse persone sono rimaste ferite negli scontri tra polizia e manifestanti. Questi chiedono l'adozione di emendamenti alla legge che limiterebbero i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA per i crimini di guerra in Kosovo. Il Parlamento dovrebbe votare nuovamente su tali emendamenti oggi, in quanto scade il termine costituzionale per l'elezione di un nuovo presidente. 6 agenti di polizia sono rimasti feriti durante le proteste dei sostenitori dell'ex esercito di liberazione del Kosovo, l'UCK. 11 manifestanti hanno richiesto assistenza medica e 3 sono stati portati in commissariato, ha riferito la polizia del Kosovo nella tarda serata di lunedì. La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, mentre i manifestanti hanno lanciato pietre, fuochi d'artificio e altri oggetti contro gli agenti e gli edifici del governo e del Parlamento e hanno dato fuoco a dei container. In base a quanto emerso dalle indagini, il copilota omanita del volo Fly Dubai, che avrebbe tentato di far precipitare l'aereo su Tel Aviv, avrebbe agito

intervento, secondo gli investigatori, per vendicare quanto sta accadendo a Gaza. Le autorità israeliane stanno cercando di stabilire se abbia agito da solo o se sia stato coinvolto da altre persone. Gli investigatori stanno inoltre esaminando il contenuto del suo telefono per raccogliere ulteriori elementi sull'accaduto. Nel frattempo è emerso che Israele aveva valutato l'ipotesi di abbattere l'aereo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota aveva aggredito il comandante. Alcuni caccia israeliani erano decollati per intercettare il velivolo, ma sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. È tutto per le notizie, le 10:34 minuti.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. Vi propongo oggi un approfondimento sull'appena conclusa 14ª edizione del Festival dell'Istrioto. Buon ascolto. Avviata mercoledì scorso a valle con il tradizionale incontro dedicato ai più piccoli, il Festival dell'Istrioto si è quindi trasferito a Sissano, che di anno in anno ospita la manifestazione e che anche questa volta si è articolata in tre serate ricche di appuntamenti che si sono conclusi sabato con la sfilata di gruppi folcloristici e la rassegna dei gruppi filodrammatici. Con l'obiettivo di valorizzare l'Istrioto, ovvero le sue cinque parlate ancora in uso, la manifestazione, è un obbligo ricordarlo, è organizzata dalle comunità degli italiani di Sissano per l'appunto e poi Dignano, Galesano, Valle e Rovigno. Noi venerdì sera al programma dedicato alla musica e alle premiazioni dei concorsi letterario e video siamo stati testimoni di grande impegno, partecipazione e anche divertimento. Particolarmente soddisfatti, come rileva Claudio Gerbaz, presidente della CD Sissano, i premiati di tutte e tre le categorie, ma in modo particolare quelli più giovani.
1: Molto contenti sia dell'affluenza, ecco, quest'anno per la prima volta abbiamo messo due schermi fuori perché la sala sta diventando veramente troppo piccola.
0: Cinque comunità che si presentano, cinque comunità che in queste giornate parlano nei loro dialetti.
1: Giusto, nelle nostre parlate siamo sempre più, perché siamo stati tutelati come parlate, quindi cerchiamo di usare questo termine di parlate. Sì, si parla molto, sempre più. Ecco, quello che mi entusiasta è il lavoro che fanno le scuole, che fanno le comunità, perché proprio questa sera avevamo i premi, quindi del concorso, l'anno scorso 30 premi, quest'anno 45, quindi questo è il 50% di più. Quindi sono entusiasti e quello che a noi entusiasta di più e ci dà la forza di andare avanti sono proprio questi bambini.
0: Ecco, un grande lavoro con i bambini è stato fatto anche nella giornata di apertura, come tradizione vuole, si è svolta a valle, e anche perché state offrendo veramente ai più piccoli quello che loro interessa, e qui mi riferisco ai cartoni animati di Bibi, che ormai si attende così di anno in anno, e poi anche quelli che sono libri, racconti, illustrati.
1: Sì, faccio un paragone, perché nella giornata di ieri, altro ieri, cioè a valle, abbiamo avuto la richiesta del nostro asilo italiano di Sissano, che è stato aperto il primo di settembre, quindi le maestre volevano partecipare. Gli faccio no, quest'anno no, ecco, posso già annunciare che per l'anno prossimo vorremmo includere anche gli asili, e quindi gli abbiamo proposto di vedere Bibi qui in comunità, lo faremo la prossima settimana, e diciamo così, per giustificarmi oggi sono andato in asilo con tutti i prodotti, diciamo così, che abbiamo. Le maestre sono state entusiaste perché non credevano quanti lavori ci fossero, tra Pimpa, tra Pinocchio, il Memory, la tombola, ma avete anche questo. Sì, quindi abbiamo una grande produzione proprio per i bambini.
0: E poi questa produzione, non va dimenticato, viene fatta singolarmente in tutte e cinque le parlate.
1: È quello che ribadisco sempre, che questo nostro, diciamo, fra virgolette, problema, perché per esempio Bibi, l'originale Bibi in inglese, abbiamo i nostri traduttori che fanno la traduzione dall'inglese all'italiano, e poi parte il nostro lavoro nelle cinque traduzioni, perché ogni cosa che si fa viene tradotto in rovignese, in vallese, in dignanese o bumbaro, galesanese e fasanese.
0: Tra gli adulti il primo premio per la prosa è stato ritirato dal dignanese Germano Fioranti.
2: Ecco, sì, a Dignano siamo molto orgogliosi, sì, purtroppo non si parla più tanto. Io ho avuto la fortuna di abitare nella casa con i nonni, per cui eravamo sistemati a generazioni, i nonni al piano terra, i genitori al primo piano e più giovani al piano sopra, per cui ogni giorno quando entravo in casa sentivo i nonni discutere fra di loro l'istrioto dignanese o l'istroromanzo, direbbero gli scienziati, dicono che sia più giusto l'istroromanzo che l'istrioto, ma io non voglio entrare in merito. E dall'altra parte, a 500 metri da casa mia, c'erano gli altri nonni materni che anche loro in casa parlavano l'istrioto, e anche con i vicini, per cui sono cresciuto, e quello che il mio modo di esprimermi è quello che mi è rimasto nella memoria, anche nel cuore. Ecco, io spero di essere riuscito ad adempiere a questo mio, diciamo, compito che mi sono prefisso, anche in memoria di tramandare. Ho la fortuna di aver tramandato in parte qualcosa a mia figlia, anche grazie a mio papà e mia mamma, che sono impegnati prima.
0: A tua figlia, no? Anche lei oggi vincitrice del primo premio dei lavori video. Ecco, tua figlia, che noi sappiamo neanche vive in Istria.
2: Sì, ecco, mia figlia vive in Germania da quando aveva 5 anni. Fortunatamente ha una passione per le lingue, per cui è stato molto più facile. È poliglotta, ecco. C'è questa facilità. Ci vediamo in media una volta al mese, ogni 2 mesi, ma insomma ci si vede. Si passa molto tempo insieme in maniera molto intensiva. E sì, quando si scherza, ci sono delle espressioni. Camilleri diceva che il dialetto è poesia, mentre la lingua è informazione, comunicazione. E allora io cerco di aggiungere poesia quando sono con mia figlia, per cui la me peicia, anche se adesso è grande. E sì, la me peicia, sì, ha assorbito molte cose. Dicono che i musicisti hanno più facilità ad apprendere lingue, suoni, eccetera, eccetera. Per cui, a parte le capacità tecniche, io penso che ci sia comunque, domina la parte del cuore.
0: La serata è stata dominata dalla musica, con la partecipazione dei mini e midi cantanti, nonché dei solisti della comunità degli italiani di Rovigno. C'era grande attesa pure per ascoltare le 8 canzoni inedite in una delle varianti dell'Istriotto, 8 brani diversi tra di loro che hanno catturato l'attenzione e le simpatie del pubblico, eseguiti da nomi noti del panorama musicale minoritario di istriano come Sergio Predengatto, Riccardo Bosazzi, Francesco Squarcia, ma anche da voci esordienti come Nicole Maria Cucinici e altri ancora. Un bel modo anche questo per far vivere l'Istriotto, rileva Gian Claudio Pellizzer, vicepresidente della comunità degli italiani di Rovigno.
3: In queste persone che organizzano questi eventi si vede la passione, si vede anche la responsabilità di portare avanti questa nostra identità, questa nostra peculiarità. Questi 5 dialetti sono particolarissimi, con delle piccole differenze tra Rovigno, Sissano, Galesano, Valle e così via. Però il bello di tutto questo è aver organizzato questo festival che ha un'importanza incredibile, no? Anche perché poi vediamo tanti giovani che cantano in questo idioma e in questa maniera ci assicuriamo un futuro, almeno io lo spero, che poi col crescere non dimenticheranno le loro origini, le loro radici. Noi siamo qui appunto per organizzare questi eventi, per inculcare nei più giovani questo senso di appartenenza alla comunità nazionale italiana, a Rovigno, a Valle, a Sissano e così via. Ma questo, oltre ad essere un patrimonio culturale di queste 5 località, è un patrimonio culturale di tutta la regione, di tutto lo Stato, se vogliamo, e anche più avanti, più in là.
0: Ecco, questo lo si vede anche dal fatto che è stato riconosciuto come bene culturale immateriale.
3: E difatti, no, difatti, questo è, essendo stato riconosciuto, vuol dire che anche a livello di Repubblica ci sono persone che sentono il bisogno di avere anche queste peculiarità. Le nazionalità, le minoranze, non mi piace questo termine, ma sono le comunità nazionali, ognuna di loro ha qualcosa di particolare che arricchisce poi tutti quanti.
0: Senta, abbiamo sentito Dignano dire che da loro l'Istriotto non si parla più, però viene scritto, interpretato e così via. A Valle dicono invece da noi si parla, a Rovigno la situazione qual è?
3: Beh, logicamente dipende da luogo a luogo, no? Valle è una comunità più chiusa, dove si parlava meno l'italiano standard, dove si parlava meno l'istroveneto, ed è rimasto appunto questo vallese, l'istriotto, no? Rovigno sta recuperando pian pianino, anche con i giovani, anche con l'insegnamento appunto attraverso le canzoni, le poesie, i racconti, si sta recuperando un po' il rovignese. E beh, certo, c'è l'influenza di un po' di tutto a Rovigno, una città turistica dove ci sono tantissimi input di tutti i generi, tantissimi interessi diversi, e per cui è molto più ardua la situazione nel poter e voler mantenere appunto questo nostro idioma. Non è facile, però ci sono, e come si è visto anche questa sera, ci sono giovani, mini, midi, solisti grandi, i più grandi e i più vecchiotti come lo sono io.
0: La forza della manifestazione sta proprio nell'intento comune e nella forte collaborazione che unisce i 5 sodalizi dell'Istria meridionale, hanno confermato pure i rappresentanti delle altre 5 coinvolte che hanno partecipato alla serata assieme ai vice sindaci italiani dell'area e rappresentanti della regione istriana e dell'Unione Italiana. Tra questi c'era pure Manuela Geisa, vice sindaca in quota CNI di Dignano.
4: Siamo giunti alla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto. Io ho avuto il piacere e l'onore di partecipare come presentatrice sin dagli albori, dalla creazione di questo festival. È soprattutto importante per la comunità di Dignano, per la comunità italiana di Dignano, perché il nostro dialetto dignanese, a differenza del sissanese, del rovignese, del galisanese e del vallese, che sono ancora parlati, quello di Dignano vive solamente nei concorsi letterari, quindi più che una parlata vive sulla carta, e qua al Festival dell'Istrioto abbiamo la fortuna di poterlo parlare sia con la filodrammatica che con le canzoni che appunto questa sera vedremo esibirsi. Ecco, una maniera per mantenere vivo soprattutto il dialetto dignanese, che purtroppo non viene parlato nel quotidiano come viene fatto nelle altre comunità istriote.
0: Ecco, valle a valle non si parla l'istroveneto, a Dignano invece è prevalso l'istroveneto.
4: Esatto, a Dignano è prevalso l'istroveneto, probabilmente perché eravamo una città con un'amministrazione cittadina più forte, dove l'istroveneto era lingua amministrativa, mentre nei posti più piccoli come a Galesano è rimasto e si parla tutt'oggi.
0: Quanto è importante, per l'appunto lo dicevi anche prima, ma quanto sono importanti manifestazioni di questo tipo anche per fare in modo di avvicinare il dialetto, in questo caso il dignanese, alle giovani generazioni?
4: Ecco, questa è la sfida più importante e questa è una maniera eccellente per poterlo fare, perché i nostri ragazzi conoscono, imparano a conoscere la nostra realtà, imparano a conoscere chi sono, da dove vengono, chi erano i loro avi, e soprattutto si divertono, perché chapeau agli organizzatori dell'Istrioto, perché per i bambini organizzano ogni anno qualcosa di nuovo, sia di libri, letteratura, cartoni animati, giochi, c'è una varietà, ed è fatto in maniera molto intelligente il modo di catturare l'attenzione e la curiosità dei bambini per avvicinarsi alla loro lingua, e affinché non venga perduta.
0: La presidente della CI di Galesano, Diriana Del Caro Creglia, che è pure titolare del settore per le comunità degli italiani della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, si è dichiarata particolarmente soddisfatta per la scelta, nell'ambito dell'attività editoriale del festival, della ristampa del vocabolario del dialetto di Galesano d'Istria di Maria Balbi e Maria Moscarda Budic, ed ha raccontato di come il gallesanese, contrariamente a come abbiamo sentito al dignanese, si parla ancora.
5: Sì, e questo è una grande ricchezza, quindi si parla nelle case, viene ancora usato, viene tramandato, quello che è fondamentale, anche ai bambini. Poi anche come comunità ci impegniamo, anche perché abbiamo diversi gruppi del dialetto, quindi soprattutto per alcune parole che naturalmente vanno nel dimenticatoio, invece in questo modo le ritiriamo fuori e le riusiamo, quindi sicuramente per noi è un pochino più facile rispetto a altri.
0: Ecco, a Dignano per esempio, che è il vostro comune, a Dignano abbiamo sentito scritto si scrive ma non si parla.
5: Sì, noi abbiamo iniziato a scriverlo molto più recentemente rispetto a loro. Loro non lo parlano, però hanno tanti documenti scritti. Negli ultimi 10-15 anni qualcosina anche da noi è uscita, per cui ecco, siamo orgogliosi anche di questo.
0: Quanto sono differenti, ecco, per uno che non li conosce, questi 5 idiomi che si parlano ancora?
5: Allora, diciamo che il dignanese e il rovinese hanno molti dittonghi, per cui è un po' più difficile da capirli. Ci capiamo forse di più galesanesi, sissanesi e vallesi. Abbiamo molte parole simili, mentre, come dicevo, gli altri due sono molto differenti.
0: Questo festival è molto importante anche proprio per il fatto che riesce a unire 5 comunità.
5: E questa è la ricchezza. Alla fine ci si ritrova qua a Sissano in queste 3 giornate, si rivede la gente, si fa comunità, ed è bello stare assieme, vedere le attività, vedere cosa preparano i vari gruppi, ma poi fondamentalmente forse una delle parti più belle è quella alla fine, dove ci ritroviamo a chiacchierare, a condividere diciamo anche la quotidianità, ecco.
0: A fare comunità per davvero.
5: A fare comunità nel vero senso della parola.
0: Anche il vice sindaco e presidente della Comunità degli Italiani di Valle, Fabrizio Fioretti, rileva l'impegno congiunto delle 5 comunità.
6: Certo, Valle anche quest'anno ha dimostrato di essere sempre attiva in questo festival con numerosi premi, con una giornata intera dedicata a Valle, quando abbiamo fatto il laboratorio dei bambini alla palestra comunale di Valle, ma non è solo Valle, diciamo così, ovviamente tutte le comunità sono decisamente molto importanti e questo festival è di cruciale importanza, questo va ribadito per l'ennesima volta, non solo per ricordare la nostra comunità, ma per proprio far rivivere i nostri dialetti, che ovviamente sono praticamente il midollo spinale, la cosa più essenziale delle nostre comunità, di questa parte dell'Istria.
0: Ci sono diverse varianti, tutti lo sappiamo, dell'istrioto, quello vallese si parla ancora. Lavorate molto soprattutto con le nuove generazioni affinché questa ricchezza, che è una ricchezza anche del territorio, non vada perduta.
6: Certo, grazie alle nostre immancabili e insostituibili maestre lavoriamo tutte le settimane con i nostri ragazzi, le nostre bambine ovviamente. Il fatto è che grazie a questo lavoro incessante manteniamo vivo la nostra lingua, il nostro favelà, perché noi abbiamo il nostro, noi favelemo, quindi il nostro favelà lo manteniamo vivo, attivo, anche perché molti bambini vengono, una cosa bella, importante, che vanno al negozio oppure al bar e parlano in vallese e poi qualcuno deve comprenderli e deve saper rispondere, quindi è una cosa che ci rende molto orgogliosi.
0: Dialetti che comunque se la devono vedere con altri dialetti che vengono parlati con più frequenza, come ad esempio l'istroveneto.
6: Sì, però noi a Valle, parlo per Valle perché in questo caso sono stato interpellato, a Valle l'istroveneto non ha fatto molta breccia come da altre parti. Noi abbiamo il nostro vallese, il nostro idioma, quindi parliamo quello.
0: Ecco, a Valle si è tenuta la giornata d'apertura come tradizione vuole, anche di questa 14ª edizione, quella la giornata, prima giornata dedicata ai bambini, però c'è stata anche questa novità di questa tabella che avete inaugurato.
6: Sì, è una tabella fortemente voluta onestamente da me, anche perché me ne sono innamorato qui a Sissano quando ero la prima volta, ho visto questa tabella, avevo espresso già quella volta il desiderio di avere una tabella simile a Valle. Quest'anno è andata in porto finalmente, adesso dobbiamo trovare una ubicazione esatta, se così posso dire, un'ubicazione che possa proprio essere al centro, diciamo così, di chi passa per Valle, ed è una tabella che ha un doppio significato, a parte essere stata scritta in vallese. L'altra cosa più importante è il fatto di essere stata proprio, di essere il simbolo all'entrata di valle, di avere il vallese attaccato ad un muro, ad un pannello, quello che è, ma comunque è un simbolo che quando entri a valle vedi quelle lettere, quelle parole, capisci di essere entrato in un posto che ha una storia molto lunga.
0: Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin, che ha guidato per diversi mandati la comunità degli italiani di Sissano e che è uno degli ideatori del festival ed è stato a capo dell'organizzazione delle precedenti edizioni, si è dichiarato più che soddisfatto.
7: Sì, dopo 14 anni di intensa attività per vedere realizzato questo progetto del festival, che è qualcosa di più di un solo festival o di una sola 4 giornate, ma si tratta di un lavoro annuale, un lavoro che va dai più piccoli agli iscritti, alle filodrammatiche, a canzoni, alle ricerche, al riconoscimento, alla creazione di centri scientifici, quindi tante cose in 14 anni. Questa sera però è forse, per me, posso dirla, la più sentita, emozionata come edizione, perché quando riesci a creare, a partecipare, a dare qualcosa alla comunità nazionale italiana, ma poi quando vedi che le cose che hai contribuito a creare hanno preso un passo importante e sono passate sulle spalle di altri tuoi collaboratori, amici, connazionali, e quella volta puoi dire di essere soddisfatto perché sei riuscito nell'intento.
0: Ecco, si può dire che hanno avuto un buon insegnante.
7: Siamo stati una buona squadra e da una squadra può nascere anche una forza motrice importante, però sono sicuro che c'è un futuro per questo festival, ma io direi c'è un futuro per l'identità delle parlate autoctone nostre, quelle radici più profonde della nostra identità, diciamo così, istriana, italiana, della componente della comunità nazionale italiana accanto all'istroveneto. Teniamo forte, dobbiamo tenere, questa è la vera rappresentanza della nostra identità, della nostra appartenenza, e ne dobbiamo andare fieri e dobbiamo lavorare tutti assieme per vedere un futuro a queste nostre peculiarità linguistiche, ma culturali direi anche, perché non parlare anche di civiltà e di farle conoscere alla maggioranza, a tutti quanti, e di quello che è la cosa forse più importante, sì, la famiglia, perché si tramanda nella famiglia, all'interno delle famiglie, però oggi abbiamo asili, abbiamo scuole, collaboriamo di più con queste istituzioni, perché possono nascere ancora tante belle cose.
0: La forza di questo festival, forse posso sbagliare, ma mi sembra di no, sta proprio nella squadra, nella voglia di lavorare assieme, perché non dimentichiamo che per la sua realizzazione c'è la collaborazione di ben 5 comunità degli italiani.
7: 5 comunità degli italiani, 5 realtà che più di mezzo secolo hanno creato attività anche di valorizzazione e tutela dei propri idiomi, ma mai hanno scambiato e condiviso tra loro esperienze, modi di fare, modi di coltivare, modi di valorizzare, e il festival è riuscito a fare questo, è riuscito a fare anche qualcosa di più, con riconoscimento a patrimonio immateriale della Repubblica di Croazia, che è nato grazie a questo primo contatto. Siamo riusciti a fare grandi cose e credo che qui è qui il punto di forza, ma sarà anche in futuro quella forza motrice che porterà ancora tanti risultati e che ci aiuterà molto a mantenere la nostra identità.
0: Lavorate molto e lo si è visto anche quest'anno, soprattutto con le giovani generazioni, tutte le comunità,
7: le nuove generazioni, giusto, le giovani generazioni, non uso sempre il termine che si usa molto, sono il nostro futuro, sono il nostro presente. In questo momento per la comunità nazionale italiana i giovani sono il presente che daranno futuro.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui da Lionella Pausina Acquavita. Un grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E Sombor.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per un incidente tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Al momento si transita in emergenza e in parte sulla corsia di marcia. Sulla tangenziale di Messa è risolto un altro incidente, rallentamenti tra Terraglio e Milanese in direzione Milano, con code per traffico intenso verso Trieste tra Marghera e Castellana. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, dove si viaggia incolonnati a causa del traffico sostenuto tra bivio A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4, code per un nuovo incidente tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Traffico intenso in questa direzione, rallentamenti tra Montebello e Verona Est, rallentamenti anche verso Venezia, tra Brescia Est e Sirmione. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E Sombor.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
5: Radio Vagando. In cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Ruizzi.

0: Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti su Radio Capodistria, anche oggi è Radio Vagando, trasmissione in onda ogni martedì alle ore 11, in replica ogni sabato. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Iure Zoglia oggi alla parte tecnica. Abbiamo un'ora e anche oggi tantissime cose da fare, tantissime voci da ascoltare, però in modo particolare oggi noi ripartiamo dopo due viaggi che abbiamo appena concluso e che in modi differenti hanno avuto al centro i territori, però anche le persone. Allora, partiamo subito dall'Aquila, dove si è svolta l'edizione 2026 del Pri Italia e dove c'era anche la comunità radiotelevisiva italofona, che tra l'altro è stata protagonista di diversi appuntamenti dedicati alla radio, alla lingua italiana, però anche al racconto dei territori. E noi cominciamo proprio da lì e cominciamo con Maria Dubessé, segretario generale uscente della comunità radiotelevisiva italofona, che immagino per lei sia stato un pri Italia abbastanza particolare questo. Allora, vediamo se ce l'abbiamo in onda assieme a noi. Buongiorno, buona mattinata. Maria, ci senti?
1: Sì, mi sento. Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno a tutte e a tutti. Molto felice di essere con voi.
0: Anche noi di averti in onda su Radio Capodistria. Senti, allora, com'è stato questo Pri Italia? Probabilmente l'ultimo da segretario generale della comunità. Ecco, che Pri è stato? Ti sei goduta almeno un pochino la festa o hai lavorato fino all'ultimo?
1: Allora, il Pri Italia è sempre un appuntamento bellissimo, importante, e per noi quest'anno lo è stato ancora di più. Me lo sono goduto sì, ma anche ho lavorato fino all'ultimo, ma è un piacere, devo dire, è stato un appuntamento importante, bello per tutti noi, un'assemblea elettiva e due tavole rotonde che parlano molto di noi.
0: È vero, dopo le approfondiremo con i prossimi ospiti, perché avremo sia Andrea Bornino, poi avremo Edoardo Bellafiore per parlare di gentilezza, ad esempio. Ecco, però tu la comunità l'hai vista cambiare parecchio in questi anni, ecco, per cui così la mia domanda è: che comunità lasci oggi? C'è qualcosa che guardi e che pensi, ecco, questa cosa 8 anni fa non era così?
1: Beh, è cambiato tanto, è cambiato tutto, la comunità è cambiata con la società che è cambiata. Io ho preso la carica 8 anni fa e in questi 8 anni abbiamo avuto ad esempio il Covid, che ha portato delle trasformazioni enormi, e poi anche tanti cambiamenti proprio a livello tecnologico, che incidono tanto sul nostro lavoro, e quindi lascio sicuramente una comunità diversa e che è al passo con i tempi, questo sì, e quindi lascio una comunità fatta di persone belle, importanti, dei veri e propri professionisti di altissimo livello e delle persone di altissimo livello anche dal punto di vista umano.
0: Che bella cosa che dici, anche perché noi appunto...
1: E perché ci sei anche tu, e quindi certo.
0: E quindi ovviamente per me è una bella cosa quella che tu stai dicendo, ecco, però ovviamente insomma per tutte le radio che fanno parte della comunità radiotelevisiva.
1: Sì, nessuno escluso veramente.
0: Senti, all'Aquila, non lo so quanto fosse una sorpresa, però tu hai ricevuto il premio Italradio 2026. E nelle motivazioni con cui ti è stato assegnato questo premio si parla anche del tuo modo di tenere insieme le persone all'interno della comunità, le relazioni. Ecco, te l'aspettavi intanto il premio? Ti ha un po' emozionata?
1: No, mi ha molto emozionata, penso che si sia anche visto, insomma sono state giornate veramente in cui sono stata festeggiata, salutata con grande affetto e stima, quindi veramente mi sono emozionata, e quello è stato ancora un momento più bello, inaspettato, devo dire. È un premio importante, sì, hanno voluto mettere in evidenza il lavoro di relazione, ma io sono così e sono così quando lavoro, sono così in famiglia, sono così con gli amici, sono sempre così. È importante, credo, trovare i punti di contatto e non i punti di separazione, e questo è quello che poi fa sì che le persone possano dare il meglio di sé e lavorare al meglio.
0: Senti, adesso le chiavi, diciamo così, segretario generale passeranno a Roberta Cecconi. Ecco, e sì. Che comunità le consegni? Che cosa le auguri invece? E anche tu da che cosa ti porti via da questa esperienza? Ecco, domande semplicissime oggi,
1: Sì, infatti. Allora, Roberta Cecconi la conosco da tantissimo tempo, lavoriamo in RAI alle relazioni internazionali e affari europei, è una collega che ho avuto modo di incontrare tantissimo tempo fa e poi di ritrovarla, ed è, sono molto felice della scelta che è stata fatta. A Roberta auguro e sono certa che farà un lavoro ottimo. Auguro di dare la sua impronta. È importante il rinnovamento, è importante anche che ci siano dei cambiamenti, questo senz'altro, e lei sarà in grado, secondo me, di condurre la comunità insieme al comitato direttivo, insieme al presidente, insieme alla vicepresidente, se certamente ancora più oltre confine, diciamo, no? Sconfinando come siamo abituati a fare. Che cosa mi porto via? Ti dico una cosa, quando sono tornata ho detto adesso però mezz'ora di tranquillità me la devo prendere e mi sono messa a sentire un disco di Giorgio Gaber e per la prima volta credo di aver dato un'interpretazione diversa alla frase la libertà e partecipazione. Questo è quello che io mi porto via, una diciamo convinzione e una coscienza diversa di quello che è l'attività, il lavoro e tutto quello che noi possiamo fare nella nostra vita.
0: Ecco, beh, bella questa citazione anche del pezzo di Gaber, che purtroppo non ce l'abbiamo pronto perché non, come dire, non c'eravamo preparate, ecco, diciamo.
1: Beh, non ci siamo preparate, noi quindi siamo preparate. Sempre così a braccio, diciamo.
0: Infatti, e poi io devo dire che oggi abbiamo tanti ospiti, no, che racconteremo queste giornate. A tutti ho detto più o meno saremmo 8-10 minuti e sono certo. Preoccupata perché nessuno riuscirà. Ecco, Maria Dube, sei stata proprio precisa.
1: Vedi.
0: Ecco, fino all'ultimo momento, ecco, da questo punto di vista. Allora Maria, senti, grazie, questa volta il
1: grazie a tutti voi.
0: Questa volta il grazie doppio, perché ovviamente sei stata con noi oggi a Radio Vagando, però soprattutto per questi anni trascorsi alla guida della comunità radiotelevisiva italofona, perché abbiamo veramente condiviso dei progetti molto importanti per noi, trasmissioni, i podcast, i viaggi, cioè i viaggi, i cammini che sono ritornati, però anche tanti altri cammini in tutti i sensi. Ecco, io sono sicura che questo non è un addio, perché ci saranno sicuramente altre occasioni in cui ci ritroveremo.
1: Certamente, sono sicura.
0: E
1: certamente.
0: Per cui niente, un buon cammino per tutto quello che sta per arrivare adesso a Maria Dube.
1: grazie Barbara, ringrazio tutti e un saluto a tutti quanti, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Grazie Maria Dube, a presto.
1: Arrivederci.
0: Un grazie veramente enorme. Alla prossima.

0: E lasciamo la musica dei Jungle qui su Radio Capodistria. Non ho ancora trovato un disco che mi piace di più uscito in quest'ultimo periodo, però insomma lo troveremo. Abbiamo tanta musica da ascoltare, però ritornando a Radio Vagando, noi rimaniamo al Pre-Italia con un altro compagno di queste intense giornate aquilane, che per noi sono state due, però state veramente intensissime. E lui è Andrea Bornino, responsabile di Rai Play Sound. Vediamo se ce l'abbiamo in onda. Andrea, buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno Barba, buongiorno agli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: Senti, ci siamo praticamente appena salutati all'Aquila, ecco, però la domanda è inevitabile. Anche per te è stata una bella esperienza quest'anno, questo Pre-Italia. Come ti sei vissuto queste giornate per me molto intense?
1: Ma guarda, è stata una bellissima esperienza per almeno due motivi. Primo, io ho un rapporto speciale con quella città. Avevo un rapporto speciale prima del terremoto. Io sono un grande camminatore, frequento quelle montagne, quindi l'Aquila per me è un posto del cuore per le montagne che attorno e anche per una serie di amici. Poi c'è stato, tutti lo sappiamo, il terremoto del 2009, e ritrovarmi all'Aquila, in questa città rinata, ricostruita, con le strade piene di persone, in più con questo evento Rai, devo dire, ben curato e riempito di contenuti come il Pre-Italia, è stato un vero piacere. In più, devo dire, ritrovare tutti i colleghi barra amici barra sodali della comunità italofona è stato qualcosa di speciale. Quindi sono state giornate intense, verissimo, che andavamo su e giù come trottole, ma anche molto molto belle.
0: Ecco, tra l'altro va detto che, non lo so, il primo giorno è stata una giornata abbastanza lunga, quella del lunedì, anche perché avevamo tutto il viaggio, eravamo anche arrivati, perché insomma non è che siamo andati a dormire prestissimo. Ecco, alle 7 di mattina Andrea Bornino, mentre i primi appuntamenti partivano verso le 10:45, ecco, lui era in montagna a camminare, per cui hai lasciato il centro dell'Aquila e sei andato in montagna.
1: È stato assolutamente mitico. Sì, perché perché comunque c'è, appunto, siamo in montagna, c'è l'Aquila, è una di quelle città, a me ricorda un po' la mia città natale Torino, dove ovunque ti giri e l'orizzonte cade sulle montagne. All'Aquila ancora di più, perché le montagne rispetto a Torino sono ancora più vicine, e quindi sì, io mi sono svegliato all'alba da Roma, sono andato all'Aquila, ho camminato la mattina e poi il pomeriggio sono sceso e ci siamo ritrovati tutti, abbiamo iniziato a fare i nostri appuntamenti. Però
0: e anche
1: sì,
0: il giorno dopo, anche il giorno dopo
1: mi sono svegliato ancora prima, sono andato a camminare su Montarozzo e alle 11 ero fresco come una rosa al nostro convegno a raccontare i territori. Forse un po' sudato, però alla fine non se n'è accorto nessuno.
0: A me dicono sempre che faccio 3.000 cose, però poi parlo con te e dico no, Andrea Bornino fa 3.000 cose, ecco.
1: Vabbè, io mi tengo impegnato, diciamo, certo. mi piace tenermi impegnato.
0: Senti, al Pre-Italia abbiamo partecipato assieme alla tavola rotonda e al racconto dei territori, ecco, e ognuno di noi della comunità, anche con altri ospiti, abbiamo avuto i nostri racconti, no, del territorio. Tu hai raccontato il cammino nella Valle di Rieti, da cui è nato questo podcast che abbiamo presentato. Io ho raccontato il cammino goriziano, da cui è nato un podcast, e tutti i nostri colleghi hanno raccontato il loro cammino, le loro esperienze. Ecco, io quello che ti vorrei chiedere è che cosa ti è rimasto di quel confronto, che secondo me è stato molto bello.
1: Ma intanto la cosa interessante è stata la varietà dei racconti, nel senso, appunto, dopo di me ha parlato il collega Marcello Loyala, Marcello dall'Argentina, che ci ha raccontato come si faceva la radio in Antartide, quindi cioè, noi camminavamo, lui faceva la radio tra i pinguini. No, è stato un bel incontro, perché ognuno ha portato questo valore speciale della comunità, cioè del fare insieme. Io apprezzo tutti gli eventi fatti fino ad oggi dalla comunità e da chi l'ha organizzata fino adesso, non posso non citarla, penso sia stata ospite prima di me,
0: sì.
1: Maria Dombessè, e faccio gli auguri a Roberto Cecconi, che adesso gestirà la comunità da oggi in poi, perché sono stati eventi in cui effettivamente ci trovavamo nei luoghi, lì vivevamo e poi tentavamo tutti assieme di raccontarli. E non è banale, secondo me spesso ci dimentichiamo di quanto la radio si possa fare dappertutto, e noi con questi progetti abbiamo portato la radio ai posti podcast ovunque, come se fosse appunto un libro da mettersi nello zaino, e assieme ci siamo messi a raccontare. È una roba bella, dovremmo farlo più spesso.
0: Ecco, anche perché ricordo gli ascoltatori, per quanto riguardano poi i due podcast dedicati ai due cammini che abbiamo fatto assieme, ecco, noi finiamo di camminare, ci facciamo una doccia rapida e poi, cioè 10 minuti è proprio in velocità, perché dobbiamo registrare la trasmissione veloce, anche perché la gente ha fame, dopo noi dobbiamo andare a mangiare.
1: Beh,
0: dopo il cammino
1: ti mangeresti un cavallo vivo, sì, diciamo, sì. Che dopo aver camminato tutto il giorno, però c'è anche questa cosa che tu hai ancora il cammino dentro, stai, sì, ancora, appunto, sei ancora dentro il cammino, e quindi racconti fatti immediatamente, anche condivisi con le altre persone, hanno una valenza speciale.
0: E funziona che noi registriamo la trasmissione, praticamente ci mettiamo più o meno tutti in cerchio, chi ha camminato, e ci passiamo il microfono, ecco, ce lo passiamo, però è praticamente un buono alla prima, no? Tante volte uno conclude e dice, caspita, però avrei voluto rifare una parte, o forse questa cosa l'avrei dovuta dire, no, con Andrea Bonino non si può.
1: A me piace buona la prima, certo, se c'è un errore la tagliamo, ma in verità il concetto è che noi andiamo tutti assieme a toccare quel ricordo caldo, quello proprio che sta lì, che c'è il rischio che la mattina dopo non ci sia più. Si lavora su quello.
0: Va bene, Andrea, noi ti lasciamo ritornare alla tua riunione. Ovviamente sì, speriamo che i cammini della comunità
1: continuino. Speriamo di ritrovarci
0: continuino.
1: In cammino.
0: Sì,
1: infatti.
0: Ora bene. Noi abbiamo capito che oltre a farci conoscere territori e persone, sono diventati anche un bellissimo modo, no? Poi per costruire assieme nuovi racconti e i nostri rapporti all'interno della comunità.
1: Assolutamente, sì. Sono rapporti appunto che nascono anche vivendo assieme delle esperienze. E poi le raccontiamo. Meglio di così non mi viene in mente niente.
0: Neppure a me. Andrea, grazie per essere stato assieme a noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie Barbara, un saluto agli ascoltatori di Capodistria.
0: Alla prossima.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile camminare.

0: Questo è il mattino di Lucio Corsi. Oggi a Radio Vagando abbiamo messo, come dire, abbiamo immesso nell'etere anche un po' di delicatezza e un po' di gentilezza, perché Lucio Corsi è un cantautore molto gentile, così come molto gentili sono i suoi testi, secondo me. E vorremmo anche parlare di gentilezza, perché se ne è parlato al Pri Italia. C'è stato un incontro, l'amica geniale, gentile e creativa. Chi è questa amica? La lingua italiana. Ecco, dove si è parlato anche del manifesto della gentilezza, e noi abbiamo al telefono uno dei protagonisti di questo momento, perché abbiamo avuto il piacere di conoscere Edoardo Bellafiore, che è un docente di strategie di marketing e Galateo Digitale all'Università LUMSA di Roma, autore assieme a Patrizia Bertini Malgarini di uno dei saggi contenuti in quello che sarà il nuovo volume dell'Accademia della Crusca, realizzato per la settimana della lingua italiana. Ecco, per cui noi ne approfittiamo perché vorremmo parlare un po' di gentilezza proprio assieme a lui. Edoardo Bellafiore, pronto, buongiorno. Pronto, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, a tutti gli amici di Radio Vagando, di Radio Capodistria che ci ascoltano.
0: Grazie, benvenuto. Tra l'altro, io ti do del tu perché ci siamo dati del tu quando ci siamo conosciuti da subito, però praticamente insomma tu sei anche in un momento istituzionale dove ti abbiamo costretto così un attimino a isolarti per parlare assieme a noi. Ecco, però
1: molto piacere.
0: Ti terremo poco, però noi vogliamo parlare del manifesto della gentilezza. Ecco, io vorrei chiederti perché avete sentito il bisogno di mettere la gentilezza addirittura nero su bianco in un manifesto?
1: Per far sì, Barbara, che fosse qualcosa di concreto, perché di iniziative sulla gentilezza in cui si parla solo di gentilezza, per carità, meglio che niente, ma ce ne sono già tante. Noi non volevamo essere l'ennesima, ma volevamo davvero fare qualcosa che lasciasse il segno negli studenti, nella comunità accademica, e che quindi avesse un impatto concreto. Tant'è vero che a realizzare questo manifesto sono stati gli stessi studenti al termine di un ciclo di incontri, dialoghi sulla gentilezza, e noi abbiamo chiesto agli studenti: che cosa siete disposti a fare da domani nella vostra quotidianità di gentile?
0: E beh, a questo punto siamo curiosi di scoprire alcune delle risposte.
1: Beh, guarda, allora intanto è stata un'iniziativa molto partecipata. Pensa che ci sono arrivate 55 diverse proposte di manifesti da tutti gli studenti che avevano partecipato a questa iniziativa, ed è interessante perché questo gruppo di studenti, che poi diciamo ha vinto il contest, cioè è stato adottato questo manifesto, lo ha declinato in tre direzioni. La prima, proprio i comportamenti gentili in generale nella società; due, nella dimensione digitale; tre, nella giornata accademica, cioè proprio nella giornata di uno studente, quali sono concretamente le azioni gentili. E per dirtene alcune, che sì, penso, come dire, possano essere un po' trasversali a queste, certo, dimensioni, c'è l'importanza di creare un dialogo che costruisca, cioè costruttivo. La gentilezza è aggiungere qualcosa, ok? È dare un valore, anche intervenendo in una discussione, che sia online, in presenza. L'essere disposti a cambiare opinione, perché spesso la gentilezza manca perché ci si radica all'interno del proprio pensiero senza ascoltare, e dove manca l'ascolto manca la gentilezza. E ti dico l'ultima, ce ne sarebbero tante, ma ti dico l'ultima: la capacità di non essere d'accordo senza però azzuffarsi, la capacità di dibattere senza dover per forza litigare.
0: Certo, qua è difficile molto spesso, ecco. Senti, ma nel tuo intervento all'Aquila sei partito molto più da lontano, no? Dall'animo gentile dello Stil Novo e di Dante. Ecco, la gentilezza di cui si parlava allora ha ancora qualcosa da insegnare alla nostra idea di gentilezza di oggi?
1: Tantissimo, anzi ti dirò di più: per essere bravi oggi nella ad applicare in qualche modo la gentilezza abbiamo necessità di questi esempi, perché Dante, ecco, che tu citavi prima, ci insegna l'importanza dell'attenzione, di guardare, di non passare oltre, di non dare nulla per scontato. Pensa che la parola che ricorre di più all'interno della commedia è occhi, proprio perché dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo renderci conto di chi abbiamo davanti, delle persone che incontriamo. E io dico sempre, la gentilezza è prima di tutto una qualità dell'attenzione. Se non c'è attenzione non può esserci gentilezza. La gentilezza non è arrendevolezza, non è debolezza, è prima di tutto attenzione, rendersi conto che tu ci sei e che possiamo in qualche modo costruire qualcosa insieme anche nel nostro non essere d'accordo.
0: Senti, arrivando all'oggi, al Galateo digitale, social, chat, mail, messaggi, ecco, sì, siamo come dire, continuamente in relazione attraverso uno schermo. La tecnologia ci ha reso meno gentili o dobbiamo semplicemente imparare le nuove regole per esserlo anche lì?
1: Ma la tecnologia ci ha resi diversi. Quando io sento dire le tecnologie sono strumenti, in realtà no, le tecnologie sono mondi in cui noi entriamo e che trasformano anche il nostro comportamento. Effetti positivi e negativi, quindi se tu pensi quante community è riuscita a creare la rete, ok? Non avremmo avuto la possibilità quindi di stringerci anche con altre persone. Ci sono delle community che si ritrovano anche nella condivisione di un dolore, questo è fondamentale. Ma al tempo stesso questi strumenti hanno in alcuni casi la prerogativa un po' di allontanarci, di contrapporre ancora di più un dialogo, di contrapporre ancora di più un dialogo, di polarizzare. Ecco, a questo

0: perché di solito lo si può anche scaricare per quella settimana, tra l'altro gratuitamente, se è così anche quest'anno.
1: Sì, te lo confermo a breve, perché la settimana della lingua italiana nel mondo è prevista adesso a ottobre, e quindi mancano davvero pochi giorni all'uscita del volume, ma soprattutto a goderci proprio tutte le iniziative della settimana della lingua italiana nel mondo.
0: Senti, ho scoperto che il 13 di novembre invece è la giornata mondiale della gentilezza. Ecco, ci lasci una piccola regola del vostro manifesto che magari potremmo provare a mettere in pratica, ecco, sperando non il 13 novembre, solo il 13 novembre, ma magari da subito.
1: Certo, ma allora guarda, un qualcosa che io penso sia molto utile è quello di non dare nulla per scontato, un po' come accennavo prima, ma declinandolo nell'attenzione per i piccoli gesti, per le piccole cose, a tutto quello che ci sembra trascurabile e invece non lo è, perché spesso non si è gentili perché si è più cinici, si dice vabbè, ma tanto questo gesto non cambia nulla, invece il consiglio che anche alla luce del lavoro fatto col manifesto ci sentiamo di dare è proprio quello di non trascurare nulla. Fernando Pessoa nel libro dell'inquietudine scriveva: benedetti siano gli istanti, i millimetri, le ombre delle piccole cose. Quindi attenzione ai piccoli gesti e a quelle che potremmo definire le piccole cose.
0: Bene, bene, mi sembrava, come dire, una piccola regola però molto bella. Allora Edoardo Bellafiore, noi ti ringraziamo, è stato bello averti
1: grazie
0: assieme a noi, però ovviamente speriamo di riaverti anche in altre puntate di Radio Vagando, ovviamente sempre per parlare di gentilezza.
1: Grazie, un caro saluto.
0: Un caro saluto anche a te, grazie Edoardo Bellafiore, a presto.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, assieme a Angelina Mango, qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Allora, noi dall'Aquila adesso voliamo in Sardegna, perché si è appena conclusa domenica scorsa la quinta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna, che è un progetto dedicato alla valorizzazione dei cammini, dei borghi, delle comunità dell'isola.

0: isola, però anche un modo diverso di viaggiare, per cui insomma un modo più lento, sostenibile, capace di portarci anche lontano da quella che poi è la Sardegna più conosciuta, perché noi solitamente tendiamo ad associare la Sardegna sempre alle spiagge, all'isola, insomma le spiagge dell'isola, al mare e anche all'estate, ecco. E per alcuni giorni, per cui camminatori, giornalisti, content creator, fotografi, guide, operatori, insomma provenienti da diversi paesi dell'Italia, non soltanto, hanno percorso questi itinerari differenti, distribuiti un po' su tutta l'isola, per poi ritrovarsi tutti nella bellissima località di Bosa per condividere esperienze e anche riflettere su quello che è il futuro dei cammini. Io sono tornata con tantissime interviste, tantissimo materiale che comunque vi proporrò, diciamo così, più avanti nelle prossime puntate, però adesso invece vi propongo qualcosina, perché appunto siamo pieni di materiale da riascoltare, ecco, ci vuole un po' di tempo, siamo tornati domenica sera, però io direi che proprio da questo modo diverso di vivere, di promuovere i territori di cui abbiamo parlato a Bosa, e ne abbiamo parlato anche con Franco Cucureddu, che è l'assessore del turismo, artigianato e commercio della regione Sardegna, e le abbiamo proprio chiesto perché di fronte a questi flussi di turisti, a questi flussi turistici poi mondiali che sono in continua crescita, oramai diventa sempre più importante destagionalizzare il turismo, cioè distribuendo le presenze però anche le opportunità anche al di fuori dei mesi estivi. Ecco, sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Destagionalizzare e delocalizzare sono le due strategie, i due mantra che si ripetono spesso ormai tutti coloro che si occupano di turismo a livello globale, perché abbiamo purtroppo una concentrazione molto forte nello spazio e nel tempo dei flussi turistici, che oggi sono importanti, ma sono una minoranza della popolazione mondiale che si muove, ma da qui a qualche anno sarà la maggioranza degli abitanti del nostro pianeta che farà delle vacanze. I cinesi stanno iniziando a farle, gli indiani ancora no, se non l'elite. Quindi, avendo oggi 1,5 miliardi di persone che fanno le vacanze, che si concentrano in Italia per esempio nel 4% del territorio, le 450 milioni di presenze, diventa una necessità trovare nuovi prodotti che possano decongestionare le località turistiche, soprattutto come nel nostro caso, nel caso della Sardegna, dove si concentrano in poche settimane, che sono quelle del turismo balneare, per poterle mantenere, per poterle conservare, per poter evitare che si snaturino o che si entri in una forte conflittualità tra residenti e turisti. Quindi c'è un'evoluzione a livello globale, aspettiamoci importanti flussi, ma dobbiamo fare qualcosa per creare prodotti nuovi che siano sostenibili, e le sostenibilità si devono misurare sempre sia dal punto di vista ambientale che anche da quello sociale ed economico.
2: Ecco, ma appunto per quanto riguarda la Sardegna, che è sempre stata così associata al mare, c'è già un po' questo problema di troppo turismo concentrato in estate?
1: Sì, cioè il problema assolutamente esiste. Diciamo che noi rispetto a altre località balneari abbiamo una fortuna, che siamo un'isola, quindi si può arrivare solo in aereo o in nave, e gli slot aeroportuali sono sostanzialmente finiti, nel senso che non possono arrivare altri aerei in altra stagione, le strutture ricettive sono sature, per cui più di tanto non si può arrivare. Ma se avessimo altre opportunità di raggiungere la Sardegna, siamo certi che il problema dell'overtourism si sentirebbe ancora di più.
2: Senta, però, ma noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione questa, si sentono un po', diciamo così, la sua influenza, i suoi risultati? Cioè si sta un pochino iniziando a vedere gente che arriva in altri momenti, a parte noi che ad ottobre arriviamo insomma belli carichi a viverci l'esperienza?
1: Allora, noi stiamo investendo tantissimo sui cammini, sui territori, per la scoperta di nuovi prodotti. Ne abbiamo realizzato 15 di prodotti che possono essere fruibili in tutte le stagioni dell'anno, ma soprattutto in media e in bassa stagione. Oltre ai cammini, al turismo escursionistico, al turismo nei borghi, al turismo enogastronomico, al turismo legato per esempio alle grandi isole carceri, dove abbiamo una rete in fase di costituzione con Alcatraz e Robben Island in Città del Capo, dove è stato rinchiuso Mandela, e Asinara, dove c'è stato il capo di capi della mafia, quindi un'evocatività forte anche quella, che porta a una nicchia di turismo particolare, ma siamo una delle blue zone, quindi tanti prodotti che si fa fatica naturalmente, perché la promozione del turismo estivo, balneare, è semplicissimo. Quasi tutte le persone le vacanze le concentrano nel periodo estivo in tutto il mondo, questo avviene in tutto il mondo. Le compagnie aeree nel periodo estivo guadagnano, nel periodo invernale della winter ci rimettono. Lufthansa guadagna 1.600.000.000 nella summer, nei 7 mesi di summer, ce ne rimette 400 nel periodo della winter, quindi sappiamo che è complicato, ma noi infrastrutturiamo i cammini, sosteniamo i comuni, spendiamo tanto. Il cammino di Santa Barbara, da poco abbiamo dato 13 milioni di euro per creare un sistema di accoglienza, ed è un po' la punta di diamante dei cammini, ma a noi serve poter creare dei modelli che poi possano essere replicabili ed esportabili. Quindi i cammini sono uno dei tanti prodotti nei quali crediamo, per due ragioni. Uno, per verificare se siamo pronti ad avere altri attrattori forti in alternativa o complementari al marino balneare, ma il secondo è anche quello di far conoscere una Sardegna diversa che non è conosciuta.
0: E la voce che abbiamo sentito era quella di Angelo Francesco Cucureddu, appunto intervistato in questi giorni di Noi Camminiamo in Sardegna, che è l'assessore al turismo appunto in Sardegna. Comunque, rimanendo nel mondo dei cammini, adesso ci sarà l'intervista a Davide Comunale, che abbiamo sentito poche ore fa, perché anche lui appunto dopo la Sardegna è ritornato un pochino alla sua vita, all'insegnamento. Ecco, l'abbiamo è un insegnante, l'abbiamo così sentito pochi istanti prima che andasse in classe. Allora, Davide Comunale è presidente della Rete Nazionale dei Cammini del Sud, però anche il presidente delle reti Vie Francigene di Sicilia. Ecco, è colui che ha creato appunto il primo cammino in Sicilia, che è stato la Magna Via Francigena. Ecco, lui era presente a questo incontro, a questa tavola rotonda molto interessante, con tante persone che appunto si occupano praticamente da sempre del mondo dei cammini. L'argomento era andare verso una giornata nazionale dei cammini e del turismo lento. Ecco, una giornata, cioè una proposta tra l'altro appunto condivisa proprio per la valorizzazione degli itinerari e dei cammini italiani. Allora, vediamo un po' che cosa ci ha raccontato. Noi gli abbiamo subito chiesto come sta, insomma, se si è ripreso dopo questa 5 giorni molto bella in Sardegna. Ecco, per cui la voce di Davide Comunale.
3: Ciao Barbara e ciao a tutti voi. Una pausa, diciamo, a inizio autunno in Sardegna è sempre gradita, e tornare a vivere, diciamo, la vita normale, il lavoro, i tempi abitudinari, fa sempre un certo effetto. Però la Sardegna ricarica, e questa esperienza ci ha dato una piccola spinta per affrontare meglio l'autunno e l'inverno.
0: E da isolano della Sicilia, com'è stato camminare su un'altra isola?
3: Questa è la parte forse più bella, perché noi isolani abbiamo la difficoltà di muoverci poco e di lasciare raramente la nostra isola, quindi per me era la prima vera esperienza di cammino nell'altra isola, ed è stato molto bello, l'accoglienza fantastica e un'organizzazione abbastanza meticolosa che ha permesso di visitare la nostra zona. Io camminavo sul Cammino dei Beati, nella parte, diciamo, centro orientale dell'isola, e quindi un po' una scoperta. Cioè, la mia isola è un'isola completamente diversa, forse più antropizzata, e questi spazi enormi e queste comunità piccole ma super accoglienti sono una bella scoperta.
0: Partiamo però da Bosa, tra l'altro ti teniamo poco perché tu tra un po' hai una lezione, devi tenere una lezione. Allora senti, partiamo da Bosa, dove è nata la proposta di istituire una giornata nazionale dedicata ai cammini. Secondo te è importante arrivare ad un riconoscimento nazionale? Cosa potrebbe significare concretamente questo per il mondo appunto dei cammini italiani?
3: Allora, è sicuramente una tappa fondamentale che la Regione Sardegna ha lanciato, e che tutti quanti noi, membri di reti o creatori di cammini, o comunque che viviamo questo mondo, questa realtà da più di 10-15 anni, stiamo cercando in tante occasioni di realizzare. È un input, lo vedo come un momento propizio, così lo abbiamo definito anche con gli assessori sardi, sia locali che regionali, certo, per poter cominciare a dialogare tutti insieme, senza quei campanilismi che a volte hanno separato in maniera molto italiana, diciamo, una situazione che dall'estero i turisti che vengono, i camminatori, non percepiscono. Cioè, è difficile spiegare che siamo molto parcellizzati. Questa situazione potrebbe essere veramente il punto di svolta per farci ascoltare in maniera reale da un ministero. Non è una giornata, non è sicuramente quello, diciamo, che risolverà il problema dei cammini italiani, però è un inizio di un tavolo.
0: Ecco, senti, tu saresti, insomma, questa così è una chiacchiera tra di noi, ecco, più favorevole ad una giornata nazionale dei cammini in primavera, ad esempio, non so, aprile, maggio, o sei più per l'autunno? Per quale propendi?
3: Beh, io, diciamo, sono sempre autunno come stile mio personale, però okay. Mi rendo conto che la primavera potrebbe essere un buon momento di sveglio, diciamo, della partecipazione. I cammini che custodisco e che ho creato in Sicilia, ma anche gli altri, la rete che rappresento, ricominciano a prendere vigore da mese di marzo in poi, che è un po' il momento in cui la gente ha programmato i propri cammini, i propri viaggi, e si rimette in moto. Quindi perché non iniziare la stagione dei cammini con una giornata nazionale dei cammini? Ci sta.
0: Giusto. Allora, ultima cosa, noi appunto abbiamo avuto la fortuna di percorrere assieme una parte del Cammino dei Beati, per cui ci siamo spostati nella zona centrale, versante est, diciamo così, della Sardegna, e sono una zona bellissima, nella provincia di Nuoro. Ho imparato che l'accento va sulla O. Nuoro, sì, ecco, perché l'ho sempre sbagliato. Ecco, però, questo posto dove c'erano le montagne che più volte dicevamo, guarda, sembrano le Dolomiti, ma un po' più basse, sembra il Gran Sasso, questi paesi, gli incontri che abbiamo fatto, ecco, vorrei chiederti che cosa ti ha raccontato questo cammino della Sardegna che magari il turista tradizionale che va al mare non riesce a vedere, si perde praticamente.
3: Allora, il Supramonte è un luogo che storicamente probabilmente ha una fama particolare, era un luogo dove negli anni 70-80 probabilmente c'era un po' di timore andare, e questa cosa me lo fa ricollegare spesso a delle zone della Sicilia dove i nostri cammini, attraversandoli, hanno anche cambiato l'immaginario collettivo, quegli stereotipi che a volte penalizzano dei luoghi e li connotano in una certa maniera. La cosa che una persona che va solo al mare, che va in Costa Smeralda, che va in Costa Azzurra a godere della bellezza della Sardegna, che è indiscutibilmente connotata anche da quello, forse è la comunità, nel senso che i cammini sono parte attiva di un binomio che dal territorio porta alle comunità. Se vai solo al mare vedi sì il territorio, vedi la bellezza, sicuramente i resort, gli hotel che ti ospitano e l'accoglienza anche di alta classe che la Sardegna sa mettere in campo. Il cammino sa dare anche questo, sa dare un'accoglienza di classe in una maniera più semplice. E forse il nostro cammino tra Orgosolo, dove abbiamo concluso la camminata, ma anche Oliena e Dorgali, sono un po' l'esempio di come le comunità fatte di persone vere sanno accogliere, con i loro limiti e con le loro bellezze, chi arriva da fuori e chi vuole raccontare o ascoltare la storia che loro hanno da raccontare.
0: Grazie per essere stato a Radio Vagando, non potevamo dirlo meglio, e ti lasciamo alla tua lezione. Alla prossima.
3: Grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Olivia Dean, questa Radio Capodistria qui a Radio Vagando, e abbiamo ancora un ospite e continuiamo ancora a raccontare. Noi camminiamo in Sardegna, questa volta lo facciamo con una persona che di cammini se ne intende davvero. È con noi Natalino Russo, giornalista, fotografo e autore che da molti anni percorre e racconta territori itinerari in Italia e nel mondo, e anche lui ha partecipato a questa quinta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna, che tra l'altro pare abbia portato in Sardegna più di 500 persone lungo 17 itinerari dell'isola, per poi ritrovarsi tutti a Bosa. E allora, Natalino non era nel mio itinerario, però l'ho conosciuto proprio a Bosa. Allora vediamo se ce l'abbiamo in onda. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Benvenuto su Radio Capodistria. So che comunque tu bazzichi nelle radio, hai fatto diverse cose in radio, forse non a Radio Capodistria, ecco, forse prima volta con Radio Capodistria.
1: Sì, non ancora.
0: Allora senti, siamo appena tornati, ecco, io così ti chiedo, per chi non conosce, ecco, così gli possiamo un po' dare un po' di racconto di Camminiamo in Sardegna, di quelle che poi sono le idee base di questa esperienza, perlomeno anche quelle che tu hai percepito poi camminando e partecipandoci.
1: Sì, allora innanzitutto direi che la Sardegna, come ripetiamo spesso, è un continente, non solo per i paesaggi ma anche per la cultura sarda, che è una cultura molto consapevole di se stessa, e in questo i sardi hanno colto, stanno cogliendo appieno il nocciolo del boom del camminare, no? A cui assistiamo negli ultimi anni, un boom che è spiegato semplicemente da un fatto, cioè la tecnologia e la velocità che spesso noi demonizziamo ci affrancano dal camminare per necessità e ci regalano l'opportunità di camminare per scelta. E quindi il cammino diventa uno strumento di viaggio, di scoperta e di incontro. Questo i sardi lo hanno capito e, come poche altre regioni italiane, stanno interpretando e dando impulso a questa dimensione. Quindi ogni anno, e questo è il quinto anno, organizzano un'occasione di incontro che al tempo stesso è un viaggio stampa, un educational, uno spazio per agenti di viaggio, esperti, giornalisti, lo dicevi prima, no? Fotografi, scrittori, creator, eccetera, ma non in modo statico, ma proprio camminando, in cammino, su diversi itinerari, destinazioni della Sardegna, e quindi sono stati capaci di inventare un appuntamento che è diventato fondamentale a livello nazionale, un incontro, un confronto, una fucina di nuove idee. E questi cammini, lo ripetiamo spesso, lo sentiamo dire, no? Stimolano un'economia, ma io aggiungerei un'economia non solo nel senso stretto del termine, cioè fatta sì di soldi, ma soprattutto di energie, perché quando si parla di cammino, di cammini, spesso ci si rivolge ai camminatori come destinatari quasi unici di questa dimensione, ma secondo me, e i sardi saranno d'accordo con me, sarà d'accordo con me l'assessore che abbiamo ascoltato prima, i primi veri destinatari sono quelli che abitano i luoghi, perché la presa di consapevolezza, il non sentirsi soli, pensiamo all'anziano, ma non solo all'anziano, che vede passare il mondo davanti a casa sua a zaino in spalla, il fatto stesso che si attivino delle reti locali grazie proprio a questa ritrovata consapevolezza e ci si ritrovi a progettare e immaginare un futuro. Io, e chiudo questa risposta, penso all'amministratore locale, no? Camminare ci fa vedere il bello ma anche le cose che non funzionano. Ecco, un sindaco che cammina è un sindaco che conosce molto meglio il luogo che amministra, e quindi da ciò che abbiamo sotto i piedi diventa più possibile immaginare un futuro che poi tutto sommato inizia nel presente. E questo, certo, Noi Camminiamo in Sardegna, secondo me, è un'ottima occasione per ragionare intorno a questi concetti, e quest'anno soprattutto negli eventi conclusivi a Bosa lo abbiamo fatto.
0: Poi va detto che comunque, insomma, i luoghi sono stati veramente, come dire, protagonisti, così come anche le persone dei luoghi e dei borghi che abbiamo attraversato, in particolare Bosa, vorrei dire il comune di Bosa, gli abitanti di Bosa. Ecco, comunque quest'anno eravamo appunto divisi su diversi itinerari praticamente in tutta la Sardegna, e poi ci siamo tutti ritrovati a Bosa. Ecco, io vorrei chiederti a quale cammino o destinazione tu hai partecipato e che esperienza è stata per te.
1: Sì, io ero sul gruppo che ha percorso il cammino di Santuyacu, che è un lungo itinerario di oltre 400 chilometri che va da sud a nord della regione. Ovviamente abbiamo percorso solo un breve tratto nella Sardegna centro-settentrionale e abbiamo toccato i piccoli paesini di Bolotana, Noragugume e Sedilo. ed è stato soprattutto un incontro, non solo tra colleghi che come me si trovavano lì per raccontare, vivere e raccontare quei posti, certo, ma soprattutto con le persone del luogo, dove ho visto quell'entusiasmo e appunto quella rete di relazioni di cui parlavo prima. È tangibile questa cosa.
0: Senti, del tuo percorso, del cammino appunto di San Jaco che tu hai percorso, ecco, che Sardegna hai incontrato? C'è qualcosa che ti ha sorpreso rispetto all'immagine che tu hai della Sardegna?
1: Sì, innanzitutto ci tengo a dire che la Sardegna è stato, non quella di quest'anno, è stato il primo viaggio della mia vita. All'età di 2 anni mi ci portò mia madre, perché mio papà insegnava a Pozzo Maggiore quando io ero poco più che un neonato, non lontano dai luoghi dove sono stato quest'anno. Quindi vivo in vari viaggi durante la vita, è diventato anche professionale, visto che ho fatto diversi lavori, tra cui un libro sul cammino minerario di Santa Barbara. Eppure ogni volta scopro qualcosa di nuovo. Stavolta devo dire che ho visto proprio quella rete locale svelarsi attiva, progettuale, legata a una potente cultura sarda, non solo ancorata nel passato ma consapevole del presente. Questa cosa mi ha colpito.
0: Ecco, allora abbiamo ancora pochi istanti, io ti vorrei invece chiedere se dovessi scegliere un solo momento di questa edizione di Noi Camminiamo in Sardegna, ecco, qual è quello che, insomma, quello che ti porterei a casa, ecco, quale sarebbe?
1: Guarda, uno solo non ce l'ha fatto, ne cito tre, ma sono velocissimo.
0: Ok.
1: L'affaccio dal punto panoramico di Punta Palai, da dove si vede mezza Sardegna, dal Supramonte a Capocaccia fino alla Corsica.
0: Okay.
1: L'oasi di Astai, che è un luogo, verrebbe da fare la battuta, assai bello, un luogo primordiale tra montagne di granito e grandi foreste, dove è tornato a vivere il gatto selvatico, e poi alla fine il coro di Abba Santa, che ci ha accolti con sonorità potentissime nella chiesa di San Costantino a Sedilo, che è un luogo magico, oserei dire quasi gitano, dove si svolge ogni anno l'Ardia, che è un posto, andate a cercare di cosa si tratta, un'incredibile rievocazione della battaglia di Ponte Milvio, che, lo confesso, è già diventato il mio pretesto per il prossimo viaggio in Sardegna.
0: Ci sta, direi. Senti Natalino, è stato veramente un piacere conoscerti durante queste giornate in Sardegna, però anche averti ospite qui su Radio Capodistria. Ricordiamo Natalino Russo, giornalista, fotografo, scrittore, però soprattutto grande conoscitore del mondo dei cammini. Grazie per essere stato su Radio Capodistria.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata. Siamo partiti dall'Aquila, dal Pritalia, dalle radio, dai racconti del territorio, e poi siamo arrivati in Sardegna, in questo caso mettendo proprio letteralmente gli scarponi ai piedi. Io ringrazio e saluto Jure Zoglia, che si è occupato della parte tecnica. Da Radio Vagando per oggi è tutto. Io sono Barbara Urizzi e ovviamente, insomma, grazie a tutti gli ascoltatori per aver viaggiato ancora una volta assieme a noi. Un saluto.
2: Uglasceni. Sintonizzati e accordati.
3: E Sombon.
2: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo in panne tra Soave e Verona Est in direzione Milano. E per traffico intenso, sempre verso Milano, permangono rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Centro. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove ancora si verificano incolonnamenti per il traffico sostenuto tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. I bilanci statali 2027-2028 all'esame del Parlamento. Voto anticipato per il referendum di domenica. Caso Mice, Stevanovic invita nuovamente il deputato a dimettersi. Commemorata a Trieste Norma Cossetto. Scontri a Pristina tra polizia e manifestanti. Calcio, Nations League, Italia-Turchia 3-1. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: Uglesceni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E Songbon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
2: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
1: Il meteo e la viabilità. Il meteo e la viabilità.
3: Sull'Atlantico è presente una Sull'Atlantico è presente una vasta area di alte pressioni.

0: precipitazioni sparse. Nel nord-est del paese soffierà vento dai quadranti occidentali, temperature minime da 4 a 16 gradi, massime da 18 a 24. Giovedì piogge in rafforzamento sulla parte occidentale del paese che si estenderanno gradualmente verso est. Soffierà vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa. Nella notte tra giovedì e venerdì ancora precipitazioni locali che successivamente cesseranno. Soffierà vento dai quadranti orientali, bora nel litorale, temperature in lieve calo. Vediamo ancora la viabilità. Traffico scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Rallentamenti sull'autostrada del litorale nei pressi del cantiere di Postumia in direzione della costa e sulla regionale isola Strugnano in entrambe le direzioni. Le 12:30.
1: I fatti del giorno.
0: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco il sommario delle notizie. I bilanci statali 2027-2028 all'esame del Parlamento. Voto anticipato per il referendum di domenica. Caso Mijić, Stevanović invita nuovamente il deputato a dimettersi. Commemorata a Trieste Norma Cossetto. I Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Scontri a Pristina tra polizia e manifestanti. Calcio Nations League, Italia-Turchia 3-1.

0: I bilanci statali per il 2027 ed il 2028 garantiranno le risorse necessarie per attuare la politica delineata dalla legge sullo sviluppo della Slovenia. Lo ha dichiarato il premier Janez Janša durante una seduta straordinaria della Camera di Stato, sottolineando che il numero dei dipendenti pubblici resterà invariato, mentre sarà necessario redistribuire il personale in base alle esigenze. Presentando le linee del bilancio, ha collegato la responsabilità fiscale alla stabilità dell'economia, alla riduzione del costo del lavoro, all'aumento degli investimenti e alla creazione di posti di lavoro meglio retribuiti. Tra le priorità ha indicato anche un'accelerazione nell'utilizzo dei fondi di coesione e i negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale dell'UE. Secondo il ministro delle Finanze Andrej Šircel, l'eredità del precedente governo è negativa. Rimediamo a questo con i bilanci dei prossimi due anni, ha dichiarato durante la sessione. Ha sottolineato che entrambi i bilanci si basano sui pilastri della sicurezza, della stabilità e della prevedibilità. I bilanci non sono promesse irrealizzabili, puntano a un deficit inferiore, a una riduzione della quota di debito, a maggiori investimenti e a un minore carico di lavoro. Sono realistici in termini di entrate, prudenti in termini di spese, responsabili in termini di debito, incentrata sulla sicurezza, sugli investimenti e sull'alleggerimento del carico per chi crea, ha sottolineato Šircel.
1: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
0: È iniziato questa mattina alle 7 il primo dei tre giorni di voto anticipato in vista del referendum legislativo di domenica sull'emendamento alla legge sulle indagini parlamentari e di tre quesiti referendari consultivi, quindi senza parere vincolante. Sono 99 i seggi dedicati al voto anticipato distribuiti nei vari distretti elettorali e rimarranno aperti fino alle 19. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Da oggi e fino a giovedì si potrà votare in via anticipata in tutti i distretti elettorali nei quali è suddivisa la Slovenia, distribuiti in maniera omogenea. Per esprimere il voto non è richiesta alcuna registrazione, ma oltre alla cartella elettorale è necessario un documento d'identità e accertarsi sul portale della Commissione elettorale sul

0: proprio luogo di residenza per verificare il seggio, poiché non sono stati adibiti i seggi Omnia. Domenica sono previste alcune modalità di voto speciali, ad esempio gli elettori al di fuori del proprio comune di residenza potranno votare in un altro distretto, mentre gli elettori impossibilitati a recarsi di persona al seggio per motivi di salute potranno votare da casa, informando però entro mercoledì la commissione elettorale distrettuale. Saranno 4 le schede sulle quali esprimere la propria preferenza, ma lo si dovrà fare in un'unica occasione. Infatti, chi vota anticipatamente e sceglie di esprimere un solo voto non ha il diritto di votare domenica nei restanti 3. Il referendum legislativo riguarderà la modifica della norma sulle indagini parlamentari e gli elettori voteranno per approvare o respingere la legge già approvata, ma dovrà essere raggiunto un quorum di 340.000 schede, superate il quale si conteranno i voti a favore o contro. I 3 referendum consultivi e non vincolanti riguardano l'abolizione del canone obbligatorio per la televisione pubblica, la subordinazione dell'assistenza sociale al servizio alla comunità e il diritto di voto dei cittadini di paesi terzi alle elezioni locali.
1: Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic è intervenuto sulla vicenda del deputato del suo partito Boris Mihic, il quale ha annunciato l'intenzione di mantenere il seggio parlamentare nonostante i ripetuti inviti a dimettersi. Stevanovic ha sottolineato i limiti previsti dalla legge per la revoca del mandato e ha ribadito che la decisione sul futuro politico di Mihic all'interno del partito Resnica Verità non è ancora stata presa. Sentiamo Maja Novak.
2: Il presidente della Camera di Stato e leader di Resnica Zoran Stevanovic ha ricordato di aver chiesto più volte al deputato del partito Boris Mihic di dimettersi. Commentando l'intervista rilasciata da Mihic, Stevanovic ha spiegato che i deputati sono eletti e che qualora decidano di non dimettersi il partito dispone di margini di intervento limitati. Non è stata ancora presa inoltre una decisione sul suo futuro all'interno di Resnica Verità. All'inizio di settembre il consiglio del partito gli aveva concesso 30 giorni per fornire ulteriori chiarimenti e documentazione in merito ai debiti nei confronti dei lavoratori e dello Stato. Nell'intervista a TV Idea, Mihic ha dichiarato di voler mantenere il seggio anche dopo il 10 ottobre e di voler proseguire il proprio mandato al meglio delle proprie possibilità. Per quanto riguarda i suoi debiti, il deputato ha spiegato che a fronte di circa 40.000 euro di pendenze nei confronti dello Stato è stata saldata più della metà dell'importo, resterebbe da pagare circa il 30-40% del totale. Mihic ha inoltre riferito di aver già saldato parte dei debiti nei confronti dei dipendenti, impegnandosi a versare le somme rimanenti entro la fine dell'anno. Spero che mantenga tutti gli impegni assunti nei miei confronti e nei confronti del partito e che riesca almeno a saldare i debiti nei confronti dei lavoratori, ha dichiarato Stevanovic. Il presidente della Camera di Stato ha al contempo definito Mihic una vittima relativa e lo ha descritto come un prodotto dell'attacco dello Stato profondo, sostenendo che le sue vicende debitorie non avrebbero avuto la stessa risonanza se fosse stato membro di uno degli attuali partiti di sinistra. Al tempo stesso ha ribadito di ritenere che Mihic dovrebbe comunque dimettersi, ricordando di averglielo chiesto più volte, sebbene finora non pubblicamente.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Haldane per i contributi decisivi all'osservatorio Neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. L'annuncio è stato dato da Ellen Moon, segretaria generale dell'Accademia Svedese delle Scienze, che ha spiegato come il tema centrale dell'assegnazione del riconoscimento è stato quello dei neutrini, identificati come portatori di messaggi fantasma dallo spazio. Nella motivazione dell'Accademia si sottolinea come Haldane abbia intuito che il ghiaccio del Polo Sud potrebbe essere utilizzato per rilevare particelle note come neutrini. La sua visione e la sua leadership scientifica sono state fondamentali per l'Ice Cube Neutrino Observatory, un chilometro cubo di ghiaccio dotato di sensori di luce. Grazie a Ice Cube i ricercatori possono catturare neutrini provenienti da processi estremamente energetici nell'universo lontano. Come ogni anno, autorità civili e associazioni degli esuli si sono ritrovate di fronte al cippo che a Trieste ricorda Norma Cossetto, simbolo della violenza delle foibe. Presente fra gli altri anche la cugina della giovane Erminia Dionis Bernobi, che a 95 anni gira l'Italia per diffondere la memoria di Norma. Dopo la cerimonia, gli aderenti al movimento di estrema destra Trieste Pro Patria hanno eseguito il rito del presente. Alessandro Martegani.
4: Abbandonare posizioni ideologiche sterili per il bene dei giovani e del loro futuro. Questo appello lanciato dal rappresentante della Lega Nazionale Andrea Lebovini è stato fatto proprio in quasi tutti gli interventi della cerimonia in memoria di Norma Cossetto, giovane istriana serviziata e poi uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi. Accanto ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche attorno al monumento che ricorda il suo nome, si sono ritrovati i rappresentanti degli esuli della Lega Nazionale di Regione e Comune per ricordare quella che viene indicata come il simbolo della barbarie delle foibe e della repressione comunista in Istria, ma anche per lanciare un messaggio di pace e dialogo. Renzo Codarin, presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli, ha sottolineato i progressi fatti nella valorizzazione di una storia lungo dimenticata, mentre il sindaco Roberto Di Piazza ha espresso soddisfazione per i passi in avanti che sono stati fatti per far conoscere una pagina di storia a lungo ignorata. Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio regionale, ha sottolineato il coraggio delle amministrazioni di questi anni nel valorizzare i luoghi della memoria e ricordato anche i martiri della fede, sacerdoti che hanno dato la vita per difendere il proprio credo. L'ultimo omaggio floreale è stato deposto di fronte al cippo con l'immagine di Norma dalla cugina acquisita e Erminia Dionis Bernobi, 95 anni, visibilmente emozionata dopo la cerimonia.
5: Io ho 95 anni finiti e sono qui a testimoniare, guarda, sono l'unica di Santa Domenica, non c'è nessuno più che era in quel momento che era lì. Io sono l'unica parente viva per raccontare la storia. Sto girando l'Italia e adesso proprio ho detto spero che il Signore mi tiene ancora un po' di tempo, ma non so, io vorrei andare avanti, però sono i 95, sono duri.
4: Dopo la cerimonia, di fronte al cippo, si sono ritrovati anche gli aderenti al movimento di estrema destra Trieste Pro Patria, che hanno eseguito il rito del presente a braccio teso. Almeno per loro l'appello all'abbandono di posizioni ideologiche cadrà evidentemente nel vuoto.
1: Il sindaco Rodolfo Ziberna richiama la memoria delle tragedie del Novecento e rilancia i valori di dialogo, pace e convivenza che hanno portato Gorizia e Nova Gorizia a essere capitale europea della cultura. Davide Fifaco.
6: A 3 anni dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, Gorizia rinnova la condanna delle violenze e dell'antisemitismo, richiamando i valori di pace e convivenza costruiti nel corso della sua storia. A farlo è il sindaco Rodolfo Ziberna, che in una nota sottolinea il dovere di ricordare le vittime e di difendere la dignità umana, in un contesto internazionale segnato da nuove tensioni e discriminazioni contro le comunità ebraiche. Ziberna definisce inaccettabili le minacce e le aggressioni contro le persone di religione ebraica, anche quando esprimono posizioni critiche nei confronti del governo israeliano e del premier Benjamin Netanyahu. Confondere la critica politica con l'odio verso un intero popolo, afferma il sindaco, rappresenta una deriva intollerabile. Un richiamo che, per Gorizia, assume un significato particolare. La città conserva infatti la memoria della propria comunità ebraica, duramente colpita dalle deportazioni nazifasciste e delle tragedie che nel Novecento hanno lacerato questo territorio di confine, dividendo famiglie e comunità. Proprio da quelle ferite, secondo Ziberna, è nato un percorso fondato sulla conoscenza reciproca, sul rispetto del dolore altrui e sulla condivisione delle memorie. Un cammino che ha contribuito a trasformare una linea di divisione in uno spazio di cooperazione, culminato nel riconoscimento di Gorizia e Nova Gorizia come capitale europea della cultura. Per il sindaco, ricordare il 7 ottobre e contrastare ogni forma di odio razziale significa dunque difendere un patrimonio costruito con fatica, che non può essere dato per scontato. Un messaggio che guarda il Medio Oriente, ma chiama in causa anche la responsabilità delle democrazie europee, perché la memoria delle tragedie del passato abbia un senso, deve tradursi nella difesa dei diritti, nel rifiuto delle discriminazioni e nella promozione della convivenza.
1: Numerose persone sono rimaste ferite negli scontri avvenuti tra polizia e manifestanti ieri sera a Pristina, in Kosovo. I dimostranti chiedevano l'adozione di emendamenti legislativi volti a limitare i poteri del Tribunale Speciale per i Crimini di Guerra in Kosovo. Il Parlamento dovrebbe votare nuovamente sulla questione nella giornata di oggi, data che segna la scadenza costituzionale per l'elezione del nuovo presidente. Franco De Stefani.
7: 6 agenti sono rimasti feriti, 11 manifestanti hanno chiesto assistenza medica, 3 sono stati gli arresti, secondo quanto riferito dalla polizia kosovara, precisando di avere usato gas lacrimogeni e idranti mentre i dimostranti hanno lanciato pietre, materiale pirotecnico e oggetti contro gli agenti, gli edifici governativi e parlamentari e incendiato cassonetti, bloccando per ore gli ingressi del Parlamento, impedendo ai deputati di allontanarsi. La richiesta da loro avanzata chiede l'approvazione di emendamenti alla legge sulle camere specializzate del Kosovo con sede all'Aia in seguito alla condanna in primo grado inflitta a 4 leaders dell'UCK a lunghe pene detentive. Ieri il Parlamento ha approvato gli emendamenti in prima lettura, ma la seconda lettura non ha avuto luogo a causa di una disputa politica. Il premier Kurti e il leader del partito di opposizione Hamza non sono riusciti a trovare un accordo sulle modalità di prosecuzione dei lavori, con Kurti che voleva che il Parlamento completi l'iter di adozione degli emendamenti prima di decidere sul presidente del paese, mentre Hamza chiedeva il voto per il presidente. La scadenza costituzionale per l'elezione del nuovo capo di Stato è fissata per oggi e se l'Assemblea non riuscirà a eleggerlo, verrà sciolta e si andrà a elezioni parlamentari anticipate. Ciò porrebbe fine anche al completamento del processo di adozione degli emendamenti. Tra le altre cose, questi prevedono di fissare a 15 anni la pena detentiva massima, di consentire il ricorso alla Corte Suprema del Kosovo e di imporre che le pene vengano scontate all'interno del territorio kosovaro.
1: Il presidente rumeno Nicus Ordan ha conferito al diplomatico Luc Niculescu il mandato di formare un governo da 10 giorni di tempo per dare vita ad un esecutivo e ottenere la fiducia del Parlamento. Si tratta del 4º tentativo di formare un governo dal crollo della coalizione a maggio, evento che ha innescato una profonda crisi politica nel paese. Niculescu, 55 anni, è sottosegretario al Ministero degli Esteri rumeno, è stato ambasciatore in Francia tra il 2016 ed il 2022. Il presidente Dan sta cercando di porre fine alla crisi politica nel paese, dopo che il Parlamento ha votato la sfiducia al governo precedente a maggio. Da oggi a giovedì al Cinema Odeon d'Isola, in programmazione e nel segno del cinema italiano, con la rassegna Italia on Screen, una proposta del Centro per la Cultura, lo Sport e gli Eventi del Comune, realizzata con il supporto della Cannes. Sentiamo Ornella Rossetto.
8: Il cinema italiano protagonista all'Odeon di Isola di un'iniziativa tutta nuova, la prima edizione di Italia on Screen, una partenza forse un po' in sordina per una rassegna che però vuole crescere e svilupparsi, ci spiega Eric Toth del Centro per la Cultura, lo Sport e gli Eventi del Comune, con l'idea di dare seguito a quello che è un impegno di lunga data dell'ente, la promozione della cinematografia italiana che in una zona bilingue, afferma Toth, appare, si può dire, doverosa in assenza di una buona distribuzione del cinema italiano nelle sale slovene. Il via stasera con Le città di pianura, road movie del regista bellunese Francesco Sossai, che offre un ritratto smaliziato della provincia veneta. In Italia il film è stato uno dei maggiori successi del 2025, ha vinto 8 David di Donatello. Usciva invece 40 anni fa l'esilarante Super Fantozzi, 5º capitolo della saga incentrata sulle vicende del ragioniere più amato d'Italia, ideato e interpretato da Paolo Villaggio. In programma domani. A concludere il cartellone, infine giovedì, un documentario che nel nostro territorio, precisa ancora Toth, rappresenta quasi una prima assoluta, Fora Palmont, I passi rimasti di Michele Pastrello e Lorena Trevisan, un'opera che riporta alla luce una storia del lavoro delle donne poco conosciuta e poco raccontata, quella delle venditrici ambulanti della Valcellina, le sedonere, dal dialetto sedon, cucchiaio, mestolo, un'attività durata fino agli anni 50. Il documentario raccoglie le voci delle ultime testimoni. Italia on Screen gode del supporto della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. L'ingresso alle proiezioni è libero, l'appuntamento per le ore 20.
1: L'associazione SONCEC celebra oggi la giornata mondiale della paralisi cerebrale con eventi in tutta la Slovenia. L'evento principale si tiene a Lubiana, dove verrà richiamata l'attenzione sulla mancanza di servizi igienici pubblici accessibili, un ostacolo spesso sottovalutato per le persone con disabilità. Diversi edifici pubblici saranno illuminati di verde oggi, ha annunciato l'associazione SONCEC, il tema centrale della giornata mondiale della paralisi cerebrale di quest'anno. Per l'associazione SONCEC è l'accessibilità dei servizi igienici pubblici per le persone con disabilità. Oggi a Brdo la quinta edizione del Festival del formaggio sloveno, con particolare attenzione alla valutazione sensoriale. I visitatori potranno partecipare a laboratori dove apprenderanno le basi della degustazione e della valutazione dei formaggi. In totale 31 prodotti di formaggio presenteranno oltre 70 formaggi diversi. Il festival di quest'anno, evento tradizionale che si svolge ogni due anni, si terrà all'insegna del motto «Ogni formaggio ha la sua storia. Assaggiala».
9: Lo sport.
1: Calcio, l'Italia trova continuità e batte nuovamente la Turchia 3-1 a Bologna grazie alla vittoria della Francia sul Belgio 4-1, azzurri secondi nel gruppo 1 di Nations League. Parte bene l'Italia, ma Donnarumma ha lavoro su Kabak e Akgun. Tra gli azzurri attivo Scamacca, che prima segna in fuorigioco, poi trova il gol vero nella ripresa. Simsir pareggia su tacco di Elmali, il pari turco non dura, punizione di Barella, stacco di Calafiori, tris di Pio Esposito all'87esimo. Le 12:51 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.
10: Tutti i palchetti antichi!
11: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
12: Uglesceni. Sintonizzati e accordati.
13: E Sambon.
12: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video dal Lendav a Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In apertura vi segnaliamo che a Verona il raccordo autostradale Verona Est è chiuso per incidente tra Montorio e Poiano in direzione Poiano, nel tratto chiuso da smaltire code. Sulla A4 Venezia Trieste incolonnamenti per il traffico sostenuto tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 3 del mattino, sulla A4 Brescia-Padova resterà chiusa l'uscita di Padova Ovest provenendo da Venezia a causa di lavori. Chiusa nella stessa fascia oraria anche l'area di servizio Limenella Ovest. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Uglesceni. Sintonizzati e accordati.
4: Besombol.
3: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video dall'Endava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata oggi su due ricorsi riguardanti procedimenti a carico di pescatori croati per violazioni commesse nel Golfo di Pirano, stabilendo che in uno dei due casi la Slovenia ha violato il diritto a un equo processo, mentre nell'altro non è stata riscontrata alcuna violazione. Le due cause riguardavano le multe inflitte ai due pescatori per essere entrati senza autorizzazione nelle acque territoriali slovene e avervi pescato. Entrambi avevano sostenuto che nel corso dei procedimenti fosse stato violato il loro diritto alla difesa, in particolare a causa del mancato ricorso a un'udienza orale. A pochi giorni dal terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ordinato di innalzare il livello di allerta delle forze armate e ha chiesto ai militari di prepararsi a tutti gli scenari possibili nella striscia di Gaza. In caso di nuovi attacchi contro le truppe israeliane, Katz ha minacciato Hamas e la popolazione di Gaza di una pesante risposta. Secondo il Ministero della Difesa, la decisione è stata presa sulla base di informazioni dei servizi segreti, secondo cui Hamas starebbe pianificando per il 7 ottobre nuovi attacchi e operazioni contro l'esercito israeliano. Un attacco con droni ha colpito due navi commerciali nel Mar Nero al largo delle coste della Bulgaria, provocando l'affondamento di una delle due imbarcazioni. L'equipaggio della nave affondata risulta al momento disperso, mentre quello della seconda nave rimasta integra è stato tratto in salvo. Non è ancora stata accertata l'origine dei droni utilizzati nell'attacco. Secondo quanto riferito dal primo ministro bulgaro Rumen Radev, l'episodio si sarebbe verificato intorno alle 3 ora locale, a circa 70 miglia nautiche a est della città bulgara di Biala. Stagione è finita per Jannik Sinner, il tennista azzurro torna nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. In occasione della Barcolana, il comune di Trieste ha disposto il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche i giorni della manifestazione. Il divieto si estende a tutto il centro storico della città, moli compresi, dalle ore 22 alle 5 di ogni notte da domani a domenica notte. All'interno dell'area interessata sarà vietato detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro e alcoliche in qualunque tipo di contenitore su un'area pubblica o privata ad uso pubblico. Le multe previste vanno da 250 a 1500 euro. È tutto per le notizie, le 13:34.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Bentrovati a Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente e alle sue novità. In questo martedì nostro ospite sarà Sorriso. Parleremo di questo progetto che stiamo spingendo già da diverse settimane e quindi dopo nello spazio interviste. Subito un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1980.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia in Blues.

0: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei. Benvenuta Sorriso a Ora Musica.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
0: C'è un po' di curiosità perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività perché è Sorriso.
1: Esatto.
0: Chi c'è dietro Sorriso?
1: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai, un po' originale.
0: Infatti.
1: Quindi, sorriso, allegria.
0: Tu e una ragazzina, ecco.
1: Sì.
0: Chi è questa ragazzina?
1: È una ragazzina che abbiamo conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
0: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
1: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
0: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
1: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'è la maturità, quindi bisogna che
0: si impegni lì, dopo vediamo.
1: Certo. Certo.
0: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
1: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai.
0: Certo.
1: Un percorso musicale.
0: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino. Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

da Narni, ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò. Oggi qui a Ora Musica, novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: vedo più santo.
1: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Uglescheni.
4: Sintonizzati e accordati.
5: E Sombor.
4: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video dall'Endava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, segnalo per incidente sulla tangenziale est di Verona la chiusura del tratto tra Montorio e Poiano in direzione Poiano e code tra Montorio e Poiano sempre in direzione Poiano per questo incidente. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra La Tisana e San Stino di Livenza. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Let's go.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E Sombon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30, secondo i dati non ufficiali della Confederazione dei Sindacati Liberi della Slovenia, tra il 1 settembre e il 5 ottobre i sindacati hanno raccolto circa 43.000 firme a sostegno del referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Il numero ufficiale delle firme raccolte dovrebbe essere noto domani o giovedì. Successivamente la Camera di Stato dovrà indire il referendum. La lotta per lo Stato sociale è solo all'inizio, ha spiegato la sigla sindacale KS90. Al contempo il primo ministro Janez Janša ha liquidato le argomentazioni contro la legge come una demagogia che grida al cielo. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la Slovenia ha violato il diritto a un equo processo del pescatore croato Mihael Latin, multato per attività di pesca nelle acque slovene, mentre ha escluso violazioni nel caso della pescatrice Franca Makovac. Nel caso Latin, la Corte ha ritenuto determinante l'assenza di un'udienza orale, necessaria per esaminare adeguatamente le prove a suo carico e consentirgli di esercitare pienamente il diritto alla difesa. La sentenza non è ancora definitiva. Entro 3 mesi le parti possono chiedere il rinvio del caso alla Grande Camera. Qualora diventi definitiva, la Slovenia dovrà adottare misure per porre rimedio alla violazione, eventualmente attraverso la riapertura del procedimento. La controversia si inserisce nel più ampio contenzioso tra Slovenia e Croazia sul Golfo di Pirano, dal quale sono scaturiti oltre 800 ricorsi alla CEDU contro le sanzioni inflitte dalle autorità slovene ai pescatori croati. A Gospic è iniziato ieri lo sgombero di una parte dei rifiuti provenienti dalla discarica abusiva, dove si trovano complessivamente circa 44.000 tonnellate di spazzatura. Si tratta di circa 650 tonnellate di rifiuti stoccati in circa 300 sacchi, che verranno trasportati in 2 cementifici croati e utilizzati come combustibile alternativo. I sacchi dovrebbero essere rimossi dalla discarica entro 45 giorni. Il Fondo croato per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica ha assicurato che il loro contenuto è stato analizzato più volte, confermando che si tratta di rifiuti non pericolosi. Mentre l'attenzione mediatica si concentra sugli scontri, la mobilitazione degli studenti francesi continua ad allargarsi. Dopo i 735 istituti coinvolti il 5 ottobre, oggi è previsto il cosiddetto atto 3, con la partecipazione di sindacati, associazioni dei genitori e agricoltori. Al centro della protesta vi sono il sovraffollamento delle classi, la carenza di personale, le condizioni strutturali degli istituti e più in generale la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione pubblica nel contesto dei nuovi tagli alla spesa previsti dal bilancio francese. La crescente tensione ha già provocato numerosi feriti e gravi episodi di violenza, ma le organizzazioni promotrici denunciano anche una risposta governativa improntata alla repressione e chiedono maggiore uguaglianza, giustizia sociale e investimenti nella scuola. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spiritualè.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, segnalo ancora per incidente la chiusura della tangenziale est di Verona tra Montorio e Poiano in direzione Poiano e code all'interno del tratto chiuso. Code per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste tra La Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Parliamo di cantieri sulla A4 Brescia Padova. Questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 3 di domani mattina sarà chiuso l'ingresso dell'area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trova già all'interno dell'area può prendere l'autostrada senza nessun problema e dunque uscire dall'area di servizio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: A tutti i parchetti antichi!
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
7: Souvenir d'Italie,
0: la collezione di sola musica italiana
7: su Radio Capodistria.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Sull'Atlantico staziona una vasta area di alte pressioni, mentre l'Europa nord-orientale è interessata da un profondo campo ciclonico associato ad una perturbazione. Un nucleo di aria fredda in quota influisce sulla situazione meteo nelle nostre regioni. Sul paese affluisce aria relativamente calda e gradualmente più umida. Previsioni. Nel pomeriggio generalmente sereno con addensamenti a tratti, temperature massime da 18 a 23 gradi. Domani ancora bel tempo su gran parte del paese, nebbia mattutina localmente nei fondovalle, nuvolosità accentuata sul litorale e le regioni interne con deboli precipitazioni sparse. A nord-est soffierà vento sud-occidentale, temperature minime da 4 a 16 gradi, massime da 18 a 24. Giovedì piogge in rafforzamento all'ovest che si estenderanno gradualmente verso la Slovenia orientale, temporali al sud. Soffierà vento sud-occidentale, scirocco lungo la costa in rafforzamento nel corso della giornata. Nella notte tra giovedì e venerdì ancora precipitazioni che cesseranno gradualmente venerdì mattina. Soffierà vento dai quadranti orientali, bora nel litorale, temperature in lieve calo. La viabilità. Traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti sull'autostrada del litorale nei pressi del cantiere di Postumia in ambo le direzioni, sempre per lavori all'altezza della rotatoria di Belvedere, code sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie. Golfo di Pirano, la CEDU sentenzia, mancato equo processo per un pescatore di Salvore. Voto anticipato per il referendum di domenica. La Commissione europea prepara nuove misure per attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia su imprese e famiglie.

0: 1 riscontrata violazione del diritto a equo processo. Lionella Pausina Acquavita.
1: Una sentenza che arriva a 3 anni dal ricorso presentato alla CEDU da Michael Latin e Franca Makovac. I due pescatori curati si sono infatti rivolti alla Corte Europea nel 2023 dopo aver esaurito in Slovenia tutte le vie di ricorso legale contro le sanzioni per infrazioni commesse nella parte del Golfo di Pirano che in base all'arbitrato del 2017 è sotto la giurisdizione slovena ma che Zagabria non riconosce ritenendo la sentenza contaminata. L'attesa risposta da Strasburgo, arrivata in mattinata, la Corte ha riscontrato una violazione del diritto a un equo processo nel caso di Latin, mentre per quanto riguarda la Makovac, secondo quanto emerge dalla sentenza, non ci sarebbero state inosservanze. Nel fornire la cronistoria della vicenda, la STA, l'agenzia di stampa slovena, ricorda che la Makovac è stata multata dalla polizia slovena per ingresso non autorizzato nel paese con un'imbarcazione nel 2018, mentre Latin è stato sanzionato nel 2020 dal competente ispettorato con l'accusa di pesca senza un'adeguata licenza nelle acque slovene e per aver impedito l'accesso alla propria imbarcazione. Nel ricorso alla Corte, i due pescatori di Salvore hanno lamentato una violazione del diritto a equo processo garantito dall'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sottolineando di non essere stati messi a conoscenza di determinate prove nei procedimenti e di non aver potuto preparare una difesa efficace, hanno evidenziato la mancanza di un'udienza pubblica con la presenza di testimoni. Come riportato dalla CEDU, i loro reclami rientrano tra altri 800 ricorsi simili presentati contro la Slovenia. In passato anche i pescatori sloveni sanzionati dalle autorità croate per la pesca nel Golfo di Pirano si erano rivolti alla Corte di Strasburgo nel 2024. Era stato giudicato inammissibile il ricorso di 3 pescatori sloveni che accusavano Zagabria di aver violato l'articolo 7 della Convenzione Europea, secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una base legale.
0: Referendum Day. La Slovenia sceglie. È iniziato questa mattina alle 7 il primo dei 3 giorni di voto anticipato in vista del referendum legislativo di domenica sull'emendamento alla legge sulle indagini parlamentari e di 3 quesiti referendari consultivi, quindi senza parere vincolante. Sono 99 i seggi dedicati al voto anticipato distribuiti nei vari distretti elettorali e rimarranno aperti fino alle 19. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Da oggi e fino a giovedì si potrà votare in via anticipata in tutti i distretti elettorali nei quali è suddivisa la Slovenia, distribuiti in maniera omogenea. Per esprimere il voto non è richiesta alcuna registrazione, ma oltre alla cartella elettorale è necessario un documento d'identità e accertarsi sul portale della commissione elettorale sul proprio luogo di residenza per verificare il seggio, poiché non sono stati adibiti i seggi Omnia. Domenica sono previste alcune modalità di voto speciali, ad esempio gli elettori al di fuori del proprio comune di residenza potranno votare in un altro distretto, mentre gli elettori impossibilitati a recarsi di persona al seggio per motivi di salute potranno votare da casa, informando però entro mercoledì la commissione elettorale distrettuale. Saranno 4 le schede sulle quali esprimere la propria preferenza, ma lo si dovrà fare in un'unica occasione. Infatti, chi vota anticipatamente e sceglie di esprimere un solo voto non ha il diritto di votare domenica nei restanti 3. Il referendum legislativo riguarderà la modifica della norma sulle indagini parlamentari e gli elettori voteranno per approvare o respingere la legge già approvata, ma dovrà essere raggiunto un quorum di 340.000 schede, superate il quale si conteranno i voti a favore o contro. I 3 referendum consultivi e non vincolanti riguardano l'abolizione del canone obbligatorio per la televisione pubblica, la subordinazione dell'assistenza sociale al servizio alla comunità e il diritto di voto dei cittadini di paesi terzi alle elezioni locali.
0: Secondo i dati non ufficiali della Confederazione dei Sindacati Liberi della Slovenia, tra il 1 settembre e il 5 ottobre i sindacati hanno raccolto circa 43.000 firme a sostegno del referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Il numero ufficiale delle firme

0: raccolte dovrebbe essere noto domani o giovedì. Successivamente la Camera di Stato dovrà indire il referendum. La lotta per lo Stato sociale è solo all'inizio, ha spiegato la sigla sindacale KS90. Al contempo il primo ministro Janez Janš ha liquidato le argomentazioni contro la legge come una demagogia che grida al cielo. A pochi giorni dal terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ordinato di innalzare il livello di allerta delle forze armate e ha chiesto ai militari di prepararsi a tutti gli scenari possibili nella striscia di Gaza. In caso di nuovi attacchi contro le truppe israeliane, Katz ha minacciato Hamas e la popolazione di Gaza di una pesante risposta. Secondo il Ministero della Difesa, la decisione è stata presa sulla base di informazioni dei servizi segreti, secondo cui Hamas starebbe pianificando per il 7 ottobre nuovi attacchi e operazioni contro l'esercito israeliano. Il sindaco Rodolfo Ziberna richiama la memoria delle tragedie del Novecento e rilancia i valori di dialogo, pace e convivenza che hanno portato Gorizia e Nova Gorizia a essere capitale europea della cultura. Sentiamo Davide Fifaco.
1: A 3 anni dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, Gorizia rinnova la condanna delle violenze e dell'antisemitismo, richiamando i valori di pace e convivenza costruiti nel corso della sua storia. A farlo è il sindaco Rodolfo Ziberna, che in una nota sottolinea il dovere di ricordare le vittime e di difendere la dignità umana, in un contesto internazionale segnato da nuove tensioni e discriminazioni contro le comunità ebraiche. Ziberna definisce inaccettabili le minacce e le aggressioni contro le persone di religione ebraica, anche quando esprimono posizioni critiche nei confronti del governo israeliano e del premier Benjamin Netanyahu. Confondere la critica politica con l'odio verso un intero popolo, afferma il sindaco, rappresenta una deriva intollerabile. Un richiamo che, per Gorizia, assume un significato particolare. La città conserva infatti la memoria della propria comunità ebraica, duramente colpita dalle deportazioni nazifasciste e delle tragedie che nel Novecento hanno lacerato questo territorio di confine, dividendo famiglie e comunità. Proprio da quelle ferite, secondo Ziberna, è nato un percorso fondato sulla conoscenza reciproca, sul rispetto del dolore altrui e sulla condivisione delle memorie. Un cammino che ha contribuito a trasformare una linea di divisione in uno spazio di cooperazione, culminato nel riconoscimento di Gorizia e Nova Gorizia come capitale europea della cultura. Per il sindaco, ricordare il 7 ottobre e contrastare ogni forma di odio razziale significa dunque difendere un patrimonio costruito con fatica che non può essere dato per scontato. Un messaggio che guarda il Medio Oriente, ma chiama in causa anche la responsabilità delle democrazie europee, perché la memoria delle tragedie del passato abbia un senso, deve tradursi nella difesa dei diritti, nel rifiuto delle discriminazioni e nella promozione della convivenza.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La Commissione europea prepara nuove misure per attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia su imprese e famiglie in vista del prossimo vertice dell'UE. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato al Parlamento europeo una serie di interventi a breve e lungo termine, tra cui la proroga delle norme più flessibili sugli aiuti di Stato destinati ai settori industriali maggiormente colpiti. Sentiamo Maja Novak.
3: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha spiegato che dalla fine di febbraio, quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente, il prezzo del gas è aumentato del 140%, mentre quello del diesel è raddoppiato. L'aumento dei costi dei combustibili fossili importati è costato all'Europa altri 100 miliardi di euro, senza comportare un incremento della qualità di energia disponibile. La Commissione intende quindi prorogare le regole flessibili per la concessione degli aiuti di Stato, introdotte ad aprile per sostenere i settori industriali maggiormente penalizzati dall'aumento dei prezzi dell'energia legato alla guerra in Medio Oriente. Le norme, inizialmente destinate a scadere alla fine dell'anno, consentono agli Stati membri di coprire fino al 70% dei costi aggiuntivi di carburanti e fertilizzanti sostenuti da imprese dei settori agricolo, ittico e dei trasporti. Bruxelles aveva inoltre allentato temporaneamente le regole sugli aiuti di Stato per i settori ad alta intensità energetica, nell'ambito delle misure previste dal Patto per un un'industria pulita. Tra gli interventi a breve termine, von der Leyen ha annunciato anche un dialogo strategico sul futuro delle raffinerie europee e l'intenzione di rafforzare gli acquisti congiunti di energia. Per la Presidente della Commissione, tuttavia, l'UE deve affrontare anche le cause strutturali della propria esposizione alla volatilità dei mercati dei combustibili fossili. Von der Leyen ha quindi invitato Parlamento europeo e Consiglio UE a raggiungere, entro la fine dell'anno, un accordo sul pacchetto legislativo per la modernizzazione della rete energetica europea, sottolineando al contempo l'importanza di accelerare l'elettrificazione dell'economia.
0: Mentre l'attenzione mediatica si concentra sugli scontri, la mobilitazione degli studenti francesi continua ad allargarsi. Dopo i 735 istituti coinvolti il 5 ottobre, oggi è previsto il cosiddetto atto 3, con la partecipazione di sindacati, associazioni dei genitori e agricoltori. Al centro della protesta vi sono il sovraffollamento delle classi, la carenza di personale, le condizioni strutturali degli istituti e più in generale la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione pubblica nel contesto dei nuovi tagli alla spesa previsti dal bilancio francese. La crescente tensione ha già provocato numerosi feriti e gravi episodi di violenza, ma le organizzazioni promotrici denunciano anche una risposta governativa improntata alla repressione e chiedono maggiore uguaglianza, giustizia sociale e investimenti nella scuola. Numerose persone sono rimaste ferite negli scontri avvenuti tra polizia e manifestanti ieri sera a Pristina in Kosovo. I dimostranti chiedevano l'adozione di emendamenti legislativi volti a limitare i poteri del Tribunale Speciale per i Crimini di Guerra in Kosovo. Il Parlamento dovrebbe votare nuovamente sulla questione nella giornata di oggi, data che segna la scadenza costituzionale per l'elezione del nuovo presidente. Sentiamo Franco De Stefani.
4: 6 agenti sono rimasti feriti, 11 manifestanti hanno chiesto assistenza medica, 3 sono stati gli arresti, secondo quanto riferito dalla polizia kosovara, precisando di avere usato gas lacrimogeni e idranti mentre i dimostranti hanno lanciato pietre, materiale pirotecnico e oggetti contro gli agenti, gli edifici governativi e parlamentari e incendiato cassonetti, bloccando per ore gli ingressi del Parlamento, impedendo ai deputati di allontanarsi. La richiesta da loro avanzata chiede l'approvazione di emendamenti alla legge sulle camere specializzate del Kosovo con sede all'Aia in seguito alla condanna in primo grado inflitta a 4 leaders dell'UCK a lunghe pene detentive. Ieri il Parlamento ha approvato gli emendamenti in prima lettura, ma la seconda lettura non ha avuto luogo a causa di una disputa politica. Il premier Kurti e il leader del partito di opposizione Hamza non sono riusciti a trovare un accordo sulle modalità di prosecuzione dei lavori, con Kurti che voleva che il Parlamento completi l'iter di adozione degli emendamenti prima di decidere sul presidente del paese, mentre Hamza chiedeva il voto per il presidente. La scadenza costituzionale per l'elezione del nuovo capo di Stato è fissata per oggi e se l'Assemblea non riuscirà a eleggerlo, verrà sciolta e si andrà a elezioni parlamentari anticipate. Ciò porrebbe fine anche al completamento del processo di adozione degli emendamenti. Tra le altre cose, questi prevedono di fissare a 15 anni la pena detentiva massima, di consentire il ricorso alla Corte Suprema del Kosovo e di imporre che le pene vengano scontate all'interno del territorio kosovaro.
0: A Gospic, in Croazia, è iniziato ieri lo sgombero di una parte dei rifiuti provenienti dalla discarica abusiva, dove si trovano complessivamente circa 44.000 tonnellate di spazzatura. Si tratta di circa 650 tonnellate di rifiuti stoccati in circa 300 sacchi che verranno trasportati in 2 cementifici croati e utilizzati come combustibile alternativo. I sacchi dovrebbero essere rimossi dalla discarica entro 45 giorni. Il Fondo Croato per la Protezione dell'Ambiente e l'Efficienza Energetica ha assicurato che il loro contenuto è stato analizzato più volte, confermando che si tratta di rifiuti non pericolosi. Il Nobel per la Fisica 2026 va a Francis Haldane per i contributi decisivi all'osservatorio Neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. L'annuncio è stato dato da Ellen Måns, segretaria generale dell'Accademia Svedese delle Scienze, che ha spiegato come il tema centrale dell'assegnazione del riconoscimento è stato quello dei neutrini, identificati come portatori di messaggi fantasma dallo spazio. Nella motivazione dell'Accademia si sottolinea come Haldane abbia intuito che il ghiaccio del Polo Sud potrebbe essere utilizzato per rilevare particelle note come neutrini, La sua visione, la sua leadership scientifica sono state fondamentali per l'Ice Cube Neutrino Observatory, un chilometro cubo di ghiaccio dotato di sensori di luce. Grazie ad Ice Cube i ricercatori possono catturare neutrini provenienti da processi estremamente energetici nell'universo lontano. Da oggi a giovedì al cinema Odeon d'Isola, la programmazione nel segno del cinema italiano con la rassegna Italia on Screen, una proposta del Centro per la Cultura, lo Sport e gli Eventi del Comune, realizzata con il supporto della CAN. Ornella Rossetto.
5: Il cinema italiano protagonista all'Odeon di Isola di un'iniziativa tutta nuova, la prima edizione di Italia on Screen, una partenza forse un po' in sordina per una rassegna che però vuole crescere e svilupparsi, ci spiega Eric Tott del Centro per la Cultura, lo Sport e gli Eventi del Comune, con l'idea di dare seguito a quello che è un impegno di lunga data dell'ente, la promozione della cinematografia italiana che in una zona bilingue, afferma Tott, appare, si può dire, doverosa in assenza di una buona distribuzione del cinema italiano nelle sale slovene. Il via stasera con Le città di pianura, road movie del regista bellunese Francesco Sossai, che offre un ritratto smaliziato della provincia veneta. In Italia il film è stato uno dei maggiori successi del 2025, ha vinto 8 Davi di Donatello. Usciva invece 40 anni fa l'esilarante Super Fantozzi, quinto capitolo della saga incentrata sulle vicende del ragioniere più amato d'Italia, ideato e interpretato da Paolo Villaggio, in programma domani. A concludere il cartellone, infine giovedì, un documentario che nel nostro territorio, precisa ancora Tott, rappresenta quasi una prima assoluta, Fora Palmont, I passi rimasti di Michele Pastrello e Lorena Trevisan, un'opera che riporta alla luce una storia del lavoro delle donne poco conosciuta e poco raccontata, quella delle venditrici ambulanti della Valcellina, le sedonere, dal dialetto sedon, cucchiaio, mestolo, un'attività durata fino agli anni 50. Il documentario raccoglie le voci delle ultime testimoni. Italia on Screen gode del supporto della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. L'ingresso alle proiezioni è libero, l'appuntamento per le ore 20.
0: A Isola si è svolta questa mattina la tradizionale corsa campestre Coppa Ivo Lazar, appuntamento che apre il calendario delle attività sportive per le scuole della comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia. La manifestazione, organizzata dalla giunta esecutiva dell'Unione Italiana, è dedicata alle scuole elementari e medie superiori. Si è svolta nella Baia di San Simone. Sentiamo Beatrice Zizza.
6: A partecipare sono state tutte le 14 scuole elementari della comunità nazionale italiana e 6 scuole medie superiori. L'unica assente è stata la scuola media superiore italiana Leonardo da Vinci di Buie. Complessivamente circa 300 tra alunni e insegnanti hanno preso parte alla giornata che ha riunito le diverse realtà scolastiche della CNI in una delle prime occasioni sportive del nuovo anno scolastico. Gli alunni delle elementari si sono confrontati nelle categorie ragazzi, ragazze, cadetti e cadette, mentre per le superiori le gare erano riservate ad allievi, allieve e juniores, sia maschili che femminili. Per le scuole elementari la Coppa Ivo Lazar è stata conquistata anche quest'anno dalla scuola elementare Pierpaolo Vergero il Vecchio di Capodistria. Per l'istituto capodistriano si tratta della 6ª vittoria consecutiva nella competizione. Tra le scuole medie invece il trofeo è andato alla scuola media superiore italiana di Fiume, che si aggiudica la Coppa per il 4º anno di fila. Una partecipazione numerosa dunque per un appuntamento ormai tradizionale nel calendario sportivo della comunità nazionale italiana. Maura Miloš, collaboratrice della giunta esecutiva dell'Unione Italiana per le attività sportive, racconta così la giornata.
7: Intanto una bellissima giornata, sia che il sole ci accompagna, ma anche tanti ragazzi e tanti professori. In effetti abbiamo tutte le scuole elementari e 6 delle scuole medie. Circa siamo in 300 tra alunni e insegnanti accompagnatori.
6: Bello vedere i ragazzi competere, però comunque vengono anche a divertirsi.
7: E io dico sempre sia i ragazzi che gli insegnanti, perché è il momento quando ci incontriamo, quando possiamo parlare, quando possiamo in effetti vedere anche per la collaborazione futura di quello che si farà in effetti.
6: La corsa campestre Coppa Ivo Lazar apre così il programma delle attività sportive rivolte alle scuole della comunità nazionale italiana, che proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti.
0: Stagione finita per Jannik Sinner, il tennista azzurro torna nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Nuovo terremoto all'interno del calcio italiano. Dopo mesi di polemiche, Giovanni Malagò non è più presidente della Federcalcio. Lo stesso Malagò è però stato immediatamente nominato commissario della Federazione dal CONI. Alla base della vicenda il mancato tesseramento di Malagò, condizione indispensabile per essere candidabile alla presidenza. Sentiamo Alessandro Martegani.
8: Via il presidente, arriva il commissario, ma il nome è sempre lo stesso, Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio appena decaduto e indicato dalla giunta del CONI come commissario. La vicenda era iniziata mesi fa. Malagò, eletto al vertice della FIGC dopo l'ennesima esclusione della nazionale dai mondiali, era risultato in seguito non eleggibile alla carica perché non tesserato nella Federcalcio, requisito richiesto per candidarsi a una carica sociale. La questione è emersa dopo un ricorso dell'avvocato Renato Miele, che aveva provato a candidarsi senza averne i requisiti. La FIGC aveva sempre sostenuto che il tesseramento non fosse un requisito obbligatorio, ma le norme raccontavano un'altra versione, certificata anche dalla Procura Generale dello Sport. Miele tre giorni fa aveva quindi inviato una diffida al CONI, alla Giunta e al Consiglio affinché si procedesse al commissariamento della Federcalcio, ricordando che erano emerse gravi violazioni nell'ordinamento. La soluzione trovata dal CONI e dalla FIGC non è però probabilmente stata quella immaginata da Miele. Giovanni Malagò di fatto ritorna al timone della federazione, del gioco più amato d'Italia, non come presidente ma come commissario, quindi paradossalmente con ancora meno vincoli. L'intesa sul nome del presidente della FIGC e prima del CONI è stata raggiunta e votata all'unanimità prima dall'intera giunta del CONI e poi dal Consiglio nazionale convocato nel pomeriggio. Al di là degli aspetti legali, è però chiaro che all'interno della Federazione Gioco Calcio del CONI si sia combattuta e si stia combattendo una battaglia di potere fra chi ha sostenuto l'arrivo di Malagò, eletto nel giugno scorso, e chi invece non aveva visto di buon occhio la sua ascesa alla presidenza, anche all'interno della politica del governo. In ogni caso la federazione dovrà convocare l'assemblea entro l'anno per provvedere all'elezione di un nuovo presidente.
0: In occasione della Barcolana, il comune di Trieste ha disposto il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche i giorni della manifestazione. Il divieto si estende a tutto il centro storico della città, moli compresi, dalle ore 22 alle 5 di ogni notte, da domani a domenica notte. All'interno dell'area interessata sarà vietato detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro e alcoliche in qualunque tipo di contenitore su area pubblica o privata ad uso pubblico. Le multe previste vanno da 250 a 1500 euro. Le 15:54, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Corrado Cimador e da Erika Paternusch.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A28 e Cessalto. Attenzione inoltre alla presenza di un mezzo in panne, sempre sulla A4 in direzione Venezia, tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Sulla A4, questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, mercoledì 7 ottobre, a Padova Ovest, verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. E le informazioni sulle viabilità di Autostrade Alto Adriatico, come sempre, sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Uglascheni.
5: Sintonizzati e accordati.
6: E Sombor.
5: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video dall'Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
7: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, oggi è il 6 ottobre, il mese è appena iniziato, le foglie iniziano a cadere e la musica come sempre ci ricorda che tutto passa. Siete su Radio Capodistria, questo è Pomeriggio Re 4, io sono Samuel, oggi parliamo di regine, di chitarristi immortali, di batteristi che hanno inventato un genere, di cantautori italiani che ci hanno lasciato troppo presto e di un uomo che nel 1998 fu votato come la più grande star degli ultimi 30 anni e che oggi, a distanza di 10 anni dalla sua morte, continua ad essere celebrato con mostre, dischi e spettacoli sinfonici, perché si sa, cari amici, alcune leggende non muoiono mai, ma semplicemente si trasformano in marchio. Iniziamo da una voce che ha fatto piangere il Portogallo intero. 1999, muore Amália Rodrigues, la regina del fado. Era nata a Lisbona nel 1920, una voce che ha trasformato la saudade in arte, il dolore in bellezza, la nostalgia in una lingua universale. Fado Português, uno dei suoi brani più celebri, un inno alla tristezza che si fa canto, alla perdita che si fa memoria, e questa è la canzone che abbiamo sentito in apertura. Fado Português, quindi, Amália Rodrigues. E prima di continuare con le ricorrenze, una parentesi, cari amici: domani, mercoledì 7 ottobre alle 16, Radio Capodistria parteciperà ad un evento speciale, un concerto radiofonico che coinvolge tutti gli 8 programmi di Radio Slovenia, la rete di cui facciamo parte. Si chiama Uglasceni, che significa accordati, sintonizzati, ecco perché sì, a volte anche le radio si accordano, come dire, e non è una cosa che capita tutti i giorni. Quindi ecco, domani andrà in onda, ripeto, alle 16, in diretta dai vari studi delle radio slovene, il grande concerto radiofonico che vedrà protagonisti tutti gli 8 programmi di Radio Slovenia, rete ormai prossima al secolo di attività. Quindi un'ora di musica che attraverserà generi e interpreti, la Big Band e l'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, il gruppo Alo Stari, Mia Žnidarčič, il gruppo vocale Kresnik del Carso, Tomi Meglić e Nate Škofić, l'ensemble di Cetre Uj Moravidek, poi Petra Widmar e Tadej Tomšić. Per quanto riguarda Radio Capodistria, invece, si esibirà Piero Pocecco, membro della leggendaria band I Faraoni, con E Tristemente, leggendaria canzone che vinse il Festival delle Melodie del Sole del Mare a suo tempo a inizio anni 90. Ecco, il concerto sarà trasmesso in diretta e contemporaneamente dagli studi di Capodistria, Ljubljana, Maribor e Lendava. Quindi saremo uglasceni, saremo accordati anche su Radio Capodistria. Mercoledì, quindi domani, non mancate, alle 16 avrò io l'onore della conduzione. E ora torniamo alle ricorrenze, perché il 6 ottobre è anche il giorno in cui è nato un cantautore italiano che ci ha lasciato troppo presto. 1945 nasce a Teramo Ivan Graziani, chitarrista, ricordo, degli Anonima Sound, poi cantautore, una voce graffiante, una chitarra che sapeva di rock e di poesia, una capacità unica di raccontare l'Italia senza retorica. Kryptonite è uno dei suoi brani più celebri, una canzone che parla di dipendenza, di fragilità, di una forza che ti distrugge. Ivan Graziani morirà il 1 gennaio 1997 a soli 51 anni. Ascoltiamo Kryptonite.

Ivan Graziani pubblicò Kryptonite nel 1982 nell'album Ivan Graziani, uno dei suoi lavori più interessanti di quel periodo, e il titolo è già un piccolo programma perché la Kryptonite è quella sostanza che può mettere in crisi persino Superman. Graziani invece la usa come metafora di qualcosa che può mandare in tilt anche chi normalmente sembra invulnerabile, perché alla fine ecco anche i supereroi hanno il loro punto debole. Kryptonite, la pietra che indebolisce Superman, ecco Ivan Graziani l'ha cantata con la voce di chi sa che la debolezza a volte è l'unica cosa che ci rende umani. E dopo Ivan Graziani, un batterista che ha inventato un genere, o almeno ecco ha contribuito a inventarlo. 2019 muore Peter Edward Ginger Baker, fondatore dei Cream, era nato nel Regno Unito nel 1939, un batterista che ha trasformato il rock in jazz, il jazz in rock e la batteria in uno strumento solista. Sunshine of Your Love, il suo manifesto, un riff che ti entra nelle ossa, un ritmo che ti fa muovere i piedi, una canzone che non invecchia mai.

Sunshine of Your Love, il sole del tuo amore. Ginger Baker se n'è andato nel 2019, ma il suo ritmo, quello continua a suonare, anche se la batteria oggi è spesso programmata da un computer, ma lui in qualche modo continua a farci credere che il ritmo umano è in qualche modo insostituibile. E dopo il ritmo umano, un chitarrista che ha trasformato il rock in spettacolo, un uomo che ha fatto della velocità un'arte, del virtuosismo un marchio e della gioia di suonare una ragione di vita. Nel 2020 muore Edward Ludwig Eddie Van Halen, chitarrista e fondatore con il fratello Alex. Dave Van Halen, appunto, era nato a Nijmegen in Olanda nel 1955, un genio della chitarra, un innovatore, un uomo che ha fatto del rock un circo di fuoco e di sorrisi. And Talking About Love è uno dei suoi brani più celebri, un riff immortale, un inno alla passione, alla giovinezza e alla voglia di spaccare tutto.

And Talking About Love, non sto parlando d'amore, di Van Halen se n'è andato nel 2020, ma la sua chitarra e questi riff poi ecco continuano a risuonare nelle nostre teste, oggi soprattutto quando il rock è diventato quasi più un museo che una pista da ballo, ma insomma ecco, queste, teniamocelo stretto. Chiudiamo il primo blocco con un uomo che nel 1998 fu votato come la più grande star degli ultimi 30 anni, un artista che ha attraversato musica, moda, cinema e arte senza mai perdere la sua capacità di sorprendere. Un uomo che a 10 anni dalla morte, ecco, continua ad essere celebrato con un programma internazionale di eventi che durerà tutto il 2027. Sto parlando ovviamente di David Bowie. Tra l'altro nel 1998 la rivista londinese Time Out pubblica un sondaggio dell'industria musicale che classifica le più grandi star degli ultimi 30 anni. Al quinto posto Marvin Gaye, quarto James Brown, terzo Bob Marley, secondo i Beatles, il primo posto va a David Bowie. Nel 1984, sempre il 6 ottobre, Bowie conquista tra l'altro la vetta della classifica britannica per la 6ª volta con Tonight, che include il singolo Blue Jeans.

Blue Jean di David Bowie. Nel 2027 questo grande artista avrebbe compiuto 80 anni. Per celebrarlo prende forma Bowie AT, un programma internazionale di eventi, mostre, pubblicazioni e collaborazioni che accompagnerà l'intero anno. Tra le iniziative, una collaborazione con Nordstrom per collezioni ispirate all'estetica di Bowie, una mostra alla Rock and Roll Hall of Fame, una grande esposizione fotografica a New York e West Hollywood, uno spettacolo sinfonico che metterà in dialogo la voce di Bowie con la musica di Philip Glass e il percorso espositivo David Bowie on Tour al Victoria and Albert Museum. Bowie morì il 10 gennaio 2016 a 69 anni e soltanto due giorni prima, nel giorno del suo compleanno, uscì il suo ultimo album Black Star, da cui ascoltiamo Lazarus. E con questo Lazzaro la nostra prima parte volge al termine. Ora una pausa, poi la seconda parte dove la musica si fa più nuova. Tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30 da Radio Capodistria. Il PEN sloveno e diverse organizzazioni internazionali per la libertà dei media hanno espresso forte preoccupazione per l'ipotesi di abolizione del canone radiotelevisivo e per le previste modifiche alla governance della radiotelevisione pubblica slovena. Secondo le organizzazioni, l'abolizione dell'attuale sistema di finanziamento in assenza di un'alternativa adeguatamente garantita potrebbe compromettere la stabilità finanziaria e l'indipendenza del servizio garantita potrebbe compromettere la stabilità finanziaria e l'indipendenza del servizio pubblico, aumentando inoltre

0: La Corte Suprema spagnola ha annullato il mandato d'arresto nei confronti dell'ex leader catalano Charles Puigdemont, spianando così la strada al suo ritorno in Spagna prima delle elezioni parlamentari anticipate di novembre, una decisione presa dopo che la Corte Costituzionale ha sostenuto l'estensione della legge sull'amnistia del 2024 affinché includesse anche il reato di abuso di fondi pubblici. La legge sull'amnistia per i separatisti catalani perseguiti dopo il fallito referendum sull'indipendenza della Catalogna del 2017 originariamente non si applicava alle persone indagate per abuso di fondi pubblici. Puigdemont è infatti accusato di aver utilizzato fondi pubblici per l'organizzazione e la consultazione, azione che i tribunali hanno qualificato come malversazione. Tobias Reusch, esponente del partito tedesco di estrema destra Alternativa per la Germania, AfD, è stato eletto presidente del Parlamento dello Stato federale della Sassonia-Anhalt. Con questa nomina il partito, che a settembre ha vinto le elezioni nella regione, ha visto l'elezione del primo presidente di un Parlamento regionale nella sua storia. Prima del voto diverse centinaia di persone hanno protestato contro l'AfD davanti all'edificio del Parlamento a Magdeburgo. Se l'AfD riuscisse anche a formare un governo, si tratterebbe del primo esecutivo di estrema destra in uno Stato federale tedesco dal secondo dopoguerra. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che gli USA stanno seguendo da vicino le notizie del presunto caso di peste polmonare in Russia e in caso di focolaio della malattia sono pronti ad aiutare Mosca a gestire la situazione. La Russia ha accolto con favore l'offerta e a sua volta ha offerto aiuto agli Stati Uniti nella lotta contro il morbillo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato di non vedere al momento motivi di allarme. Tuttavia avvertito che sebbene i viaggi tra gli Stati Uniti e la Russia siano limitati, la malattia potrebbe diffondersi rapidamente qualora dovesse manifestarsi al di fuori della zona iniziale. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati su Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Oggi parliamo di band che invecchiano e si mettono a ballare, di cantautrici che fondono appalacchi e psichedelia, di elettronica che attinge ai maestri e di collettivi che promuovono amore e resistenza. Iniziamo con una band che di disillusioni se ne intende, come Arab Strap, I Get Noise, la canzone appena sentita. Giunti alla terza puntata della loro seconda stagione, il duo scozzese sembra più disilluso che mai. Invecchiano, il mondo è uno schifo e nessuno protesta. Tutti ipnotizzati da news feed e social media. E beh, forse è per questo che al terzo tentativo hanno deciso di fregarsene e mettersi a ballare, diciamo così, sottendendo lo spoken word di Eden Moffat con veri e propri beat. E il risultato, come sentite, è che un disco che mescola ironia e malinconia con un pizzico di incantesimo disco metal. I Get Noise, sento rumore, ricevo rumore. Insomma, gli Arab Strap hanno passato la vita a raccontare la disperazione con ironia e oggi, con questo nuovo album, aggiungono un tocco di ballo. Andiamo avanti, Angela Autumn è la prossima. Believer è il titolo dell'album. Cresciuta negli Appalachi in Pennsylvania occidentale, Angela Autumn trasmette il paesaggio montano attraverso la sua voce e il suo banjo clawhammer. Il suo secondo album è un, beh, come possiamo definirlo, un crogiolo musicale che fonde folk tradizionale, indie rock, psichedelia, pop e country gotico. Sì, avete sentito bene, è una ricetta particolare. La chiamano la rosa degli Appalachi, ma lei è interessata tanto all'era moderna quanto alla tradizione. Millionaire Money è il singolo che anticipa questo viaggio tra passato e presente. Sentiamolo, Angela Autumn.

Millionaire Money, soldi da milionario. Angela Autumn ci porta in un mondo dove il banjo incontra la chitarra grunge, dove il folk si tinge di psichedelia. Ecco, tanto per parlare di milionari, quelli di oggi sono più interessati a comprare montagne che a scalarle. Eh sì, che dire, meno male che c'è Angela Autumn a farci credere che forse le radici contano ancora qualcosa. Locust, Spectral Plus, il progetto dell'iconico musicista elettronico inglese Mark Van Hoen, che presenta un nuovo album, edito da Todo Records. Una raccolta decisamente eclettica che attinge a influenze classiche come Giorgio Moroder, Brian Eno, My Bloody Valentine e diciamo Boards of Canada. Con un cast di musicisti poi, insomma, che include Neil Halstead degli Slow Dive, Natasha Morrow, Nick Holton e Griff Spex, Long Distance Lover è uno degli estratti che anticipa questo viaggio tra elettronica e sogno. Locust.

Long Distance Lover, amante a distanza, Locust ci porta in un universo dove l'elettronica incontra il dream pop, dove le tessiture si fanno liquide, i ritmi si fanno ipnotici. Mannaggia, cosa ho detto. Comunque, cari amici, bisogna dire, peccato che l'amore a distanza oggi è più una condanna che un romanticismo, ecco. Succede anche molto spesso ed è molto comune, ma lui comunque, Locust, continua a suonare, a farci credere che forse la distanza può essere colmata dalla musica. Chissà, comunque molto bella Long Distance Lover. Passiamo a i Bibio Sound Machine. Chi sono? Allora, collettivo londinese, il più chiaro esempio della loro missione è promuovere amore, unità e resistenza attraverso la musica. I Bibio Sound Machine tornano sulla scena con Chopping Mountain, album prodotto da Max Granhardt. Il disco fonde stili e origini disparate in una miscela inebriante. Le canzoni che ho scelto sono Concept of Love e Burning Lagos, due estratti che mostrano la loro capacità di unire il pubblico con ritmi trascinanti. Concetto d'amore e fuoco a Lagos, ecco. I Bibio Sound Machine ci portano in un mondo dove la musica è una forma di resistenza, come dicevo, e dove il ballo è un atto politico. Cari amici, l'amore e l'unità possono ancora cambiare qualcosa? Bella domanda, pensiamoci ascoltando Concept of Love e Burning in Lagos degli Bibio Sound Machine. Ora una pausa, poi la quarta ed ultima parte, dove chiuderemo con un'altra manciata di canzoni e con la nostra solita amara riflessione sulla fine dell'estate.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovamente un saluto dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code per traffico tra la rotatoria milanese e Marghera. Parliamo di cantieri questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina. Sulla A4 a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Sempre per lavori, questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, sarà chiuso l'ingresso all'area di servizio Limenella Ovest, tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trova già all'interno dell'area può prendere l'autostrada senza nessun problema. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati su Pomeriggio Re 4 Radio Capodistria. Siamo nella terza parte. In apertura abbiamo ascoltato Want You to Love dei Son Lux. E già che parliamo di musica costruita con criterio, possiamo passare a uno che di musica ne ha costruita parecchia, Mick Harvey, uno quello ecco che per anni ha lavorato al fianco di Nick Cave, contribuendo a definire una certa idea di rock oscuro, teatrale, è anche molto elegante, una di quelle persone che dimostrano che si può fare musica cupa senza necessariamente sembrare depressi davanti ad una webcam. Mick Harvey ed Amanda Acevedo tornano con il loro terzo album in duo, Psychedelia in White, il titolo, un disco che si muove verso territori più selvaggi e sperimentali, tra immagini oniriche, riferimenti mitologici e una certa idea di speranza che nel mondo attuale ecco rischia seriamente di essere classificata come materiale sospetto. Ma comunque il singolo Perfect Storm, quello che andiamo a sentire, racconta proprio questa tensione, ombre, luce, disperazione e possibilità di redenzione, insomma una tempesta perfetta, che è anche il modo più elegante per descrivere la situazione generale senza dover citare nessun telegiornale, ecco diciamo così. Perfect Storm.

Perfect Storm di Mick Harvey insieme ad Amanda Acevedo. Non ha evidentemente nessuna intenzione di smettere di esplorare il lato oscuro delle cose, meno male, perché quando tutto intorno sembra scritto da qualcuno che ha perso il controllo del copione, fa decisamente bene ascoltare musica capace di, come dire, stare dentro le contraddizioni senza risolverle con una frase motivazionale o quelle cose lì. Ecco, la speranza quindi c'è. Adesso cambiamo completamente scenario, dalla malinconia esistenziale passiamo a New York, città dove anche il collasso nervoso può diventare un progetto artistico. Torna Pretty Sick, il progetto di Sabrina Fuentes con Anarchy, un disco che lascia alle spalle buona parte del grunge degli esordi per infilarsi dentro elettronica, rave, shoegaze, rap e rock alternativo. Ecco, un solo genere non era abbastanza, quindi aggiungiamo ancora qualcosa. La cantante dice di avere la brutta abitudine di fare in modo che tutto ciò che ascolta finisca per riflettersi nelle sue canzoni. Quindi, chissà se questa è una brutta abitudine, direi che nel mondo della musica di oggi è ancora una delle migliori che si possano avere. Molto meglio assorbire le musiche che passano intorno piuttosto che passare la vita a ripetere la stessa canzone con un ritornello nuovo. Ascoltiamo dei Pretty Sick, Home Height e Anarchy.

Come Hide e Anarchy, Pretty Sick, il caos viene passato qui attraverso chitarre, sintetizzatori, beat elettronici e shoegaze, è restituito in forma musicale. Il risultato è sporco, come avete sentito, anche insomma distorto, un po' anche schizofrenico, ma molto sincero e newyorkese più che mai. E dalla New York contemporanea passiamo ad un artista che ha sempre avuto un rapporto piuttosto complicato con il concetto di contemporaneità. Sto parlando di Steven Wilson. Il 6 novembre per Fiction Records arriva Requiem for a Village, il nono album di Steven Wilson, un lavoro intimo, ambizioso, volutamente eccentrico, costruito come un'opera cinematografica di 54 minuti. Wilson ha scelto strumenti organici e ha rinunciato all'intelligenza artificiale e alle tecnologie correttive, quindi ecco, bisogna rendergli atto di questo approccio coraggioso. La narrazione è stata scritta da Andy Partridge degli XTC e affidata alla voce di David Tennant. Un concetto quasi sovversivo ormai, cari amici, un posto dove le persone esistono ancora senza dover necessariamente produrre contenuti. Terrificante. Questo è Requiem for a Village, Steven Wilson.

0: opportunity.
1: Requiem for a Village, un viaggio immaginario in un luogo che sembra esistere fuori dal tempo, costruito attraverso musica, narrazione e memoria. Ecco, in una società dove spesso manca la possibilità di stare in un posto senza doverlo fotografare, recensire, geolocalizzare e trasformare immediatamente in una storia Instagram, Steven Wilson invece ci costruisce un intero mondo e per 54 minuti possiamo almeno, ecco, in qualche modo ascoltare musica e fingere che non ci siano notifiche. Un lusso ormai quasi fantascientifico. Ora arriviamo a Emma Ruth Rundle, cantautrice, chitarrista, artista visiva e poetessa di Portland, già nei Nocturnes e nei Marriages, e attualmente parte dei Red Sparrows. Con This Killing Times, pubblicato da Aaron Child, arriva il suo sesto album solista. Ed ecco, quindi è il momento forse meno indicato della trasmissione per aspettarsi allegria. Ma d'altra parte, avete ascoltato il titolo, This Killing Times. Ecco, ecco, che volete aspettarvi? Non Lovely Summer o altre cose, no. Quindi questi sono tempi che uccidono. Emma Ruth Rundle non sembra particolarmente interessata a far finta del contrario. Quindi, insomma, materiale leggero, si potrebbe dire, perfetto per un pomeriggio alla radio. Rundle però non costruisce un semplice manifesto di rabbia, ma nel disco entrano anche amore, desiderio di connessione, bisogno di compagnia e la ricerca di qualcosa che possa funzionare come balsamo davanti alle parti più violente dell'umanità. Che, insomma, ecco, forse proprio questa contraddizione, ecco, a rendere il disco interessante. La resistenza quindi è qualcosa di non tanto eroico, ma piuttosto di faticoso, di fragile e profondamente umano. Quindi ecco perché anche quando il mondo è abbastanza riluttante, qualcuno continua a cercare qualcuno con cui stare. Quindi ecco, l'unità, la solidarietà, il contatto umano come qualcosa di rivoluzionario, più di mille slogan. Emma Ruth Rundle, Powerless.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con le notizie delle 17.30. Nei primi 9 mesi di quest'anno le entrate del bilancio dello Stato si sono attestate a circa 11,7 miliardi di euro, segnando un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le uscite hanno invece raggiunto i 12,9 miliardi di euro con un incremento tendenziale del 10,7%. Il deficit ha così toccato 1,2 miliardi di euro, mentre nel solo mese di settembre il bilancio ha registrato un avanzo di 5,7 milioni di euro. Secondo i dati preliminari pubblicati dal Ministero delle Finanze, le uscite di bilancio hanno raggiunto il 68,6% delle spese programmate, mentre le entrate si sono attestate al 70,5% di quelle previste. In Italia la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul primo articolo della riforma della legge elettorale con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astensioni. La norma, modificata in seconda lettura al Senato, introduce i capilista bloccati e consente fino a 3 preferenze tra 6 lista bloccati e consente fino a 3 preferenze tra 6 candidati. È stata inoltre soppressa la cosiddetta

0: reati 24% e frodi finanziarie 19%. I dati di Carnet, la rete croata per la ricerca e l'istruzione, e il National CERT consegnalano inoltre 37 frodi contro imprese, 5 furti di dati e 3 attacchi ransomware, mentre si moltiplicano le truffe attraverso le false comunicazioni, prenotazioni turistiche e account WhatsApp violati. Il National CERT richiama infine cittadini e aziende alla massima attenzione, promuove nell'ambito del mese europeo della sicurezza informatica semplici misure di prevenzione come l'uso di password sicure e la verifica dei mittenti delle comunicazioni. L'aumento del costo della vita causato dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina è più duraturo rispetto alle aspettative iniziali. Lo ha annunciato il Fondo Monetario Internazionale, avvertendo che le persone non si trovano ad affrontare soltanto l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e dell'energia, ma anche un deterioramento permanente dell'accessibilità economica ai beni di prima necessità rispetto ad altri prodotti. Per la prossima settimana è intanto attesa la pubblicazione da parte dell'FMI sulle ultime previsioni economiche. L'Islanda è da tempo un avamposto fondamentale per il monitoraggio delle attività segrete e la deterrenza dei nostri avversari. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio durante la sua visita a Reykjavik. Con i rappresentanti delle autorità islandesi ha discusso, tra le altre cose, del partenariato di sicurezza tra i due paesi, nonché la cooperazione energetica ed economica. In entrambi i campi i nostri paesi possono continuare a costruire un futuro forte e prospero, ha scritto Rubio sul Social X. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 19:30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Uglascheni. Sintonizzati e accordati.
2: E Sambon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

E chiudiamo questo pomeriggio alle 4, siamo nell'ultima parte, partendo da uno che a quanto pare continua ad avere qualcosa da dire sul futuro. Peter Gabriel, a 3 anni di distanza da I.O. Il prossimo 27 novembre arriverà via Real World Virgin Music il suo 11° album in studio dal titolo O.I., quindi il contrario. È il progetto complementare al suo omonimo riflesso I.O. e sviluppa molti degli stessi temi. Per esempio il nostro rapporto con la natura, il trascorrere del tempo, la crescente influenza della tecnologia e soprattutto il nostro posto nel mondo. Peter Gabriel dice: cerco di capire quale sia il posto che occupi nella vita ed è di questo che scrivo molto. Una domanda abbastanza impegnativa per un martedì pomeriggio, ma ecco, Peter Gabriel ha evidentemente deciso di non occuparsi di cose più semplici, mi viene da dire. Le 13 tracce di O.A. attraversano tutta la sua tavolozza compositiva, testi immaginifici, grandi temi, paure, speranze, amore, gioia e naturalmente quel tipo di groove a cui ci è abituato. Peter Gabriel guarda proprio lì, dice che stiamo entrando in un periodo di transizione senza precedenti, probabilmente innescato da 3 grandi ondate, l'intelligenza artificiale, calcolo quantistico e interfaccia cervello-computer. E secondo lui gli artisti hanno il compito di guardare nella nebbia del futuro e, quando intravedono qualcosa, sollevare uno specchio. Peter Gabriel mette poi in discussione l'idea che l'uomo sia una creatura completamente autonoma, indipendente e padrona del proprio destino. Non lo siamo, siamo parte della natura, parte del tutto. Ecco, quando riconosciamo questa connessione, dice Peter Gabriel, possiamo muoverci al ritmo di musica, dare e ricevere amore, magari ritrovare anche un sorriso. Una visione piuttosto ottimista per Peter Gabriel. E se Peter Gabriel guarda verso il futuro, cari amici, Get Well Soon ha deciso di consultare direttamente i morti. Dopo il futuro, il gotico quindi, o meglio ecco, l'album gotico tra virgolette. Get Well Soon torna con un disco che parla anche questo di intelligenza artificiale, di comunicazione con i morti appunto, e di ciò che accade quando si chiede consiglio contemporaneamente al passato e al futuro, ai morti e ai non morti. Get Well Soon, Siansè, il nuovo album di Constantine Gropper, in uscita il 30 ottobre via Scarlet Beast Records, definito dallo stesso autore come l'album gotico sull'intelligenza artificiale, sulla comunicazione con i morti e su ciò che accade quando si chiede consiglio contemporaneamente al passato e al futuro. Il singolo Siri What Ruined the West cerca di andare a fondo nella questione, evocando personaggi storici tramite un'app chiamata Hello History. I personaggi sono George Orwell, Hannah Arendt, Karl Marx, Maria Antonietta, Gesù, Kurt Cobain, insomma, avrete capito l'andazzo. La conclusione qual è? Forse non si tratta tanto di avere troppo poco, quanto di avere troppo. Troppe informazioni, troppo consumo, troppe opinioni. Siri, What Ruined the West? Get Well Soon.

Siri, what ruined the West? Cosa ha rovinato l'Occidente? I Get Well Soon ci pongono una domanda che tutti evitiamo e la risposta, sorprendentemente, è sempre la stessa. Abbiamo troppo. Troppe informazioni, troppe opinioni, troppe distrazioni, troppa gente che ti spiega qualcosa che non hai chiesto. E naturalmente qualcuno potrebbe dare la colpa al capitalismo o ai social media. Ma va. Sherlock, mi viene da dire. Ecco perché nel testo compare una quantità insolitamente elevata di parole che iniziano con over. E overdose probabilmente è la parola che manca. E dopo la seduta spiritica, il Postscriptum, i The Fall, una delle band più influenti della Gran Bretagna, chiude la sua storia con un ultimo album, un appendice, una coda, un saluto, perché si sa anche le leggende hanno bisogno di un epilogo. Trattasi appunto dell'ultimo album in studio definitivo della band di Marky Smith, 9 brani inediti risalenti alla fase più tardiva del gruppo. Postscript è il titolo e mostra i The Fall nella loro versione più cruda e irrequieta, con l'umorismo caustico di Smith, le ripetizioni ipnotiche e l'energia frastagliata del post-punk. Un'aggiunta essenziale al catalogo unico dei The Fall, non esattamente musica d'aperitivo, mi viene da dire, ecco, ma del resto, se Marky Smith avesse voluto farvi stare comodi, è probabile che avrebbe fondato un'altra band. Ascoltiamo 30 Degrees e So Long, i The Fall.

30 Degrees e So Long dei The Fall, che ci salutano con un album che è un post-scriptum, appunto, un appendice a una carriera che ha attraversato decenni, mode e generazioni. Marcus Smith se n'è andato nel 2018, ma la sua voce, quella, continua a ringhiare con questo post-punk che oggi sa più di un ricordo che una realtà. E chiudiamo la quarta ed ultima parte e la puntata con i Morphine, una band che non c'è più. Un leader che se n'è andato durante un concerto in Italia e un album postumo che arriva a più di 20 anni di distanza. Perché si sa, la musica non muore mai, a volte aspetta solo il momento giusto per tornare. Cocoon è il titolo dell'album, un album, come dicevo, postumo che arriva il 4 dicembre via Partisan Records. Il leader Mark Sandman è deceduto nel 1999 durante un concerto a Palestrina, in Italia, appunto. La sua voce si sentirà ancora una volta quindi in questo disco, reso possibile dall'ex compagna Sabine Krejcdakian e dal produttore Paul Q. Caldery, che hanno ritrovato delle tracce incise nel 1998. 8 brani che compongono il 6° LP del gruppo. Il sassofonista Dana Colley ha contribuito ex novo a 3 di essi. La title track Cocoon è il primo estratto con cui chiudiamo la puntata odierna. E ascoltare oggi una nuova canzone dei Morphine con la voce di Mark Sandman significa inevitabilmente fare i conti con una cosa piuttosto semplice. La musica può restare, le persone no. E forse è proprio questo il lato più crudele ma anche più bello di un disco postumo. Una voce registrata quasi 30 anni fa che può tornare a parlarci oggi. E con i Morphine chiudiamo questa puntata di Pomeriggio Ore 4. Abbiamo parlato di futuro, di intelligenza artificiale, di morti, di non morti, di capitalismo, di Bowie, di Marcus Smith, di Peter Gabriel e di un mondo che sembra sempre più deciso, ecco, a diventare una sorta di seduta spiritica permanente. Ma almeno oggi abbiamo avuto una buona colonna sonora, quindi adesso potete tornare tranquillamente alla vostra vita, quella vera. Pomeriggio Ore 4 torna domani, con il sottoscritto, la settimana prossima. Fino ad allora cercate di non farvi convincere che il futuro sia un miglioramento. Ciao!

0: agora o fim do filme. Tchau.
1: Obrigado.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Vicenza-Est in direzione Venezia. Code per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo anche di cantieri notturni sulla A4. Questa notte, a partire dall'1 fino alle 3 del mattino, dunque di mercoledì 7 ottobre, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita provenendo da Venezia per lavori. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Uglesceni. Sintonizzati e accordati.
5: E Sombor.
4: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video dall'Endava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
6: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti parliamo di memoria, di mare e di una città, Pola, che nel Novecento ha attraversato alcune delle pagine più drammatiche della storia dell'Adriatico orientale. E lo facciamo partendo da Pola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria, il progetto promosso dal gruppo Ermada Flavio Vidonis in occasione dell'80° anniversario appunto della strage di Vergarolla, quando il 18 agosto 1946, come noto, l'esplosione di un deposito di ordigni sulla spiaggia vicino a Pola provocò la morte di decine di persone, in una vicenda che avrebbe lasciato una ferita irrecuperabile nella cittadinanza. Ma Pola Ricordi non vuole essere soltanto il racconto di quella tragedia. Attraverso una mostra itinerante, pubblicazioni, incontri, conferenze, concerti, trasmissioni radiofoniche come la nostra, attività educative e iniziative sul mare, il progetto prova a ricostruire una storia più ampia. Quella di Pola, della sua comunità italiana, dell'esodo, del confine orientale e dei profondi cambiamenti che hanno trasformato l'Istria nel secondo dopoguerra. È il mare che a Vergarolla fu teatro di una tragedia e che per migliaia di esuli divenne anche una via di partenza, oggi torna a essere una rotta di incontro e di memoria. Ne parliamo con Massimo Romita, presidente del gruppo Ermada, Fabio
1: Buongiorno.
0: E Linda Simeone.
2: Buongiorno.
0: Curatrice anche lei del progetto e realizzatrice anche di un bel catalogo di accompagnamento alla mostra che ha per le mani in questo momento.
2: Sì.
0: Complimenti. E riassunto perfettamente tutto quello che c'è nella mostra che ricordiamo è stata inaugurata ieri a Monfalcone.
2: Sì, a Palazzo Vento.
0: Esatto. Allora partiamo con Romita, partiamo dall'idea della mostra. Come siete arrivati alla realizzazione di questo progetto e perché l'idea di farlo itinerante? C'è un motivo perché appunto c'è stato prima a Trieste a settembre, adesso a Monfalcone e a novembre a
1: Gaeta. Allora, l'iniziativa nasce un po' da lontano. Da quando la regione ha emanato il bando, ci siamo subito messi attraverso un gruppo di soggetti, ecco, che di solito accompagna il gruppo Ermada nella stesura dei progetti, ma soprattutto dei contenuti di questi progetti. Vergarolla per noi rappresenta una tappa fondamentale, importante della storia dell'esodo e il gruppo Ermada da ormai 13 anni da quando è nato e sta portando avanti un altro progetto similare che è Istria Ricordi, un progetto legato proprio al ricordo, in particolare a Duino Risina esistono due frazioni, Borgo San Mauro e Villaggio del Pescatore, che sono nate proprio per ospitare le popolazioni istriane, fiumane e dalmate negli anni 50 dopo l'esodo. E da questa idea, da questa volontà, ecco, di voler promuovere ulteriormente la conoscenza di questa vicenda, oltre appunto a affidare l'incarico a Linda per quanto riguarda la stesura, la raccolta di documentazione e soprattutto i contatti con dei soggetti che avevamo toccato, abbiamo voluto incaricare Lorenzo Salimbeni per quanto riguarda la parte storica, e dopo abbiamo voluto focalizzare l'intero progetto su due focus particolari. La storia, logicamente l'evento principale, ecco, che è stato l'attentato, ma soprattutto la storia della Pietrasiuglia e la storia della scuola nautica della Guardia di Finanza. Questi due elementi che non sono stati toccati da altri progetti, sono 12 i progetti presentati, 4 i finanziati, noi siamo arrivati terzi come progetto, come punteggio nell'ambito regionale, ma questi argomenti sono due argomenti che non sono stati mai toccati anche della storia dell'esodo, e questo vediamo c'è un crescendo di interesse, di curiosità, di voglia di conoscenza. Proprio ieri, proprio col colonnello Esposito, comandante della Guardia di Finanza di Gorizia, si è parlato, si è approfondito. Effettivamente si sa della scuola nautica della Guardia di Finanza, ma non si sa da dove proviene, no? Ecco, e quindi su questo stiamo lavorando anche per integrare sia la mostra, ma il progetto, che è un progetto di Che multidisciplinare. Abbiamo avuto il 2 di ottobre il primo dei due concerti dell'Associazione Nazionale di Alpini, coro Anna Nino Baldi, e siamo in attesa, ecco, di sapere, ecco, se riusciremo ad avere ospite anche il coro della Comunità degli Italiani di Pola il 16 ottobre a Muggia alle ore 20:30 al Teatro Verdi, e su questo stiamo lavorando anche su altri filoni, ecco, sia le visite guidate proprio anche a Pola, perché c'è anche questo un interesse, ecco, proprio di chi è venuto a visitare la mostra, ma soprattutto anche la collaborazione e il coinvolgimento delle scuole con l'amico Francesco Zardini e con la scuola della Comunità Italiana di Pola, la scuola Dante Alighieri. Stiamo portando avanti proprio un format tra fine ottobre e novembre, dedicato proprio all'Accademia del Fumetto insieme alla scuola.
0: Passiamo a Linda Simeone. Com'è stato lavorare a questo progetto? È stato un gran lavoro, recupero di fotografie, allestimento?
2: Allora sì, è stato esattamente come si lavora normalmente per il gruppo Armada, perciò quindi un lavoro grandissimo di ricerca, ma soprattutto un lavoro di collegamento, perché secondo me, ecco, una delle cose proprio che caratterizza proprio tutte le attività che vengono normalmente svolte è che tratta tantissime attività e bisogna andare a tessere tutte queste informazioni. È come quando abbiamo una sorta di ricetta e bisogna andare a creare il piatto finale. In questo caso qui è stato un lavoro che peraltro insomma mi ha veramente colpito, anche perché io conoscevo però fino a un certo punto, no, della strage di Vergarolla. Io addirittura sono andata sul posto, sono andata alle ricerche. Sono riuscita anche a portare a casa un'immagine inedita, perché anche per esempio su internet non ce ne sono, è molto difficile da recuperare, ma addirittura è difficile anche da recuperare la posizione di dove si trova la baia di Vergarolla, che peraltro è completamente in piena Pola, quindi insomma insomma veramente è stata una ricerca importante. E poi soprattutto bisognava seguire proprio quelle che sono le rotte che da Pola quindi poi si sono susseguite, per esempio la storia della Pietà Siulia,
0: poi torneremo dopo, esatto, sì.
2: Sì, della storia della Pietà Siulia che poi si è spostata, e poi uguale anche la storia della Marina Militare, no? Insomma, è stata una grandissima ricerca che secondo me ha dato, no, anche i suoi frutti. Io insomma consiglio vivamente di andare a visitare la mostra, proprio perché ci sono immagini inedite, ma anche delle piccole chicche inedite, per esempio anche sull'imbarcazione Zara. Insomma, veramente è stato un lavoro di capillare, ecco.
0: E parliamo della mostra di ieri, inaugurata ieri, ed è visitabile ogni giorno?
1: Sì, la mostra è visitabile dalle 10 alle 13 ogni giorno, dal lunedì alla domenica, grazie all'ausilio, ecco, di numerosi volontari, di numerose associazioni, Lions Club, Famiglia Alpina, i stessi volontari del gruppo Armada, l'Università della Terza Età. Sono diversi soggetti, ecco, che si sono messi a disposizione proprio per fare accoglienza e soprattutto, ecco, dare informazione a chi verrà a visitare la mostra.
0: Ecco, nel fascicolo ben realizzato da Linda, c'è una prima parte dove si parla della storia di Pola, no? Praticamente.
2: Sì. Allora, il libro sostanzialmente si divide in quattro parti, no? La prima parte, curata appunto dal collega Salimbeni, che parla della storia di Pola. Poi dopo si passa alla storia della Pietà Siulia, poi si passa alla storria della scuola nautica, e poi infine c'è una parte proprio fotografica che ho realizzato io con le immagini della Pola che si vede e che si può vivere oggi, che è impregnata, proprio, se si può dire così, della testimonianza della vita degli italiani lì, perché insomma è passato sì tanto tempo, però la memoria è viva, la memoria è presente, ed è una cosa che si può proprio toccare con mano.
0: Ma sarei a questo punto parlare della Pietrasiulia, perché appunto la seconda parte del libro e anche della mostra è Pietrasiulia, perché appunto non c'è solo Vergarolla, a un certo punto 100, perché c'è una doppia ricorrenza, no?
1: Sì, sì.
0: Gli 80 anni di Vergarolla e i 140 anni della Pietrasiulia.
1: La Pietrasiulia nasce nel 1886, il 14 agosto viene firmato l'atto costitutivo della Pietrasiulia, ancora in territorio asburgico e quindi in tutto un contesto particolare. E le vicende storiche del
0: dentistica
1: era più appunto legato alla popolazione italiana, ecco, dei luoghi.
0: Anche perché ricordiamolo, Pietrasiulia era il nome
1: dell'antico. Romano di Pola, ecco, questo è il presidente Alberto Valenti, ecco, che ringraziamo, ecco, per aver colto, aver saputo portare avanti anche anche un po' di contrarietà, ecco, perché la storia della Pietrasiulia appunto viene raccontata, è sempre stata raccontata dai presidenti, però quell'argomento là era un po' all'interno di un cassetto. Con questo progetto, e ha capito l'importanza e soprattutto le finalità di questo progetto di portare a conoscenza, ecco, delle vicende storiche, ma soprattutto della storia della Pietrasiulia, anche nei momenti difficili, è riuscito a convincere il consiglio direttivo, comunque anche gli storici e i rappresentanti, ecco, della Pietrasiulia, per dopo diffondere, e attraverso appunto queste immagini che sono state trovate, portate avanti, ecco, inserite all'interno della mostra, siamo riusciti a raccogliere delle testimonianze, e qui c'è anche una chicca che è venuta fuori domenica. Però tornando un attimino indietro, ecco, del passaggio nel 1915, alcuni dei rappresentanti della dirigenza vennero internati in Austria proprio non si fidavano, e quindi sono stati internati, e quindi l'attività venne sospesa, riprese nel 1918, e per poi proseguire, ecco, fino a quel tragico 18 agosto del 46, dopodiché c'è questa Maina Bandiera, ecco, che è inserita anche nell'interno della foto, ecco, che c'è
0: inizio 47, no?
1: Esatto, nel 47, e il trasferimento in quello che c'è il Lido di Panzano, adesso c'è un campeggio, e vicino c'è questo ancora i residui di questo fabbricato
0: di legno
1: all'epoca, sì, in legno, che appunto sarà oggetto, ecco, di una donazione, di una targa a ricordo, ecco, di quella parte lì. E logicamente, oltre il comune di Trieste, il comune di Muggia, c'è anche il comune di Monfalcone, proprio perché ospitò questa prima struttura.
0: Perché venne scelto Monfalcone proprio?
1: Perché nel 47 Trieste, Trieste, Duino Risina e comunque tutte le aree erano ancora tra zona B, era proprio la linea di confine lì a Duino, e quindi tante cose vennero spostate proprio lì di Panzano. Noi abbiamo fatto anche il sommergibile Gialea, ecco, che venne nella prima guerra mondiale, venne portato proprio a Monfalcone, non portato a Trieste nei cantieri. Ci sono diverse storie che appartengono, ecco, a questo lembo tra appunto l'area di Isontina e Duino Risina, provincia di Trieste. Nel 67, grazie a Guido Bernetti, che era il tesoriere della Pietrasiulia, a cui è dedicato anche la coppa Bernetti,
0: che si è tenuta proprio domenica, se non erro,
1: che si è svolta domenica, 175 imbarcazioni.
0: Ha partecipato anche Romita?
1: No, io solo le premiazioni e la pasta fagioli.
2: Immaginavo, ecco.
1: Ecco, con le altre autorità, logicamente. Però proprio questa è la chicca, ecco, che è venuta fuori, la figlia Laura Bernetti ha concesso al presidente dell'Alberto Valenti la documentazione, adesso nelle prossime settimane, quando ritornerà il presidente a Trieste, degli ultimi atti di Pola. Ecco, sono delle immagini, un catalogo nuovo, un catalogo inedito che nessuno ha mai visto, però che conservava gelosamente la figlia, non ha voluto mai mostrarlo a nessuno, e queste saranno delle immagini veramente inedite che verranno messe
0: A questo punto io direi fare una prima pausa musicale, ritorniamo con per parlare con Massimo Romita e Linda Simeone della mostra Pola Ricordi, Vergarolle, le rotte della memoria, riprenderemo il discorso proprio da Panzano e da Pietra Siulia.

0: Pola ricordi, Vergarolle, le rotte della memoria, il progetto, la mostra organizzata e promossa dal gruppo Armada Flavio Vidonis in occasione dell'80° anniversario della tragedia di Vergarolla. Ne stiamo parlando con Massimo Romita e Linda Simeone. Siamo arrivati a parlare appunto della Pietas Iulia, andati via da Pola insieme al resto dei polesani, dei 30.000, nel 1947, arriva Panzano, a Monfalcone. E poi però non si ferma lì, questa, no, come la mostra itinerante anche la Pietas Iulia.
1: Esatto. No, nel 67 c'è questa idea, ecco, questa volontà, caparbietà, ecco, del tesoriere Guido Vernetti, che va a parlare, trova la piena disponibilità di Raimondo della Torre Tasso, il nonno dell'attuale principe Dimitri, che cedette per questo uso quest'area importante per poter essere ospitate in quel frangente lì. Iniziano i lavori nel 5 maggio del 72, viene inaugurata la nuova sede, che come struttura è la stessa che troviamo ancora ad oggi. E qui salta fuori, per questo dico che questo progetto è work in progress, la mostra è work in progress, perché parlando con una serie di amici e conoscenti che ci aiutano anche su altri progetti, per esempio Bruno Ricamo, che ci ha redarguito, ecco perché non l'abbiamo coinvolto anche su questo progetto, fu lui, insieme a tutta una serie di soggetti come Sanson, il presidente del Circolo Timavo di Monfalcone, che era campione olimpico, che portarono le barche proprio da Monfalcone a Sistiana. Ricordiamo, ecco, quello che ricorda anche sempre il presidente Valenti, che la Pietas Iulia era prevalentemente una società remiera, perché quella volta non è che la vela era proprio, si improvvisavano mettendo un palo e una vela trasformavano la barca a vela, ecco. Ma in questa circostanza, ecco, dopo da lì logicamente è cresciuta enormemente l'attività velica della Pietas Iulia, raccogliendo anche grandi e importanti campioni atleti che hanno riscosso grandissimi, da Klaucic, la Micol, eccetera, e sono stati e sono ancora tutt'oggi in grandi linee.
0: E chi vi parla, che è stato per un anno un indecoroso atleta della Pietas Iulia, mini atleta, e che vabbè, non ha lasciato traccia, fortunatamente. Torniamo a Linda Simeone, torniamo alla mostra, al progetto. Come è stato organizzato il percorso espositivo e se ci sono alcune immagini che riescono a restituire di più, a emozionare un po' una persona, un visitante della mostra, sia riguardo a Pola, Vergarolla, anche c'è una splendida foto della Pietas Iulia un po' sfocata, appunto, di quando è stata trasferita a Sistiana Mare, no? Che si vedeva in fondo sullo sfondo la Dionea, credo addirittura.
1: Penso sì.
2: Sì, allora, appunto, come dicevamo poc'anzi, la mostra si divide in queste quattro grandi parti, una dedicata alla Pietas Iulia, che raccoglie appunto una selezione di immagini dai documenti, no, di formazione del 1886, poi dopo del passaggio del 1915, poi dopo delle immagini in bianco e nero del canottaggio.
0: Tutte foto recuperate dall'archivio o che ha dovuto recuperare lei in qualche maniera?
2: No, questi fortunatamente è un lavoro che aveva appena realizzato il gruppo Armada in collaborazione, appunto, dove c'era l'obiettivo di andare a recuperare, no, tutto quanto l'archivio.
1: Esiste la fondazione Pietas Iulia per la conservazione degli atti e le testimonianze di documentazione della Pietrasuglia, questi cassoni, ecco, che vennero portati via proprio da Pola.
0: Ah, riuscirono?
1: Sì, sì, sì, portarono via, ecco, gran parte della documentazione è messa anche nella parte alta di questa, nell'ultima sede conservata. Il presidente Antonio Tommasi, presidente della fondazione, che fu anche presidente della Pietrasuglia, hanno istituito ecco, questa fondazione per la valorizzazione e il ricordo di questi, di tutta la storia della Pietrasuglia. Abbiamo all'interno del nostro progetto, abbiamo dato il contributo proprio per la scannerizzazione di oltre 1000 foto, quindi comunque con tutta una serie di documentazione, e loro hanno realizzato anche il loro catalogo proprio in occasione dei 140 anni della storia. Alcune non ci sono tutte le immagini, ecco, che sono doppie, ecco, perché alcune sono anche inedite le nostre, e altre appunto troviamo tante inedite nel catalogo della Pietrasuglia.
0: La mostra
2: peraltro, se qualcuno fosse interessato, sono visibili anche sul sito internet della Pietrasuglia, perché insomma c'è veramente un grandissimo archivio e sono tutte quante da sfogliare. Sì, quindi per chi ha piacere di approfondire, chiaro, questa cosa può farlo tramite il sito internet.
0: La mostra in sé è stata suddivisa in maniera diversa, non so, rispetto alla Lega Nazionale a Trieste, a Monfalcone, o come sarà a Gaeta, dando degli imprinting diversi, oppure...
2: Allora, la mostra di Monfalcone ha una particolare aggiunta, alla quale chiedo al dottor Romita di intervenire, perché per me è stata una sorpresa ieri durante la presentazione. Vai Massimo.
1: Sì. Allora, logicamente ci adattiamo un po' agli spazi in cui ci troviamo. Lega Navale era, logicamente erano vincolati, ecco, su questo percorso
0: era un po' ristretto,
1: perché comunque è stata una mostra veramente animata, nel senso ci sono state diverse manifestazioni nel corso della sua apertura, e questo è stato solo positivo, anche perché ci sono stati anche tanti giovani che l'hanno in qualche maniera visitata. A Monfalcone abbiamo questa altra disposizione, arricchita da vetrine che appunto la Lega Navale non c'era, vetrine che ripropongono altre foto, altre informazioni, altra documentazione che è stata reperita in queste settimane, in questi mesi di ricerca, posizionate, che danno ulteriori informazioni e approfondimenti a determinati argomenti. Il materiale poi sulla Pietrasuglia, anche lì, ecco, non perché sono un po' gelosi, ecco, di tutti i loro cimeli, che vuole può andarli a visitare nella sede della Pietrasuglia, però ecco, abbiamo voluto mettere delle magliette, soprattutto dei ricordi legati a Bernetti. Per la mostra che invece abbiamo voluto a Monfalcone ci sono 4 pannelli, perché era doveroso proprio ieri, il 5 di ottobre, dare un ricordo a Norma Cossetto. Tra la notte del 4 e 5 di ottobre del 43 vi fu trucidata, e abbiamo voluto ricordare. Quei pannelli fanno parte dell'altro progetto appunto di Istria Ricordi, dove c'è la parte dedicata appunto a Norma Cossetto, quello era uno dei dieci pannelli, la storia della legge, perché grazie anche alla legge del 2004 che oggi possiamo ricordare, fare con il giorno del ricordo, fare iniziative, fare mostre, fare divulgazione, informazione, ecco, che purtroppo non c'è stata per tanto tempo. Noi, il gruppo Armada, nasce nel 2012, dal 2012 stiamo portando avanti questo progetto, e ogni anno portiamo avanti le iniziative legate proprio a questa importante giornata, attraverso appunto mostre, presentazioni, conferenze. L'ultimo pannello, che è un po' legato un po' anche ai cimeli, che ha portato anche l'associazione Italo Gabrielli, che collabora con noi, di ricordi, proprio son vasellame originale dell'esodo, proprio le gamelle, i tegamini, eccetera, sono tutta una serie di centrini che sono riusciti a portare via la famiglia Gabriele, l'ha esposta, e l'ultima dedicata alla preghiera degli infoibati di Monsignor Santin, che appunto lega il giorno, e soprattutto uno degli ultimi pannelli, a quello che è, insomma, l'esodo, perché proprio quella è la giornata importante.
0: Facciamo una seconda ultima pausa musicale, poi ritorniamo con Massimo Romita e Linda Simeone.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi alla mostra Paola Ricordi, Vergarolla e le rotte della memoria. In studio con noi Massimo Romita del gruppo Ermada Flavio Vidonis e Linda Simeone. Si parlava appunto della mostra, la mostra è arricchita anche da una serie di rappresentazioni di quadri, no?
1: Sì, allora come ha detto all'inizio Linda Simeone, sa che ogni progetto viene coinvolto il mondo, cioè, nel senso ci piace tessere reti, collaborazioni, sinergie con diverse associazioni. Una su queste è soprattutto col Circolo Duinate, dove c'è la presidente Lucia Lalovic che ci aiuta e ci supporta, ci ha aiutato anche per esempio per Ungaretti presentando dei quadri del Carso. In questa occasione abbiamo dato un tema preciso agli artisti, ai cinque artisti: Adriano Boscarò, Loredana Prodan, Fulvio Musina, Nadia Bencic, che hanno interpretato l'Arena di Pola. È questo che è un po' il simbolo. Alcuni sono stati hanno toccato gli elementi dell'arena, e Nadia Bencic in particolare ha voluto ricreare quel 18 agosto del 43, quando tutta una serie di bambini dei bambini giocavano in spiaggia, c'erano le regate e con sulla vela scritto appunto 18-8-46, con appunto dopo non ci sono scene tragiche, però appunto
0: un ricordo
1: di quello che fu, ecco, quella giornata che doveva essere una giornata spensierata, invece purtroppo fu una tragedia.
0: Ma a questo punto chiederei anche, perché giusto, è organizzato dal gruppo Ermada, raccontiamogli un attimo cos'è il gruppo Ermada, ha 13 anni, 14 ormai.
1: Allora, il gruppo Ermada nasce
0: un sacco di cose.
1: Il gruppo Ermada nasce ufficialmente a luglio del 2012, raccogliendo il gruppo di lavoro che già da alcuni anni prima lavorava proprio sulla valorizzazione dei siti del Monte Ermada. In particolare l'autore, Aureliano Barnaba e Mauro De Petroni, che collaboravano con l'Alpina delle Giulie, in particolare proprio con Flavio Vidonis, grottista, che da anni appunto lavorava invece su proprio la pulitura delle trincee e di tutte le cavità con appunto l'Alpina delle Giulie, le trincee che sono tuttora visibili, in punto di morte. Ha detto: Aureliano, ti prego, valorizza il nostro lavoro. E da lì questo gruppo di lavoro ha creato questo filone, della prima mostra Voci di Guerra in Tempo di Pace, che parlava proprio del Monte Ermada, di quello che accadde su Monte Ermada. E da lì abbiamo organizzato oltre 70 mostre in giro per Friuli Venezia Giulia, l'Italia, ma anche per l'Europa, perché siamo stati da Budapest a Vienna e anche attraverso altri progetti, grazie a altre località, la Slovenia piuttosto appunto che anche in Germania, con anche creando delle sinergie e aprendo anche delle sezioni, oltre a quella italiana di Borgo Ermada, anche quella di i referenti di Vienna e di Slovenia e dell'Istria, proprio con l'ex vice sindaco Corrado Dussic, che ci aiuta proprio sulla parte istriana dei progetti. Nel corso degli anni abbiamo nel 2014 istituito il primo festival del libro della Grande Guerra. Era proprio novembre, 22-23 novembre, due giorni al Castello di Duino, e dal 2014 al 2018 che eravamo inseriti, grazie appunto a tutta una serie di nostre progettualità, all'interno del circuito del Ministero degli Interni, legati proprio

0: all'anniversario del centenario, dal 2018 abbiamo deciso, ecco, frutto anche la grande collaborazione con quel vulcano che ho di fronte, che abbiamo istituito e soprattutto lavorato per la promozione e la valorizzazione di quello che è il territorio di Duino Risina, che ormai ha nel suo oggetto sociale proprio la valorizzazione dei siti dell'area del comune di Duino Risina, l'area trasfrontaliera appunto dell'Italia, Slovenia e Austria, e aperta anche all'Ungheria, e poi appunto con tutte le serie di iniziative
1: tematiche legate ai vari e singoli eventi e ricorrenze. Esatto. E tornando alla mostra, adesso così facciamo anche il punto, ci sono le possibilità di fare delle visite guidate, no? Adesso a Monfalcone, e anche se si parlava prima di, così ricordiamo, 16 ottobre a Muggia al Teatro Verdi.
0: Sì.
1: No?
0: Allora, c'è la possibilità, ecco, abbiamo sul sito ma anche su tutti gli opuscoli dato l'informazione, ecco, per o anche tramite le mail, di fare delle richieste di visite guidate negli orari non di apertura, ecco, ogni giorno saranno 30 giorni di apertura più una serie di aperture straordinarie. Il 16 di ottobre alle ore 20:30 il Teatro Verdi, ingresso gratuito, ci sarà la possibilità, ecco, di guardare, ecco, questo concerto del coroana Nino Baldi di Trieste, che si è già esibito nella chiesa di Borgo San Mauro, anche là con un significato molto, molto forte, ecco, l'altra sera. E il giorno 19, lunedì 19 alle ore 18 invece avremo, e questa è un'altra novità, ecco, che è scaturita proprio in questi giorni, avremo una conferenza di incontro ma soprattutto di testimonianze, che verranno a parlare un po' della Pietra Giulia, un po' di parenti appunto di chi lasciò Pola, e quindi questa doppia testimonianza, ecco, di ricordo del passato, ma ricordo anche di quelli che sono stati gli eventi, soprattutto del trasferimento da Monfalcone, da Panzano a Sistiana, che racconteranno, ecco, un po' di episodi, ecco, questo per approfondimenti.
1: La mostra è visitabile a Monfalcone fino al
0: 4 di novembre,
1: esatto, e poi trasferimento a Gaeta. Pronta a trasferire tutto a Gaeta, pannelli?
2: Sì, penso proprio di sì, ce la faremo.
1: E dopodiché a Gaeta, diciamo anche perché Gaeta, prima la sede della Guardia di Finanza, no? Era,
0: sì, allora,
1: 1926 fu fondata a Pola, e poi dopo la guerra trasferita,
0: esatto, scuola nautica della Guardia di Finanza, esisteva già una sezione nautica già a Messina. Col terremoto del 1908 trasferirono il tutto a Peschiera del Garda. E da lì nel 1926, e quest'anno sono i 100 anni della scuola nautica appunto di Pola, venne istituita la Regia Scuola Nautica della Guardia di Finanza con sede all'Hotel Riviera.
1: Ben fotografato da Linda Simeone.
2: Sì, esatto.
0: Ecco, e da lì, dopo lo scoppio appunto dell'attentato di Vergarola, anche la Guardia di Finanza andò via, e nel 1948 inaugurò proprio la scuola nautica di Gaeta. E qui devo ringraziare veramente il generale Marcello Marzocchi, che l'ho sentito anche prima, che ci ha dato delle novità anche su dove esporremo a Gaeta, che questo è eravamo in attesa della comunicazione del comune questa mattina, era comune,
1: esclusiva.
0: Il castello Angioino, che è sede della filiale sede dell'Università di Cassino, e quindi ci sarà un'ulteriore prestigiosa collaborazione con l'Università di Cassino, che ospiterà la mostra dal 7 di novembre al 28 di novembre. Non ci fermiamo qui, perché abbiamo già due date. Il 7 di febbraio 2027 a Bologna, Piazza Maggiore, sotto nella sala Maniche Lunghe, una sala prestigiosa del comune di Bologna, con l'Associazione Venezia Giulia Dalmazia di Bologna,
1: Chiara
0: Sir, che è un vulcano che, quando ha saputo un po' di tutte le novità, le iniziative che abbiamo fatto a Bologna, ha detto: ah, managgia, perché non vi ho conosciuti prima. E dopo a Monza con l'altra associazione Venezia Venezia Giulia Dalmazia e di Milano, ecco, che sta coordinando le iniziative. Bene. Con Lorenzo Salimbeni abbiamo detto, guarda, siccome anche lui
1: sarà
0: tante
1: dopo domani,
0: sarà, ecco, sarà ospite, ma soprattutto lui ci ha spronato, ecco, di far conoscere, soprattutto di dare la disponibilità per far girare questa mostra. Difatti sarà
1: ancora più itinerante.
0: Esatto. Bene. E saranno tre mostre che gireranno contemporaneamente, tre copie delle mostre. Ecco.
1: Bene, siamo arrivati alla conclusione. Grazie a Linda Simeone per essere stati con noi. Grazie Massimo Romita. E i nostri i microfoni, appunto, si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltare e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
3: Sigla single della settimana.
4: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Daylight.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Code per incidente anche sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Ancora A4 Brescia-Padova, parliamo di cantieri notturni. Questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 del mattino di domani, mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso l'ingresso in area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. E sempre questa notte, anzi nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, tra l'una e le 3 del mattino, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Uglescemi.
3: Sintonizzati e accordati.
4: E Sombor.
3: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
5: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

Bridge.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: sull'Atlantico staziona una vasta area di alte pressioni, mentre l'Europa nord-orientale è interessata da un profondo campo ciclonico associato ad una perturbazione. Un nucleo di aria fredda in quota influisce sulla situazione meteo nelle nostre regioni. Sul paese affluisce aria relativamente calda e gradualmente più umida. Previsioni: nella notte nuvolosità da variabile a prevalente sulle regioni occidentali e centrali, sereno all'est. Domani ancora bel tempo su gran parte del paese, nebbia mattutina localmente nei fondovalle, nuvolosità accentuata sul litorale e le regioni interne con deboli precipitazioni sparse. A nord-est soffierà vento sud-occidentale, temperature minime da 4 a 13 gradi, massime da 18 a 24. Giovedì piogge in rafforzamento all'ovest che si estenderanno gradualmente verso la Slovenia orientale, possibili temporali al sud. Soffierà vento sud-occidentale, scirocco lungo la costa in rafforzamento nel corso della giornata. Nella notte tra giovedì e venerdì ancora precipitazioni che cesseranno gradualmente venerdì mattina a partire dalle regioni settentrionali. Soffierà vento dai quadranti orientali, bora nel litorale, temperature in lieve calo. Sabato parzialmente sereno con nebbia mattutina in pianura. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. A causa di mezzi in avaria sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria, chiusa la corsia di marcia lenta tra Vernica e Logatez. Nella direzione opposta, verso la capitale, chiusa la corsia di marcia lenta tra Senosece e Nanos. Rallentamenti sempre sulla 1 nei pressi del cantiere di Postumia in ambo le direzioni. Ancora per lavori all'altezza della rotatoria di Belvedere. Vedere rallentamenti sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera, edizione datata martedì 6 ottobre. I titoli: bilancio dello Stato, Janša punta su crescita e investimenti, Golob aumenta il deficit. Golfo di Pirano, la CEDU sentenzia mancato equo processo per un pescatore di Salvore. Gas più 140%, diesel raddoppiato, Bruxelles prepara nuove misure contro il caro energia. Italia, carburanti finisce lo sconto, diesel più caro di 6,1 centesimi al litro. Proteste studentesche in Francia e in Belgio, alta tensione, scontri con la polizia e decine di arresti. A Isola la Coppa Laser apre la stagione sportiva delle scuole italiane. Bentrovati da Corrado Cimadori. Il governo ha proposto un assestamento di bilancio per il biennio 2027-2028 in modo da distribuire i fondi destinati all'attuazione della politica definita nella legge di sviluppo della Slovenia, sulla quale pende ancora un referendum legislativo. Il primo ministro Janez Janša e il ministro delle finanze Andrej Šircelj hanno illustrato in Parlamento le linee generali di questa mini manovra che passerà all'esame dei parlamentari nella seconda metà di novembre. Critica l'opposizione. Sentiamo il servizio di Valerio Fabbri.
2: Attraverso i documenti di bilancio il governo inquadra la politica fiscale a un contesto economico stabile, alla riduzione dell'occupazione, all'aumento degli investimenti, alla crescita di posti di lavoro meglio retribuiti e al rafforzamento del welfare. E questo è il perimetro tracciato da Premier e Ministro delle Finanze per delineare l'assestamento di bilancio che atterrerà in aula dopo le risposte formali di Bruxelles in autunno inoltrato. Sullo sfondo Janša brandisce anche un ponderato snellimento della pubblica amministrazione tramite il congelamento delle assunzioni e la redistribuzione delle risorse nella macchina amministrativa. Ma se le spiegazioni in Camera di Stato sono state tutte tecniche, il suo retrogusto politico è inevitabile fino all'indizione del referendum. Se da un lato infatti la maggioranza intende lasciare più spazio al lavoro e investimenti ad alto valore aggiunto, dall'altro l'opposizione denuncia l'erosione dello Stato sociale. Il leader di Movimento Libertà, Robert Golob, ha criticato duramente questa impostazione. Nella seconda seduta del cosiddetto governo ombra, l'ex premier ha detto che l'unico dato certo è l'aumento del deficit in una manovra di assestamento che non tiene conto dell'impoverimento della classe media e ha utilizzato parole dure in merito allo spoverimento della classe media e ha utilizzato parole dure in merito allo stanziamento delle spese per la

0: tendenziale del 10,7%. Il deficit ha così toccato il 1.200.000.000 di euro, mentre nel solo mese di settembre il bilancio ha registrato un avanzo di 5,7 milioni di euro. Secondo i dati preliminari pubblicati dal Ministero delle Finanze, le uscite di bilancio hanno raggiunto il 68,6% delle spese programmate, mentre le entrate si sono attestate al 70,5% di quelle previste. Il PEN sloveno e diverse organizzazioni internazionali per la libertà dei media hanno espresso forte preoccupazione per l'ipotesi di abolizione del canone radiotelevisivo e per le previste modifiche alla governance della radiotelevisione pubblica slovena. Secondo le organizzazioni, l'abolizione dell'attuale sistema di finanziamento, in assenza di un'alternativa adeguatamente garantita, potrebbe compromettere la stabilità finanziaria e l'indipendenza del servizio pubblico, aumentando inoltre il rischio di interferenze politiche nella sua gestione e nell'attività editoriale. Le organizzazioni hanno pertanto chiesto alle autorità slovene di interrompere l'iter legislativo e di garantire un ampio confronto parlamentare, mentre hanno sollecitato la Commissione europea a monitorare attentamente la situazione e la conformità delle riforme all'European Media Freedom Act. Il referendum consultivo sull'abolizione del canone previsto per l'11 ottobre, insieme ad altri 3 referendum, il cui esito non sarà vincolante. Verdetto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sui ricorsi presentati da 2 pescatori salvorini. Per uno è riscontrata violazione del diritto a equo processo. Sentiamo i particolari da Lionella Pausina Acquavita.
1: Una sentenza che arriva a 3 anni dal ricorso presentato alla CEDU da Michael Latin e Franca Makovac. I 2 pescatori croati si sono infatti rivolti alla Corte Europea nel 2023 dopo aver esaurito in Slovenia tutte le vie di ricorso legale contro le sanzioni per infrazioni commesse nella parte del Golfo di Pirano che in base all'arbitrato del 2017 è sotto la giurisdizione slovena ma che Zagabria non riconosce ritenendo la sentenza contaminata. L'attesa risposta da Strasburgo, arrivata in mattinata, la Corte ha riscontrato una violazione del diritto a un equo processo nel caso di Latin, mentre per quanto riguarda la Makovac, secondo quanto emerge dalla sentenza, non ci sarebbero state inosservanze. Nel fornire la cronistoria della vicenda, la STA, l'agenzia di stampa slovena, ricorda che la Makovac è stata multata dalla polizia slovena per ingresso non autorizzato nel paese con un'imbarcazione nel 2018, mentre Latin è stato sanzionato nel 2020 dal competente ispettorato con l'accusa di pesca senza un'adeguata licenza nelle acque slovene e per aver impedito l'accesso alla propria imbarcazione. Nel ricorso alla Corte, i 2 pescatori di Salvore hanno lamentato una violazione del diritto a equo processo garantito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sottolineando di non essere stati messi a conoscenza di determinate prove nei procedimenti e di non aver potuto preparare una difesa efficace, hanno evidenziato la mancanza di un'udienza pubblica con la presenza di testimoni. Come riportato dalla CEDU, i loro reclami rientrano tra altri 800 ricorsi simili presentati contro la Slovenia. In passato anche i pescatori sloveni sanzionati dalle autorità croate per la pesca nel Golfo di Pirano si erano rivolti alla Corte di Strasburgo nel 2024. Era stato giudicato inammissibile il ricorso di 3 pescatori sloveni che accusavano Zagabria di aver violato l'articolo 7 della Convenzione europea, secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una base legale.
0: Italia, la Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul primo articolo della riforma della legge elettorale con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astensioni. La norma, modificata in seconda lettura al Senato, introduce i capilista bloccati e consente fino a 3 preferenze tra 6 candidati. È stata inoltre soppressa la cosiddetta clausola anticespugli, mentre i partiti non rappresentati in Parlamento dovranno raccogliere almeno 6.000 firme per collegio per presentare le liste. Il provvedimento si compone complessivamente di 9 articoli. E finisce lo sconto fiscale sui carburanti in Italia dalla mezzanotte.

0: del 6 ottobre il gasolio torna a costare 6,1 centesimi in più al litro dopo la scadenza dell'ultimo intervento del governo italiano. Secondo Adusbef, associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari, un pieno da 50 litri costerà circa 3 euro in più. Intanto resta il price cap di Eni e giovedì il governo incontrerà le raffinerie. Sentiamo Davide Fifacco.
1: È terminato la mezzanotte del 6 ottobre l'ultimo sconto fiscale sui carburanti deciso dal governo. Per il gasolio significa un aumento delle accise di 6,1 centesimi al litro e questa volta non è scattato il meccanismo delle cosiddette accise mobili perché il decreto interministeriale necessario per utilizzare l'extragettito IVA non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È la prima volta da marzo che gli automobilisti si trovano quindi senza alcuna riduzione fiscale generalizzata sui carburanti. Secondo Adusbef, l'effetto sul portafoglio sarà di circa 3,5 euro in più per un pieno di gasolio da 50 litri. L'associazione stima inoltre in circa 220 milioni di euro le maggiori entrate per le casse dello Stato fino alla fine dell'anno. Il Codacons parla di un ritorno ai rincari dopo i ribassi delle ultime settimane. A contenere almeno in parte l'aumento c'è il price cap annunciato dalle compagnie petrolifere e ne conferma il tetto di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina, ma precisa che il limite non assorbe il ritorno delle tasse. Il prezzo del diesel Eni passa quindi da 2,19 a 2,25 euro al litro. Misure analoghe sono state introdotte anche da IP, Kuwait e Tamoil. Il governo intanto punta a interventi più mirati per le categorie maggiormente esposte, come famiglie a basso reddito e autotrasportatori, abbandonando progressivamente gli sconti generalizzati. E sul fronte europeo arriva l'annuncio di Ursula von der Leyen di un dialogo strategico con le raffinerie per contenere i costi e garantire le forniture anche per il settore della difesa. In Italia, giovedì 8 ottobre, è previsto un incontro tra i ministri Pichetto Frattini e Urso e le aziende della raffinazione. Sul tavolo la possibilità di aumentare la produzione e contribuire così a frenare i prezzi alla pompa.
0: La Commissione europea prepara nuove misure per attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia su imprese e famiglie. In vista del prossimo vertice dell'UE, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato al Parlamento europeo una serie di interventi a breve e lungo termine, tra cui la proroga delle norme più flessibili sugli aiuti di Stato destinati ai settori industriali maggiormente colpiti. Sentiamo Maja Novak.
2: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha spiegato che dalla fine di febbraio, quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente, il prezzo del gas è aumentato del 140%, mentre quello del diesel è raddoppiato. L'aumento dei costi dei combustibili fossili importati è costato all'Europa altri 100 miliardi di euro, senza comportare un incremento della qualità di energia disponibile. La Commissione intende quindi prorogare le regole flessibili per la concessione degli aiuti di Stato, introdotte ad aprile per sostenere i settori industriali maggiormente penalizzati dall'aumento dei prezzi dell'energia legato alla guerra in Medio Oriente. Le norme, inizialmente destinate a scadere alla fine dell'anno, consentono agli Stati membri di coprire fino al 70% dei costi aggiuntivi di carburanti e fertilizzanti sostenuti da imprese dei settori agricolo, ittico e dei trasporti. Bruxelles aveva inoltre allentato temporaneamente le regole sugli aiuti di Stato per i settori ad alta intensità energetica, nell'ambito delle misure previste dal patto per un'industria pulita. Tra gli interventi a breve termine, von der Leyen ha annunciato anche un dialogo strategico sul futuro delle raffinerie europee e l'intenzione di rafforzare gli acquisti congiunti di energia. Per la Presidente della Commissione, tuttavia, l'UE deve affrontare anche le cause strutturali della propria esposizione alla volatilità dei mercati dei combustibili fossili. Von der Leyen ha quindi invitato Parlamento europeo e Consiglio UE a raggiungere, entro la fine dell'anno, un accordo sul pacchetto legislativo per la modernizzazione della rete energetica europea, sottolineando al contempo l'importanza di accelerare l'elettrificazione dell'economia.
0: Cambiamo tema. In vista di un ulteriore allargamento, l'Unione Europea avrà bisogno di istituzioni più efficienti. Lo ha dichiarato il commissario competente, Marta Kos, presentando le proposte per il dibattito su come migliorare la preparazione dell'Unione all'adesione di nuovi membri. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
3: Dobbiamo garantire istituzioni più efficienti, capaci di decidere più rapidamente, ha affermato Marta Kos, parlando di cambiamenti interni all'UE necessari per accogliere nuovi paesi nell'Unione. Tra le possibili misure è evidenziato la riduzione del numero dei membri della Commissione europea. Ha ricordato infatti che i trattati europei fondamentali stabiliscono che solo 2/3 degli Stati membri abbiano i propri commissari, a meno che i leader del Consiglio UE non decidano diversamente. Un numero inferiore di commissari non significa certo che un paese senza commissario sarebbe escluso dalle procedure necessarie per l'adozione delle decisioni a livello di Commissione europea, ha sottolineato Kos, e ha aggiunto che in caso di riduzione del numero di commissari si applicherebbe il principio di rotazione tra gli Stati membri. Secondo Bruxelles, una maggiore efficienza delle istituzioni potrebbe essere raggiunta anche attraverso un più ampio ricorso alla cosiddetta maggioranza qualificata al posto del voto all'unanimità nei processi decisionali in seno al Consiglio dell'UE. Inoltre la Commissione europea propone che gli Stati decidano a maggioranza qualificata, ovvero con il voto favorevole di 15 Stati membri che rappresentano almeno il 65% della popolazione, sui passaggi intermedi nell'ambito dei negoziati con i paesi candidati. Le proposte si basano sull'analisi condotta dalla Commissione dell'impatto dell'allargamento dell'Unione sulle sue politiche e sul suo funzionamento. L'attuazione dipenderà però dal sostegno degli Stati membri, ha sottolineato la commissaria all'allargamento. I leader ne discuteranno alla fine della prossima settimana durante il vertice che si terrà a Bruxelles.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: In Francia circa 250.000 persone hanno partecipato oggi alle proteste guidate dagli studenti delle scuole superiori che chiedono maggiori risorse per l'istruzione, migliori condizioni di apprendimento e interventi contro la carenza di insegnanti e il degrado degli edifici scolastici. Gli organizzatori stimano 450.000 partecipanti. In diverse città, tra cui Parigi, Marsiglia, Rennes e Strasburgo, la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti e sono stati segnalati scontri con le forze dell'ordine. Alle mobilitazioni hanno aderito anche importanti sindacati scolastici, alcuni dei quali hanno proclamato uno sciopero mentre il governo ha invitato alla calma. Il presidente Emmanuel Macron incontrerà in serata alcuni membri del governo dopo una settimana di proteste segnata da blocchi delle scuole, violenze, migliaia di arresti e il danneggiamento di oltre 20 istituti. Proseguono pure in Belgio le proteste degli studenti contro le condizioni del sistema scolastico e le misure di risparmio annunciate, con manifestazioni estese a diverse città della Vallonia. A Liegi si sono verificati nuovi disordini con vetrine infrante e cassonetti incendiati, mentre la polizia è intervenuta con gli idranti. Negli scontri di lunedì nella stessa città 22 agenti sono rimasti lievemente feriti dopo essere stati colpiti con pietre e materiale pirotecnico. Dall'inizio delle proteste sono state arrestate diverse decine di persone, tra cui 17 minorenni, mentre per mercoledì è prevista una manifestazione anche a Bruxelles. Tobias Reusch, esponente del partito tedesco di estrema destra Alternativa per la Germania, AfD, è stato eletto presidente del Parlamento dello Stato federale della Sassonia-Anhalt. Con questa nomina il partito, che a settembre ha vinto le elezioni nella regione, ha visto l'elezione del primo presidente di un parlamento regionale nella sua storia. Prima del voto diverse centinaia di persone hanno protestato contro l'AfD davanti all'edificio del Parlamento a Magdeburgo. Se l'AfD riuscisse a formare un governo, si tratterebbe del primo esecutivo di estrema destra in uno Stato federale tedesco dal secondo dopoguerra. La Corte Suprema spagnola ha annullato il mandato d'arresto nei confronti dell'ex leader catalano Charles Puigdemont, spianando così la strada al suo ritorno in Spagna prima delle elezioni parlamentari anticipate di novembre. Una decisione presa dopo che la Corte Costituzionale ha sostenuto l'estensione della legge sull'amnistia del 2024 affinché includesse anche il reato abuso di fondi pubblici. La legge sull'amnistia per i separatisti catalani perseguiti dopo il fallito referendum sull'indipendenza della Catalogna del 2017 originariamente non si applicava alle persone indagate per abuso di fondi pubblici. Puigdemont è infatti accusato di aver utilizzato fondi pubblici per l'organizzazione della consultazione, azione che i tribunali hanno qualificato come malversazione. L'aumento del costo della vita causato dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina è più duraturo rispetto alle aspettative iniziali. Lo ha annunciato il Fondo Monetario Internazionale, avvertendo che le persone non si trovano ad affrontare soltanto l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e dell'energia, ma anche un deterioramento permanente dell'accessibilità economica ai beni di prima necessità rispetto ad altri prodotti. Per la prossima settimana è intanto attesa la pubblicazione da parte dell'FMI sulle ultime previsioni economiche. Alle porte la 29esima edizione del Festival del Cinema Sloveno, che rinnova l'appuntamento a Porto Rose dal 13 al 18 ottobre. Il programma è stato presentato oggi a Lubiana. Sentiamo con Ornella Rossetto.
5: Aprirà con uno dei lungometraggi d'esordio più premiati nelle ultime stagioni a livello internazionale, Ida di Ester Ivakic, talento rivelazione del cinema sloveno, la 29esima edizione del Festival di Porto Rose, la principale rassegna della produzione audiovisiva slovena, che per come funzionano le cose non è un festival di prime assolute, senza per questo perdere di importanza, sottolineato in sede di presentazione a Lubiana il direttore Bojan Labovic. Il film sulla bambina fantasiosa mastonata che pensa di poter salvare la nonna entrando nel coro della scuola è uno dei 15 lungometraggi del concorso principale, 7 di fiction e 8 documentari, ma vale la pena di segnalare anche le molte interessanti coproduzioni, tra cui Ultimo schiaffo, tragicommedia friulana diretta da Matteo Leotto con Giuseppe Battistone, e La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, che trasforma la quiete di un villaggio di montagna in un incubo collettivo. Il calendario del festival comunque si annuncia variegato e ricco di proposte. Saranno oltre 120 tra film di finzione, documentari, medio e cortometraggi, le pellicole in vetrina dal 13 al 18 ottobre nelle sedi dell'Auditorium e del Magazine Grando, di cui una settantina quelle selezionate per le sezioni competitive. Due le giurie all'opera, una chiamata a valutare i lungometraggi, l'altra i corti. Oltre ai tradizionali premi Vesna verrà assegnato anche un premio del pubblico, mentre la serata inaugurale del 13 ottobre vedrà come da tradizione la consegna del premio alla carriera, attribuito quest'anno allo scenografo e produttore Janez Kovic. Benché la rassegna sia in primo luogo dedicata alla cinematografia di oggi, non mancherà un omaggio al cinema del passato con la proiezione di un classico come Let mrtve ptice di Živojin Pavlovic del 1974. Inoltre il festival celebrerà una figura chiave nel promuovere il cinema sloveno oltre confine, quale Bernd Buder, direttore del programma del Film Festival di Cottbus in Germania, che è uno dei principali eventi dedicati al cinema dell'Est Europa.
0: A Isola si è svolta questa mattina la tradizionale corsa campestre Coppa Ivo Lasar, l'appuntamento che apre il calendario delle attività sportive per le scuole della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e Croazia. La manifestazione, organizzata dalla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana e dedicata alle scuole elementari e medie superiori, si è svolta nella baia di San Simone. La seguita per noi Beatrice Zizza.
6: A partecipare sono state tutte le 14 scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana e 6 scuole medie superiori. L'unica assente è stata la Scuola Media Superiore Italiana Leonardo da Vinci di Buie. Complessivamente circa 300 tra alunni e insegnanti hanno preso parte alla giornata, che ha riunito le diverse realtà scolastiche della CNI in una delle prime occasioni sportive del nuovo anno scolastico. Gli alunni delle elementari si sono confrontati nelle categorie ragazzi, ragazze, cadetti e cadette, mentre per le superiori le gare erano riservate ad allievi, allieve e juniores, sia maschili che femminili. Per le scuole elementari la Coppa Ivo Lasar è stata conquistata anche quest'anno dalla scuola elementare Pierpaolo Vergelo il Vecchio di Capodistria. Per l'istituto capodistriano si tratta della 6ª vittoria consecutiva nella competizione. Tra le scuole medie invece il trofeo è andato alla Scuola Media Superiore Italiana di Fiume, che si aggiudica la Coppa per il 4º anno di fila. Una partecipazione numerosa dunque per un appuntamento ormai tradizionale nel calendario sportivo della Comunità Nazionale Italiana. Maura Miloš, collaboratrice della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana per le attività sportive, racconta così la giornata.
7: Intanto una bellissima giornata, sia che il sole ci accompagna, ma anche tanti ragazzi e tanti professori. In effetti abbiamo tutte le scuole elementari e 6 delle scuole medie. Circa siamo in 300 tra alunni e insegnanti accompagnatori.
8: Bello vedere i ragazzi competere, però comunque vengono anche a divertirsi.
7: Sì, e io dico sempre sia i ragazzi che gli insegnanti, perché è il momento quando ci incontriamo, quando possiamo parlare, quando possiamo in effetti vedere anche per la collaborazione futura di quello che si farà in effetti.
6: La corsa campestre Coppa Ivo Lasar apre così il programma delle attività sportive rivolte alle scuole della comunità nazionale italiana, che proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti.
0: Nuovo terremoto all'interno del calcio italiano. Dopo mesi di polemiche, Giovanni Malagò non è più presidente della Federcalcio. Lo stesso Malagò è però stato immediatamente nominato commissario della federazione del CONI. Alla base della vicenda il mancato tesseramento di Malagò, condizione indispensabile per essere candidabile alla presidenza. Sentiamo Alessandro Martegani.
9: Via il presidente, arriva il commissario, ma il nome è sempre lo stesso, Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio appena decaduto e indicato dalla giunta del CONI come commissario. La vicenda era iniziata mesi fa. Malagò, eletto al vertice della FIGC dopo l'ennesima esclusione della nazionale dai mondiali, era risultato in seguito non eleggibile alla carica perché non tesserato nella Federcalcio, requisito richiesto per candidarsi a una carica sociale. La questione è emersa dopo un ricorso dell'avvocato Renato Miele, che aveva provato a candidarsi senza averne i requisiti. La FIGC aveva sempre sostenuto che il tesseramento non fosse un requisito obbligatorio, ma le norme raccontavano un'altra versione, certificata anche dalla Procura Generale dello Sport. Miele tre giorni fa aveva quindi inviato una diffida al CONI, alla Giunta e al Consiglio affinché si procedesse al commissariamento della Federcalcio, ricordando che erano emerse gravi violazioni nell'ordinamento. La soluzione trovata dal CONI e della FIGC non è però probabilmente stata quella immaginata da Miele. Giovanni Malagò di fatto ritorna al timone della federazione, del gioco più amato d'Italia, non come presidente ma come commissario, quindi paradossalmente con ancora meno vincoli. L'intesa sul nome del presidente della FIGC e prima del CONI è stata raggiunta e votata all'unanimità prima dall'intera giunta del CONI e poi dal Consiglio nazionale convocato nel pomeriggio. Al di là degli aspetti legali, è però chiaro che all'interno della Federazione Gioco Calcio del CONI si sia combattuta e si stia combattendo una battaglia di potere fra chi ha sostenuto l'arrivo di Malagò, eletto nel giugno scorso, e chi invece non aveva visto di buon occhio la sua ascesa alla presidenza, anche all'interno della politica del governo. In ogni caso la federazione dovrà convocare l'assemblea entro l'anno per provvedere all'elezione di un nuovo presidente.
0: E con questo servizio si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimadori, in redazione Erika Paternus. Sono le 19:56 minuti e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Magnà. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Es Hombon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Parliamo di cantieri notturni. Questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Padova Ovest per chi proviene da Venezia. Sempre questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, verrà chiuso l'ingresso dell'area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. Chi in questo orario si trovasse già all'interno dell'area di servizio potrà uscire attraverso l'autostrada senza nessun problema. A4, Casello di Desenzano, questa notte a partire dall'1 e fino alle 3 del mattino, dunque nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in uscita per chi proviene da Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
6: Agli europei di ciclismo in corso di svolgimento in Slovenia, dopo il giorno di riposo di ieri, oggi erano in programma le staffette miste a squadre a livello elite juniores. Nella gara per i professionisti l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento, chiudendo alle spalle della Francia con un ritardo cospicuo di 1 minuto e 12 secondi e davanti al sorprendente Lussemburgo, che ha completato il podio chiudendo terzo seppur a oltre 3 minuti e mezzo dalla vetta. L'Italia, che rispetto alla squadra fresca vincitrice in Canada del campionato mondiale non poteva contare su Filippo Ganna, era composta da Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero per gli uomini e da Elisa Longoborghini, Alessia Vigilia e Monica Trinca Colone per le donne. Secondi al cambio, gli azzurri non hanno mai dato l'impressione di poter insidiare i francesi. Quinta ad oltre 6 minuti la Slovenia che, con una squadra priva di tutti i grossi calibri, ha tenuto dietro soltanto l'Ucraina. Al mattino, nella prova juniores, l'Italia aveva invece conquistato la medaglia d'oro dominando la gara praticamente dall'inizio alla fine. I tre ragazzi, Enrico Andrea Baliana, Brandon Fredrizzi e Patrick Pezzorosola, hanno passato il testimone ad Azzurra Ballan, Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli in prima posizione e le ragazze non hanno solo difeso la leadership ma hanno ampliato notevolmente il margine andando a vincere con 23 secondi di vantaggio sulla Polonia e 30 sulla Svizzera, settima la Slovenia. Per Azzurra Ballan, figlia d'arte dell'ex campione del mondo Alessandro Ballan, si tratta del secondo oro a questi europei dopo quello vinto nella gara in linea dell'altro ieri. Si chiude oggi con le ultime partite del quarto turno della fase gironi la lunga prima sessione di incontri della Nations League di calcio. La Slovenia sarà impegnata a partire dalle 20.45 all'Empton Park di Glasgow sul campo della Scozia, in un match che è di fatto una sorta di spareggio per il secondo posto nel gruppo 1 della Lega B. La squadra di Bojan Cesar e quella allenata dal belga Sébastien Pocognoli si trovano infatti appaiate a quota 4 punti dietro alla Svizzera capolista a punteggio pieno e che già oggi potrebbe ottenere il primo posto matematico in caso di successo contro la Macedonia del Nord, ultima a quota 0 e di contemporaneo pareggio fra Slovenia e Scozia. Ricordiamo che il secondo posto permette di accedere agli spareggi per la promozione in Lega A e che all'andata a Lubiana lo scorso 26 settembre Slovenia e Scozia pareggiarono per 0-0. E se la Slovenia ambisce alla promozione in Lega A, la Croazia deve invece lottare per mantenere il suo posto nella massima serie. Dopo la vittoria di misura in Repubblica Ceca, i croati, inseriti nel gruppo 3, hanno infatti rimediato due pesanti sconfitte per 4-1 in Spagna e addirittura per 7-0 in casa Fiume sabato scorso contro l'Inghilterra. Stasera a Spalato, Morric e compagni si troveranno nuovamente di fronte alla Spagna, campione d'Europa e del mondo in carica, prima nel girone a punteggio pieno. Il CT Slaven Bilic ha chiesto una reazione di orgoglio, chiedendo ai suoi giocatori non necessariamente di vincere ma perlomeno di mettere in campo tutta quell'energia che invece è completamente mancata nell'umiliante battosta subita contro gli inglesi. Ieri sera sempre in Lega A, ma nel gruppo 1 l'Italia ha colto il suo terzo risultato utile consecutivo battendo in casa Bologna per 3-1 la Turchia, già sconfitta l'andata in trasferta per 4-1. Roberto Mancini ha schierato una formazione iniziale diversa per 9 undicesimi rispetto a quella che aveva pareggiato contro la Francia e ha avuto tutto sommato buone risposte. Di Scamacca nel primo tempo e, dopo il pareggio turco, di Calafiori e più esposito nella ripresa le reti degli azzurri, che in virtù del successo per 4-1 della Francia sul Belgio sono ora secondi con 7 punti, ossia 3 in meno meno della Francia e uno in più del Belgio. Squadre queste che si ritroveranno di fronte nelle ultime due partite del girone a metà novembre. La Turchia è invece ultima a quota zero e la panchina del CT italiano Vincenzo Montella è quindi sempre più a rischio. Jannik Sinner non parteciperà più a nessun torneo, almeno fino alla fine dell'anno 2026. L'attuale numero uno del mondo del tennis, fermo a causa di un problema al ginocchio destro, dal successo ottenuto lo scorso luglio a Wimbledon, ha annunciato oggi tramite un video pubblicato sui suoi canali social che la sua stagione è ufficialmente finita, dichiarandosi dispiaciuto in particolare di non poter partecipare alle finali ATP di Torino, torneo che l'altoatesino aveva fatto suo nelle ultime due stagioni. La lunga assenza dei campi di gioco costerà a Sinner anche il primo posto nelle classifiche mondiali. Nelle prossime settimane perderà infatti punti ottenuti nei tornei giocati lo scorso anno e ad inizio novembre verrà quindi inevitabilmente superato dall'attuale numero 2 Alexander Zverev, indipendentemente da quelli che saranno i risultati del tennista tedesco. Nel frattempo oggi la scena se la sono presa due ex numero 1 mondiali, ossia Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Nell'ATP 500 di Pechino il veteranissimo serbo, che nei quarti aveva eliminato proprio Alexander Zverev, ha beneficiato in finale del ritiro dell'australiano Alex de Minaur. Al termine di un primo set molto equilibrato, in cui Djokovic si era comunque imposto facendo suo il tie-break in maniera abbastanza netta, de Minaur ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un problema inguinale. È tornato in campo riuscendo a difendere il proprio turno di servizio nel primo gioco del secondo set, ma si è poi arreso concedendo la vittoria all'avversario. Al di là del modo in cui ha vinto, Djokovic ha comunque dimostrato che, quando la condizione fisica lo sorregge, resta, nonostante i 39 anni, superiore a quasi tutti i giocatori di questo pianeta. Nole, che non ha mai perso un match in vita sua in questo torneo, da lui vinto per la settima volta in carriera, ha conquistato così il suo 102esimo titolo ATP. Prima di oggi il suo ultimo successo era stato quello di Atene, ben 11 mesi fa. Nell'ATP 500 di Tokyo in Giappone è invece ritornato a successo Carlos Alcaraz, che non conquistava un torneo dallo scorso febbraio quando si impose a Doha, prima cioè che i problemi al polso lo costringessero a 4 mesi di stop fra aprile ed agosto. Lo spagnolo ha battuto in finale per 7-6-6-4 il ceco Jiří Lehecka, determinante il tie-break del primo set in cui, sotto per 4-2, Alcaraz ha infilato 5 punti consecutivi, uno più bello dell'altro, vincendo il set prendendo l'inerzia del match. Nel secondo set il break decisivo è arrivato poi al settimo gioco. Per Alcaraz, che aveva vinto a Tokyo anche nella stagione scorsa, si tratta del 27esimo titolo ATP in carriera. Ritornando a Pechino, nella capitale cinese giocano anche le donne in un torneo di livello 1000, ma già orfano delle prime due tenniste mondiali, Yelena Rybakina e Aryna Sabalenka, prematuramente uscite. Oggi si sono disputati i primi 4 ottavi di finale, in cui è uscita anche la numero 5 ceca Linda Noskova, battuta con un doppio 6-2 dalla numero 19 russa Yekaterina Aleksandrova. Avanti invece la numero 4, l'altra russa Mira Andreeva, impostasi sempre con un doppio 6-2 sull'ucraina Daria Snigur. In chiusura ci immergiamo nelle acque cipriote al largo di Limassol, dove sono in corso di svolgimento i campionati mondiali di immersione in apnea. Ieri infatti l'ungherese Sofia Türecik ha stabilito il nuovo primato mondiale femminile di immersione libera senza l'uso di pinne, scendendo fino all'impressionante profondità di 108 metri. La Türecik ha così battuto di 5 metri la precedente primatista, l'ucraina Natalia Zharkova, che si è dovuta accontentare dell'argento, mentre il bronzo è andato alla spagnola Isabel Sánchez Arán, fermatasi a 92 metri.
5: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E son buon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. Vi propongo oggi un approfondimento sull'appena conclusa 14ª edizione del Festival dell'Istrioto. Buon ascolto. Avviata mercoledì scorso a valle con il tradizionale incontro dedicato ai più piccoli, il Festival dell'Istrioto si è quindi trasferito a Sissano, che di anno in anno ospita la manifestazione e che anche questa volta si è articolata in tre serate ricche di appuntamenti che si sono conclusi sabato con la sfilata di gruppi folcloristici e la rassegna di gruppi filodrammatici. Con l'obiettivo di valorizzare l'Istrioto, ovvero le sue cinque parlate ancora in uso, la manifestazione, è un obbligo ricordarlo, è organizzata dalle comunità degli italiani di Sissano per l'appunto e poi Dignano, Galesano, Valle e Rovigno. Noi venerdì sera al programma dedicato alla musica e alle premiazioni dei concorsi letterario e video siamo stati testimoni di grande impegno, partecipazione e anche divertimento. Particolarmente soddisfatti, come rileva Claudio Gerbaz, presidente della C di Sissano, i premiati di tutte e tre le categorie, ma in modo particolare quelli più giovani.
1: Molto contenti sia dell'affluenza, ecco, quest'anno per la prima volta abbiamo messo due schermi fuori perché la sala sta diventando veramente troppo piccola.
0: Cinque comunità che si presentano, cinque comunità che in queste giornate parlano nei loro dialetti.
1: Giusto, nelle nostre parlate siamo sempre più, perché siamo stati tutelati come parlate, quindi cerchiamo di usare questo termine di parlate. Sì, si parla molto, sempre più. Ecco, quello che mi entusiasta è il lavoro che fanno le scuole, che fanno le comunità, perché proprio questa sera avevamo i premi, quindi del concorso, l'anno scorso 30 premi, quest'anno 45, quindi questo è il 50% di più. Quindi sono entusiasti, e quello che a noi entusiasta di più e ci dà la forza di andare avanti sono proprio questi bambini.
0: Ecco, un grande lavoro con i bambini è stato fatto anche nella giornata di apertura, come tradizione vuole, si è svolta a valle, e anche perché state offrendo veramente ai più piccoli quello che loro interessa, e qui mi riferisco ai cartoni animati di Bibi, che ormai si attende così di anno in anno, e poi anche quelli che sono libri, racconti, illustrati.
1: Sì, ecco, faccio un paragone, perché nella giornata di ieri, altro ieri, cioè a valle, abbiamo avuto la richiesta del nostro asilo italiano di Sissano, che è stato aperto il primo di settembre, quindi le maestre volevano partecipare. Gli faccio no, quest'anno no, ecco, posso già annunciare che per l'anno prossimo vorremmo includere anche gli asili, e quindi gli abbiamo proposto di vedere Bibi qui in comunità, lo faremo la prossima settimana, e diciamo così, per giustificarmi oggi sono andato in asilo con tutti i prodotti, diciamo così, che afficarmi, oggi sono andato in asilo con tutti i prodotti, diciamo così, che abbiamo. Le maestre sono state entusiaste perché

0: i nostri traduttori che fanno la traduzione dall'inglese all'italiano, e poi parte il nostro lavoro nelle cinque traduzioni, perché ogni cosa che si fa viene tradotto in rovignese, in vallese, in dignanese o bumbaro, galesanese e fasanese.
1: Tra gli adulti il primo premio per la prosa è stato ritirato dal dignanese Germano Fioranti.
2: Ecco, sì, a Dignano siamo molto orgogliosi, sì, purtroppo non si parla più tanto. Io ho avuto la fortuna di abitare nella casa con i nonni, per cui eravamo sistemati a generazioni, i nonni al piano terra, i genitori al primo piano e più giovani al piano sopra, per cui ogni giorno quando entravo in casa sentivo i nonni discutere fra di loro l'istriotto dignanese o l'istroromanzo, direbbero gli scienziati, dicono che sia più giusto l'istroromanzo che l'istriotto, ma io non voglio entrare in merito. E dall'altra parte, a 500 metri da casa mia, c'erano gli altri nonni materni che anche loro in casa parlavano l'istriotto e anche con i vicini, per cui sono cresciuto e quello che... il mio modo di esprimermi è quello che mi è rimasto nella memoria, anche nel cuore. Ecco, io spero di essere riuscito ad adempiere a questo mio, diciamo, compito che mi sono prefisso, anche in memoria di tramandare. Ho la fortuna di aver tramandato in parte qualcosa a mia figlia, anche grazie a mio papà e mia mamma che sono impegnati prima.
1: A tua figlia, no? Anche lei oggi vincitrice del primo premio dei lavori video. Ecco, tua figlia che noi sappiamo neanche vive in Istria.
2: Sì, ecco, mia figlia vive in Germania da quando aveva 5 anni. Fortunatamente ha una passione per le lingue, per cui è stato molto più facile, è poliglotta, ecco. C'è questa facilità, ci vediamo in media una volta al mese, ogni 2 mesi, ma insomma ci si vede, si passa molto tempo insieme in maniera molto intensiva, e sì, quando si scherza ci sono delle espressioni. Camilleri diceva che il dialetto è poesia, mentre la lingua è informazione, comunicazione, e allora io cerco di aggiungere poesia quando sono con mia figlia, per cui la me peicia, anche se adesso è grande. E sì, la me peicia, ha assorbito molte cose. Dicono che i musicisti hanno più facilità ad apprendere lingue, suoni, eccetera eccetera, per cui a parte le capacità tecniche io penso che ci sia comunque, domina la parte del cuore.
1: La serata è stata dominata dalla musica, con la partecipazione dei mini e midi cantanti nonché dei solisti della comunità degli italiani di Rovigno. C'era grande attesa pure per ascoltare le 8 canzoni inedite in una delle varianti dell'istriotto, 8 brani diversi tra di loro che hanno catturato l'attenzione e le simpatie del pubblico, eseguiti da nomi noti del panorama musicale minoritario ed istriano come Sergio Predengato, Riccardo Bosazzi, Francesco Squarcia, ma anche da voci esordienti come Nicole Maria Cucinici e altri ancora. Un bel modo anche questo per far vivere l'istriotto, rileva Gian Claudio Pellizzer, vicepresidente della comunità degli italiani di Rovigno.
3: In queste persone che organizzano questi eventi si vede la passione, si vede anche la responsabilità di portare avanti questa nostra identità, questa nostra peculiarità. Questi 5 dialetti sono particolarissimi, con delle piccole differenze tra Rovigno, Sissano, Galesano, Valle e così via. Però il bello di tutto questo è aver organizzato questo festival che ha un'importanza incredibile, no? Anche perché poi vediamo tanti giovani che cantano in questo idioma, e in questa maniera ci assicuriamo un futuro, almeno io lo spero, che poi col crescere non dimenticheranno le loro origini, le loro radici. Noi siamo qui appunto per organizzare questi eventi, per inculcare nei più giovani questo senso di appartenenza alla comunità nazionale italiana, a Rovigno, a Valle, a Sissano e così via. Ma questo, oltre ad essere un patrimonio culturale di queste 5 località, è un patrimonio culturale di tutta la regione, di tutto lo Stato, se vogliamo, e anche più avanti, più in là.
1: Ecco, questo lo si vede anche dal fatto che è stato riconosciuto come bene culturale immateriale.
3: E difatti, no, difatti, questo è, essendo stato riconosciuto, vuol dire che anche a livello di Repubblica ci sono persone che sentono il bisogno di avere anche queste peculiarità. Le nazionalità, le minoranze, non mi piace questo termine, ma sono le comunità nazionali, ognuna di loro ha qualcosa di particolare che arricchisce poi tutti quanti.
1: Senta, abbiamo sentito Dignano dire che da loro l'istriotto non si parla più, però viene scritto, interpretato e così via. A Valle dicono invece da noi si parla, a Rovigno la situazione qual è?
3: Beh, logicamente dipende da luogo a luogo, no? Valle è una comunità più chiusa, dove si parlava meno l'italiano standard, dove si parlava meno l'istroveneto, ed è rimasto appunto questo vallese, l'istriotto, no? Rovigno sta recuperando.

0: pian pianino anche con i giovani, anche con l'insegnamento appunto attraverso le canzoni, le poesie, i racconti, si sta recuperando un po' il rovignese. E beh, certo, c'è l'influenza di un po' di tutto a Rovigno, una città turistica dove ci sono tantissimi input di tutti i generi, tantissimi interessi diversi, e per cui è molto più ardua la situazione nel poter e voler mantenere appunto questo nostro idioma. Non è facile, però ci sono, e come si è visto anche questa sera, ci sono giovani, midi, solisti grandi, i più grandi e i più vecchiotti come lo sono io.
1: La forza della manifestazione sta proprio nell'intento comune e nella forte collaborazione che unisce i 5 sodalizi dell'Istria meridionale, hanno confermato pure i rappresentanti delle altre 5 coinvolte che hanno partecipato alla serata assieme ai vice sindaci italiani dell'area e rappresentanti della regione istriana e dell'Unione Italiana. Tra questi c'era pure Manuela Geisa, vice sindaca in quota CNI di Dignano.
2: Siamo giunti alla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto. Io ho avuto il piacere e l'onore di partecipare come presentatrice sin dagli albori, dalla creazione di questo festival. È soprattutto importante per la comunità di Dignano, per la comunità italiana di Dignano, perché il nostro dialetto dignanese, a differenza del sissanese, del rovignese, del galisanese e del vallese, che sono ancora parlati, quello di Dignano vive solamente nei concorsi letterari, quindi più che una parlata vive sulla carta. E qua al Festival dell'Istrioto abbiamo la fortuna di poterlo parlare sia con la filodrammatica che con le canzoni che appunto questa sera vedremo esibirsi. Ecco, una maniera per mantenere vivo soprattutto il dialetto dignanese, che purtroppo non viene parlato nel quotidiano come viene fatto nelle altre comunità istriote.
1: Ecco, valle a valle non si parla l'istroveneto, a Dignano invece è prevalso l'istroveneto.
2: Esatto, a Dignano è prevalso l'istroveneto, probabilmente perché eravamo una città con un'amministrazione cittadina più forte, dove l'istroveneto era lingua amministrativa, mentre nei posti più piccoli come a Galesano è rimasto e si parla tutt'oggi.
1: Quanto è importante, per l'appunto lo dicevi anche prima, ma quanto sono importanti manifestazioni di questo tipo anche per fare in modo di avvicinare il dialetto, in questo caso il dignanese, alle giovani generazioni?
2: Ecco, questa è la sfida più importante e questa è una maniera eccellente per poterlo fare, perché i nostri ragazzi imparano a conoscere la nostra realtà, imparano a conoscere chi sono, da dove vengono, chi erano i loro avi, e soprattutto si divertono, perché chapeau agli organizzatori dell'Istrioto, perché per i bambini organizzano ogni anno qualcosa di nuovo, sia di libri, letteratura, cartoni animati, giochi, c'è una varietà, ed è fatto in maniera molto intelligente il modo di catturare l'attenzione e la curiosità dei bambini per avvicinarsi alla loro lingua, e affinché non venga perduta.
1: La presidente della CI di Galesano, Diriana Del Caro Creglia, che è pure titolare del settore per le comunità degli italiani della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, si è dichiarata particolarmente soddisfatta per la scelta, nell'ambito dell'attività editoriale del festival, della ristampa del vocabolario del dialetto di Galesano d'Istria di Maria Balbi e Maria Moscarda Budic, ed ha raccontato di come il gallesanese, contrariamente a come abbiamo sentito al dignanese, si parla ancora.
3: Sì, e questo è una grande ricchezza, quindi si parla nelle case, viene ancora usato, viene tramandato quello che è fondamentale anche ai bambini, Poi anche come comunità ci impegniamo, anche perché abbiamo diversi gruppi del dialetto, quindi soprattutto per alcune parole che naturalmente vanno nel dimenticatoio, invece in questo modo le ritiriamo fuori e le riusiamo, quindi sicuramente per noi è un pochino più facile rispetto a altri.
1: Ecco, a Dignano per esempio, che è il vostro comune, a Dignano abbiamo sentito si scrive ma non si parla.
3: Sì, noi abbiamo iniziato a scriverlo molto più recentemente rispetto a loro. Loro non lo parlano, però hanno tanti documenti scritti. Negli ultimi 10-15 anni qualcosina anche da noi è uscita, per cui ecco, siamo orgogliosi anche di questo.
1: Quanto sono differenti, ecco, per uno che non li conosce, questi 5 idiomi che si parlano ancora?
3: Allora, diciamo che il dignanese e il rovinese hanno molti dittonghi, per cui è un po' più difficile da capirli. Ci capiamo forse di più galesanesi, sissanesi e vallesi. Abbiamo molte parole simili, mentre, come dicevo, gli altri due sono molto differenti.
1: Questo festival è molto importante anche proprio per il fatto che riesce a unire 5 comunità.
3: E questa è la ricchezza. Alla fine ci si ritrova qua a Sissano in queste 3 giornate, si rivede la gente, si fa comunità, ed è bello stare assieme, vedere le attività, vedere cosa preparano i vari gruppi, ma poi fondamentalmente forse una delle parti più belle è quella alla fine, dove ci ritroviamo a chiacchierare, a condividere diciamo anche la quotidianità, ecco.
1: A fare comunità per davvero.
3: A fare comunità nel vero senso della parola.
1: Anche il vice sindaco e presidente della Comunità degli Italiani di Valle, Fabrizio Fioretti, rileva l'impegno congiunto delle 5 comunità.
4: Certo, Valle anche quest'anno ha dimostrato di essere sempre attiva in questo festival con numerosi premi, con una giornata intera dedicata a Valle, quando abbiamo fatto il laboratorio dei bambini alla palestra comunale di Valle, ma non è solo Valle, diciamo così, ovviamente tutte le comunità sono decisamente molto importanti e questo festival è di cruciale importanza, questo va ribadito per l'ennesima volta, non solo per ricordare la nostra comunità, ma per proprio far rivivere i nostri dialetti, che ovviamente sono praticamente il midollo spinale, la cosa più essenziale delle nostre comunità, di questa parte dell'Istria.
1: Ci sono diverse varianti, tutti lo sappiamo, dell'istrioto, quello vallese si parla ancora. Lavorate molto soprattutto con le nuove generazioni affinché questa ricchezza, che è una ricchezza anche del territorio, non vada perduta.
4: Certo, grazie alle nostre immancabili e insostituibili maestre lavoriamo tutte le settimane con i nostri ragazzi, le nostre bambine ovviamente. Il fatto è che grazie a questo lavoro incessante manteniamo vivo la nostra lingua, il nostro favelà, perché noi lo abbiamo, il nostro favelemo, quindi il nostro favelà lo manteniamo vivo, attivo, anche perché molti bambini vengono, una cosa bella, importante, che vanno al negozio oppure al bar e parlano in vallese e poi qualcuno deve comprenderli e deve saper rispondere, quindi è una cosa che ci rende molto orgogliosi.
1: Dialetti che comunque se la devono vedere con altri dialetti che vengono parlati con più frequenza, come ad esempio l'istroveneto.
4: Sì, però noi a Valle, parlo per Valle perché in questo caso sono stato interpellato, a Valle l'istroveneto non ha fatto molta breccia come da altre parti. Noi abbiamo il nostro vallese, il nostro idioma, quindi parliamo quello.
1: Ecco, a Valle si è tenuta la giornata d'apertura come tradizione vuole, anche di questa 14ª edizione, quella la giornata, prima giornata dedicata ai bambini, però c'è stata anche questa novità di questa tabella che avete inaugurato.
4: Sì, è una tabella fortemente voluta onestamente da me. anche perché me ne sono innamorato qui a Sissano quando ero la prima volta, ho visto questa tabella, avevo espresso già quella volta il desiderio di avere una tabella simile a Valle. Quest'anno è andata in porto finalmente, adesso dobbiamo trovare una ubicazione esatta, se così posso dire, un'ubicazione che possa proprio essere al centro, diciamo così, di chi passa per Valle, ed è una tabella che ha un doppio significato, a parte essere stata scritta in vallese. L'altra cosa più importante è il fatto di essere stata proprio, di essere il simbolo all'entrata di Valle, di avere il vallese attaccato ad un muro, ad un pannello, quello che è, ma comunque è un simbolo che quando entri a Valle vedi quelle lettere, quelle parole, capisci di essere entrato in un posto che ha una storia molto lunga.
1: Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin, che ha guidato per diversi mandati la comunità degli italiani di Sissano e che è uno degli ideatori del festival ed è stato a capo dell'organizzazione delle precedenti edizioni, si è dichiarato più che soddisfatto.
5: Sì, dopo 14 anni di intensa attività per vedere realizzato questo progetto del festival, che è qualcosa di più di un solo festival o di una sola 4 giornate, ma si tratta di un lavoro annuale, un lavoro che va dai più piccoli agli iscritti, alle filodrammatiche, a canzoni, alle ricerche, al riconoscimento, alla creazione di centri scientifici, quindi tante cose in 14 anni. Questa sera però è forse, per me, posso dirla, la più sentita, emozionata come edizione, perché quando riesci a creare, a partecipare, a dare qualcosa alla comunità nazionale italiana, ma poi quando vedi che le cose che hai contribuito a creare hanno preso un passo importante e sono passate sulle spalle di altri tuoi collaboratori, amici, connazionali, e quella volta puoi dire di essere soddisfatto perché sei riuscito nell'intento.
1: Ecco, si può dire che hanno avuto un buon insegnante.
5: Siamo stati una buona squadra e da una squadra può nascere anche una forza motrice importante, però sono sicuro che c'è un futuro per questo festival, ma io direi c'è un futuro per l'identità delle parlate autoctone nostre, quelle radici più profonde della nostra identità, diciamo così, istriana, italiana, della componente della comunità nazionale italiana accanto all'istroveneto. Teniamo forte, dobbiamo tenere, questa è la vera rappresentanza della nostra identità, della nostra appartenenza, e ne dobbiamo andare fieri e dobbiamo lavorare tutti assieme per vedere un futuro a queste nostre peculiarità linguistiche, ma culturali direi anche, perché non parlare anche di civiltà e di farle conoscere alla maggioranza, a tutti quanti, e di quello che è la cosa forse più importante, sì, la famiglia, perché si tramanda nella famiglia, all'interno delle famiglie, però oggi abbiamo asili, abbiamo scuole, collaboriamo di più con queste istituzioni, perché possono nascere ancora tante belle cose.
1: La forza di questo festival, forse posso sbagliare, ma mi sembra di no, sta proprio nella squadra, nella voglia di lavorare assieme, perché non dimentichiamo che per la sua realizzazione c'è la collaborazione di ben 5 comunità degli italiani.
5: 5 comunità degli italiani, 5 realtà che più di mezzo secolo hanno creato attività anche di valorizzazione e tutela dei propri idiomi, ma mai hanno scambiato e condiviso tra loro esperienze, modi di fare, modi di coltivare, modi di valorizzare, e il festival è riuscito a fare questo, è riuscito a fare anche qualcosa di più con riconoscimento a patrimonio immateriale della Repubblica di Croazia, che è nato grazie a questo primo contatto. Siamo riusciti a fare grandi cose e credo che qui è qui il punto di forza, ma sarà anche in futuro quella forza motrice che porterà ancora tanti risultati e che ci aiuterà molto a mantenere la nostra identità.
1: Lavorate molto e lo si è visto anche quest'anno, soprattutto con le giovani generazioni, tutte le comunità,
5: le nuove generazioni, giusto, le giovani generazioni, non uso sempre il termine che si usa molto, sono il nostro futuro, sono il nostro presente. In questo momento per la comunità nazionale italiana i giovani sono il presente che daranno futuro.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui da Lionella Pausin Acquavita. Un grazie per l'averci seguito, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: E si apre così con la nostra inconfondibile sigla Album Charts, il programma di Radio Capodistria in diretta grosso modo alle ore 18 di tutte le domeniche, in replica notturna con un piede già nel lunedì, in seconda battuta il martedì sera, sulle frequenze di Radio Capodistria con il sottoscritto Andrea F, che vi dà il benvenuto nel mondo delle classifiche. Classifiche ufficiali, classifiche ufficialissime di vendita degli album, per questo si chiama Album Charts, in Inghilterra, Stati Uniti d'America e Italia. In genere, in coda, abbiamo l'assaggio, l'anticipazione di quello che è il nostro solo, unico e inimitabile featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Ma dico in genere perché questa domenica invece non ce l'abbiamo. Perché? Perché lo spazio per il featured album è quello del lunedì, in cui ogni lunedì nell'ambito di pomeriggio ore 4 per mezz'ora ci ascoltiamo ogni volta un disco nuovo dalle 17 alle 17:30 in pomeriggio ore 4 che parte alle 16 o la notte da 1 all'1 e mezza del mattino se ci ascoltate a partire dalla mezzanotte. Invece questa settimana facciamo eccezione, non abbiamo l'album della settimana perché lunedì avremo un'intervista. Un'intervista con un ospite che è anche uno dei migliori autori e cantautori italiani, Bungaro, che torna in Slovenia in concerto dopo la sua ospitata quest'estate al Festival delle Melodie del Mare e del Sole, torna all'Auditorio di Portorose mercoledì 7 per un concerto e soprattutto per presentare il suo nuovo album al gran completo con tutta la sua band, un'occasione ghiotta perché fra l'altro è l'unico concerto vicino a noi, mi sembra che il tour lo porti a Milano ma non certamente in Friuli Venezia Giulia, quindi noi parleremo di questo concerto e di questo album con Bungaro in diretta, per cui niente album della settimana, però grande musica comunque. Adesso arriviamo a noi, alle classifiche, anzi prima alle frequenze, le frequenze ineffabili di Radio Capodistria, inconfondibili pure quelle, 1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria, molto semplice come il nostro nome, oppure in streaming web completamente gratuito sul nostro sito ufficiale, senza account, senza password, senza perdite di tempo e denaro, o di privacy, anche www.radiocapodistria.com. Sì, Radio Capodistria, tuttattaccato.si, c'è un player, è molto semplice, basta cliccare e vi arriva la nostra musica. Adesso sì che siamo pronti con la classifica britannica, la prima che noi vediamo, una top 100 compilata dall'Official UK Charts Company, centesima posizione questa settimana per un grande disco, una compilation di un grande artista, uno dei più grandi della musica di tutti i tempi, Bob Marley con il suo Greatest Hits, Bob Marley and the Wailers, naturalmente una ghiotta occasione per andarcelo ad ascoltare.

Ma sarà poi in fondo amore? Chissà cos'è, se questo è o non è amore, quello che si chiede Bob Marley con i suoi Wailers in Is This Love. Grande canzone, naturalmente, per un grandissimo artista. Numero 100 questa settimana nella classifica britannica, ci ha dato il benvenuto alla grande nel mondo delle charts, qui ad Album Charts su Radio Capodistria. Ancora ben sintonizzati da Andrea F, tuffiamoci subito nella top 10 per sentire, come sempre, tre brani di tre artisti in rappresentanza di tre album. Numero 10 c'è Noah Kahan con The Great Divide. Numero 9 la compilation The Highlights di The Weeknd. È un po' di tempo che non ce lo ascoltiamo, direi che possiamo rimediare.

Starboy The Weeknd, proprio uno dei primissimi, se non il primissimo grande successo con il quale abbiamo iniziato a conoscerlo, dalla compilation The Highlights, numero 9 nella classifica inglese, la classifica della Official UK Charts Company. Numero 8 la compilation Time Flies 94-2009 degli Oasis. Numero 7 la compilation 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac. Numero 6 Roger Taylor dei Queen con Violence Insane in a Beautiful World, ci siamo ascoltati la settimana scorsa. Numero 5 la bella e brava Olivia Dean con The Art of Loving, una voce di quelle che mi fa sempre piacere ascoltare. Questa è Lady Lady.

Lady Lady, bravissima Olivia Dean da The Art of Loving, numero 5 nella chart Made in UK. Numero 4 subito sopra c'è Visitor di Sienna Spyro, terza posizione per Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Come sempre anche questa è un'occasione che non mi lascio scappare per ascoltare il suo duetto con Robert Smith, What's Wrong With Me.

0: I think you're what's wrong with me, cioè penso che tu sia quello che non va con me. Pensate che dichiarazione d'amore al contrario, state influenzando la vita di qualcuno al punto tale da rovinargliela praticamente, no? Olivia Dean e Robert Smith dalla classifica britannica, dalla quale ci congeliamo con questo brano, ma devo ancora scoprire con voi le posizioni di testa. Difatti Olivia Rodrigo sta alla numero 3, numero 2 c'è The Essential Michael Jackson e in testa quello che è stato il nostro featured album della settimana scorsa. Si scrive Beaba Dubi, ma si legge Bibi Dubi ed è Pylon. Con questo passiamo alla classifica americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tantissime e noi con grande modestia ci fermiamo verso la centesima, come facciamo del resto per la chart italiana e quella britannica, che sono delle top 100. Comunque, alla numero 200, ve lo dico a titolo di informazione, c'è Doja Cat con Planet Her, ma in centesima posizione troviamo il Greatest Hits dei Creed, disco che usciva nel 2004. Su questo disco ci sono un sacco di brani molto forti di questa band, alcuni che abbiamo trasmesso anche qui sulle nostre frequenze, come ad esempio il singolo My Sacrifice. Please.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: My Sacrifice, potenza dei Creed, dall'album Weathered che usciva nel 2001, la compilation che lo contiene, che sta alla numero 100 questa settimana, il loro Greatest Hits invece usciva nel 2004. Entriamo nella top 10 americana, numero 10 Stick Season di Noah Kahan, numero 9 c'è Drake con Iceman, ultimamente anche dalle nostre parti si sente parecchio una canzone intitolata Make Them Cry.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: For real. And this time, ask me to dig deep, I'll gladly explain it. Yeah. Ice.
1: Make Them Cry, 5 minuti e passa di rap made in Canada, firmato Drake. Con questo penso di aver completato la mia quota di rap settimanale per quel che riguarda i nostri programmi e le mie scelte personali, che sapete non sono molto rappettare. Comunque lui nella classifica statunitense sta andando fortissimo oramai da settimane, 19 settimane di presenza per Iceman, questa settimana alla numero 9 della classifica di Billboard. Genea Iko con Westside Whimsy sta alla numero 8. Pylon, nuova entrata per Bibi Dubi, che trovavamo anche al vertice della chart britannica. Evidentemente anche negli Stati Uniti ascoltano album charts, ascoltano il nostro spazio featured album e poi ogni tanto si fanno influenzare positivamente. Se ci credete, va benissimo. Alla numero 6 invece c'è Noah Kahan con The Great Divide e questa volta ce l'andiamo a sentire.

Doors di Noah Kahan, da The Great Divide, alla numero 6 nella chart di Billboard, uno dei due suoi album nella top 10 americana. Difatti al numero 10 c'è anche il disco precedente, Stick Season. Numero 5 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che già ci siamo ascoltati dalla classifica britannica. Numero 4 c'è Morgan Wallen con I'm the Problem, e l'epopea del country, successi country che entrano nel mainstream statunitense, continua anche alla numero 3 con Riley Green e il suo nuovo album intitolato That's Just Me, nuova entrata. Numero 2 c'è Dandelion di Ella Langley. Parlavo di country, beh, Ella Langley, ce l'andiamo a sentire.

0: Dandelion, questo fiore dal quale ha preso il titolo l'album di Ella Langley, non è uno dei singoli attuali, uno dei singoli precedenti, ma è forse anche una delle canzoni più belle del disco, diciamo la verità, una di quelle meno stereotipicamente country, anche questo indubbiamente andava detto. Allora, siamo in fondo alla classifica statunitense, devo ancora dirvi soltanto che la numero uno arriva, anche qui chiaramente come era da prevedere, come nuova entrata, Miley Cyrus, anzi adesso si chiama soltanto Miley, se no si arrabbia, con il nuovo disco intitolato Bass Persuades, il basso che persuade, a differenza dell'album. Ci sta un pochino di cattiveria, ci è un po' delusi almeno con certe cose Miley, ma forse sul disco troveremo anche degli spunti interessanti, vediamo più in là, perché lo troviamo anche nella classifica italiana, ve lo dico subito, la terza ed ultima chart che noi vediamo, poi non c'è lo spazio featured album, ve lo ricordo ancora una volta, perché lunedì al posto dell'album della settimana in pomeriggio ore 4, 17:30 o la notte dalla mezzanotte in poi, quindi dall'una all'una e mezza del mattino, avremo un'intervista con Bungaro che arriva in concerto dalle nostre parti mercoledì 7 in quel di Porto Rose. Comunque, adesso siamo nella classifica italiana, terza ed ultima che noi vediamo, una top 100, quella compilata ovviamente dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. E in centesima posizione trova Tedua con Ryan Ted, io mi fermo soltanto di una posizione più su, dove c'è il signor Edoardo Derme, ovvero sia Calcutta, con quello che era un suo disco di molto tempo fa, lui era ancora molto giovane, non sapeva forse usare la voce talmente bene come avrebbe voluto, o perlomeno non come la sa usare bene oggi, si sente anche in quelli che erano alcuni dei singoli comunque bellissimi del disco, tipo Cosa mi manchi a fare, o questa che era anche la traccia di apertura del suo album, l'album era mainstream, la canzone era Gaeta.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

A questa coda un po' semipsichedelica, effetto sonoro tipo vortice, questa Gaetano di Calcutta dal suo album Mainstream, oggi alla numero 99 della classifica italiana, ci è servito come ottima scusa per entrare nel mondo delle charts made in Italy. Andiamo subito nella top 10, dove troviamo anche qui Miley Cyrus con Bass Persuades, anzi Miley, devo correggermi ogni volta, scusate, sono tanti anni che siamo abituati a chiamarla con nome e cognome, adesso improvvisamente dobbiamo disabituarci del cognome. Allora, le vogliamo dare una seconda chance? Io dicevo che il primo singolo, la title track del disco, non è che mi abbia fatto una grande impressione, sembravano i rimasugli di casa Madonna dell'epoca della dance, del suo trip particolarmente elettronico, ma ci sono forse anche delle cose dalle sonorità un po' diverse, almeno un po' diverse, sull'album di Miley, come per esempio questa.

0: Beh, ma anche questa ha una coda semi-psichedelica, un po' vorticante. Forse Calcutta era anticipo sui tempi, sul suo album Mainstream. Miley, Let's Get Married, sposiamoci, se ve lo chiede lei con quella voce e anche con quel fisico, onestamente si fa difficoltà a dirle di no, no? Diciamo il vero. Molto diverso rispetto al singolo Bass Persuades che presentava l'album, qui ci sono più tracce di quella Miley Cyrus che ricordavamo prima che si trasformasse in soltanto Miley e uscisse con il suo decimo album, oggi alla numero 10 anche della classifica italiana. Numero 9, Comuni Immortali, Achille Lauro. Numero 8, Joliet, Dio lo sa, atto secondo. Settima posizione per Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. Numero 6, c'è Mediterraneo dopo il mare di Brescia. Numero 7, Olly, Tutta vita, sempre e tutto successo sempre per questo album. Da Sanremo in poi non si è mai schiodato dalla top 10.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olly, scelta quasi d'obbligo. Se fate un programma che parla di classifiche, che va in onda di domenica, e Olly nella classifica italiana ormai è presente da mesi e mesi, mi sembra che quantomeno possiamo dire che ci sta. Posizione numero 5 questa settimana, numero 4 Vangelo di Shiva, seconda posizione Joliet Tutto è possibile, lo stesso Joliet che sta anche al numero 8 con Dio lo sa, secondo, e in testa 22 Simba, come più giusto dire, con il disco nuovo. Però in mezzo ho saltato la numero 3 perché c'è Lucio Dalla con Sono Lucio. Questa antologia straordinaria, i brani sono stati anche rimasterizzati in alta qualità digitale, insomma tutta una serie di cose, ma la qualità musicale è quella che conta di più, e quella di Lucio Dalla si è fatta sentire in tutti i decenni, non solo il Lucio classico degli anni 70 o degli anni 80, ma anche quello più contemporaneo di canzoni straordinarie, toccanti e sorprendenti come Ayrton.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

Penso che ogni commento sia superfluo. Il genio di Lucio Dalla, Ayrton, dedicata a Ayrton Senna, alla scomparsa di questo grande della Formula 1, ma anche della nostra società, del nostro tempo, di un tempo che forse tutto sommato abbiamo purtroppo anche oramai perso. Allora, siamo addirittura d'arrivo. Questo sarebbe tutto, saremo al momento dei saluti. In genere c'è il featured album, oggi non c'è perché il lunedì al posto del featured album intervista in diretta con Bungaro per parlare del suo concerto del Fuoco Sacro Tour, il suo nuovo album che lo porta a Porto Rose mercoledì 7, quindi è l'unica data qui nelle vicinanze, per cui direi assolutamente affrettatevi. E io, per concludere, visto che siamo di domenica, vi dedico un brano, dai. Questo era un brano di Morrissey nella versione originale, ma venne ripreso anche dai Pretenders. È una canzone che dice molto saggiamente che ogni giorno può essere come domenica, a patto naturalmente che la domenica sia una bella giornata, magari una giornata di buona musica. Every day is like Sunday. Un saluto, un abbraccio a tutti voi da Andrea F.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E Sambon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
3: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Besonbon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
3: Pa-ra-pa-pa.
4: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
5: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo.
6: Dai, tocca a te adesso.
5: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
4: No, ma posso fare questo, senti.
5: No, lascia perdere, faccio io.

Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Jacopo d'Istria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E Sombon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea. Domani, 7 ottobre, alle ore 16.
3: Nottetempo.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, oggi è il 6 ottobre, il mese è appena iniziato, le foglie iniziano a cadere e la musica come sempre ci ricorda che tutto passa. Siete su Radio Capodistria, questo è Pomeriggio Re 4, io sono Samuel, oggi parliamo di regine, di chitarristi immortali, di batteristi che hanno inventato un genere, di cantautori italiani che ci hanno lasciato troppo presto e di un uomo che nel 1998 fu votato come la più grande star degli ultimi 30 anni e che oggi, a distanza di 10 anni dalla sua morte, continua ad essere celebrato con mostre, dischi e spettacoli sinfonici, perché si sa, cari amici, alcune leggende non muoiono mai, ma semplicemente si trasformano in marchio. Iniziamo da una voce che ha fatto piangere il Portogallo intero. 1999, muore Amália Rodrigues, la regina del fado. Era nata a Lisbona nel 1920, una voce che ha trasformato la saudade in arte, il dolore in bellezza, la nostalgia in una lingua universale. Fado Português, uno dei suoi brani più celebri, un inno alla tristezza che si fa canto, alla perdita che si fa memoria, e questa è la canzone che abbiamo sentito in apertura. Fado Português, quindi, Amália Rodrigues. E prima di continuare con le ricorrenze, una parentesi, cari amici: domani, mercoledì 7 ottobre alle 16, Radio Capodistria parteciperà ad un evento speciale, un concerto radiofonico che coinvolge tutti gli 8 programmi di Radio Slovenia, la rete di cui facciamo parte. Si chiama Uglasceni, che significa accordati, sintonizzati, ecco perché sì, a volte anche le radio si accordano, come dire, e non è una cosa che capita tutti i giorni. Quindi ecco, domani andrà in onda, ripeto, alle 16, in diretta dai vari studi delle radio slovene, il grande concerto radiofonico che vedrà protagonisti tutti gli 8 programmi di Radio Slovenia, rete ormai prossima al secolo di attività. Quindi un'ora di musica che attraverserà generi e interpreti, la Big Band e l'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, il gruppo Alo Stari, Mia Žnidarčič, il gruppo vocale Kresnik del Carso, Tomi Meglić e Nate Škofić, l'ensemble di Cetre Uj Moravidek, poi Petra Widmar e Tadej Tomšić. Per quanto riguarda Radio Capodistria, invece, si esibirà Piero Pocecco, membro della leggendaria band I Faraoni, con E Tristemente, leggendaria canzone che vinse il Festival delle Melodie del Sole del Mare a suo tempo a inizio anni 90. Ecco, il concerto sarà trasmesso in diretta e contemporaneamente dagli studi di Capodistria, Ljubljana, Maribor e Lendava. Quindi saremo uglasceni, saremo accordati anche su Radio Capodistria. Mercoledì, quindi domani, non mancate, alle 16 avrò io l'onore della conduzione. E ora torniamo alle ricorrenze, perché il 6 ottobre è anche il giorno in cui, ecco, è nato un cantautore italiano che ci ha lasciato troppo presto. 1945 nasce a Teramo Ivan Graziani, chitarrista, ricordo, degli Anonima Sound, poi cantautore, una voce graffiante, una chitarra che sapeva di rock e di poesia, una capacità unica di raccontare l'Italia senza retorica. Kryptonite è uno dei suoi brani più celebri, una canzone che parla di dipendenza, di fragilità, di una forza che ti distrugge. Ivan Graziani morirà il 1 gennaio 1997 a soli 51 anni. Ascoltiamo Kryptonite.

Ivan Graziani pubblicò Kryptonite nel 1982 nell'album Ivan Graziani, uno dei suoi lavori più interessanti di quel periodo. E il titolo è già un piccolo programma, perché la Kryptonite è quella sostanza che può mettere in crisi persino Superman. Graziani invece la usa come metafora di qualcosa che può mandare in tilt anche chi normalmente sembra invulnerabile, perché alla fine, ecco, anche i supereroi hanno il loro punto debole. Kryptonite, la pietra che indebolisce Superman. Ecco, Ivan Graziani l'ha cantata con la voce di chi sa che la debolezza a volte è l'unica cosa che ci rende umani. E dopo Ivan Graziani, un batterista che ha inventato un genere, o almeno ecco ha contribuito a inventarlo. 2019, muore Peter Edward Ginger Baker, fondatore dei Cream. Era nato nel Regno Unito nel 1939, un batterista che ha trasformato il rock in jazz, il jazz in rock e la batteria in uno strumento solista. Sunshine of Your Love, il suo manifesto, un riff che ti entra nelle ossa, un ritmo che ti fa muovere i piedi, una canzone che non invecchia mai.

Sunshine of Your Love, il sole del tuo amore. Ginger Baker se n'è andato nel 2019, ma il suo ritmo, quello continua a suonare, anche se la batteria oggi è spesso programmata da un computer, ma lui in qualche modo continua a farci credere che il ritmo umano è in qualche modo insostituibile. E dopo il ritmo umano, un chitarrista che ha trasformato il rock in spettacolo, un uomo che ha fatto della velocità un'arte, del virtuosismo un marchio e della gioia di suonare una ragione di vita. Nel 2020 muore Edward Ludwig Eddie Van Halen, chitarrista e fondatore con il fratello Alex. Dave Van Halen, appunto, era nato a Nijmegen in Olanda nel 1955, un genio della chitarra, un innovatore, un uomo che ha fatto del rock un circo di fuoco e di sorrisi. And Talking About Love è uno dei suoi brani più celebri, un riff immortale, un inno alla passione, alla giovinezza e alla voglia di spaccare tutto.

And Talking About Love, non sto parlando d'amore. Eddie Van Halen se n'è andato nel 2020, ma la sua chitarra e questi riff poi ecco continuano a risuonare nelle nostre teste oggi, soprattutto quando il rock è diventato quasi più un museo che una pista da ballo, ma insomma ecco, queste teniamocelo stretto. Chiudiamo il primo blocco con un uomo che nel 1998 fu votato come la più grande star degli ultimi 30 anni, un artista che ha attraversato musica, moda, cinema e arte senza mai perdere la sua capacità di sorprendere, un uomo che a 10 anni della morte ecco, continua ad essere celebrato con un programma internazionale di eventi che durerà tutto il 2027. Sto parlando ovviamente di David Bowie. Tra l'altro nel 1998 la rivista londinese Time Out pubblica un sondaggio dell'industria musicale che classifica le più grandi star degli ultimi 30 anni. Al quinto posto Marvin Gaye, quarto James Brown, terzo Bob Marley, secondo i Beatles, il primo posto va a David Bowie. Nel 1984, sempre il 6 ottobre, Bowie conquista tra l'altro la vetta della classifica britannica per la sesta volta con Tonight, che include il singolo Blue Jeans.

Blue Jean di David Bowie. Nel 2027 questo grande artista avrebbe compiuto 80 anni. Per celebrarlo prende forma Bowie AT, un programma internazionale di eventi, mostre, pubblicazioni e collaborazioni che accompagnerà l'intero anno. Tra le iniziative, una collaborazione con Nordstrom per collezioni ispirate all'estetica di Bowie, una mostra alla Rock and Roll Hall of Fame, una grande esposizione fotografica a New York e West Hollywood, uno spettacolo sinfonico che metterà in dialogo la voce di Bowie con la musica di Philip Glass e il percorso espositivo David Bowie on Tour al Victoria and Albert Museum. Bowie morì il 10 gennaio 2016 a 69 anni e soltanto due giorni prima, nel giorno del suo compleanno, uscì il suo ultimo album Black Star, da cui ascoltiamo Lazarus. E con questo Lazzaro la nostra prima parte volge al termine. Ora una pausa, poi la seconda parte dove la musica si fa più nuova. Tra poco.

Bentornati su Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Oggi parliamo di band che invecchiano e si mettono a ballare, di cantautrici Capodistria. Oggi parliamo di band che invecchiano e si mettono a ballare, di cantautrici che fondono appalacchi e psichedelici.

I get noise, sento rumore, ricevo rumore. Insomma, gli Arab Strap hanno passato la vita a raccontare la disperazione con ironia e oggi con questo nuovo album aggiungono un tocco di ballo. Andiamo avanti, Angela Autumn è la prossima, Believer è il titolo dell'album. Cresciuta negli Appalachi in Pennsylvania occidentale, Angela Autumn trasmette il paesaggio montano attraverso la sua voce e il suo banjo clawhammer. Il suo secondo album è un, beh, come possiamo definirlo, un crogiolo musicale che fonde folk tradizionale, indie rock, psichedelia, pop e country gotico. Sì, avete sentito bene, è una ricetta particolare. La chiamano la rosa degli Appalachi, ma lei è interessata tanto all'era moderna quanto alla tradizione. Millionaire Money è il singolo che anticipa questo viaggio tra passato e presente. Sentiamolo, Angela Autumn.

Millionaire Money, soldi da milionario. Angela Autumn ci porta in un mondo dove il banjo incontra la chitarra grunge, dove il folk si tinge di psichedelia. Ecco, tanto per parlare di milionari, quelli di oggi sono più interessati a comprare montagne che a scalarle. Eh sì, che dire, meno male che c'è Angela Autumn a farci credere che forse le radici contano ancora qualcosa. Locust, Spectral Plus, il progetto dell'iconico musicista elettronico inglese Mark Van Hoen, che presenta un nuovo album, edito da Todo Records. Una raccolta decisamente eclettica che attinge a influenze classiche come Giorgio Moroder, Brian Eno, My Bloody Valentine e diciamo Boards of Canada. Con un cast di musicisti poi, insomma, che include Neil Halstead degli Slow Dive, Natasha Morrow, Nick Holton e Griff Spex, Long Distance Lover è uno degli estratti che anticipa questo viaggio tra elettronica e sogno. Locust.

Long Distance Lover, amante a distanza, Locust ci porta in un universo dove l'elettronica incontra il dream pop, dove le tessiture si fanno liquide, i ritmi si fanno ipnotici. Mannaggia, cosa ho detto. Comunque, cari amici, bisogna dire, peccato che l'amore a distanza oggi è più una condanna che un romanticismo, ecco. Succede anche molto spesso ed è molto comune, ma lui comunque, Locust, continua a suonare, a farci credere che forse la distanza può essere colmata dalla musica. Chissà, comunque molto bella Long Distance Lover. Passiamo a i Bibio Sound Machine. Chi sono? Allora, collettivo londinese, il più chiaro esempio della loro missione è promuovere amore, unità e resistenza attraverso la musica. I Bibio Sound Machine tornano sulla scena con Chopping Mountain, album prodotto da Max Granhardt. Il disco fonde stili e origini disparate in una miscela inebriante. Le canzoni che ho scelto sono Concept of Love e Burning Lagos, due estratti che mostrano la loro capacità di unire il pubblico con ritmi trascinanti. Concetto d'amore e fuoco a Lagos, ecco, i Bibio Sound Machine ci portano in un mondo dove la musica è una forma di resistenza, come dicevo, e dove il ballo è un atto politico. Cari amici, l'amore e l'unità possono ancora cambiare qualcosa? Bella domanda, pensiamoci ascoltando Concept of Love e Burning in Lagos degli Bibio Sound Machine. Ora una pausa, poi la quarta ed ultima parte, dove chiuderemo con un'altra manciata di canzoni e con la nostra solita amara riflessione sulla fine dell'estate.

0: say to make me change my mind. Goodbye.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati su Pomeriggio Re 4 Radio Capodistria. Siamo nella terza parte. In apertura abbiamo ascoltato Want You to Love dei Son Lux. E già che parliamo di musica costruita con criterio, possiamo passare a uno che di musica ne ha costruita parecchia, Mick Harvey, uno quello ecco che per anni ha lavorato al fianco di Nick Cave, contribuendo a definire una certa idea di rock oscuro, teatrale, è anche molto elegante, una di quelle persone che dimostrano che si può fare musica cupa senza necessariamente sembrare depressi davanti ad una webcam. Mick Harvey ed Amanda Acevedo tornano con il loro terzo album in duo, Psychedelia in White, il titolo, un disco che si muove verso territori più selvaggi e sperimentali, tra immagini oniriche, riferimenti mitologici e una certa idea di speranza che nel mondo attuale ecco rischia seriamente di essere classificata come materiale sospetto. Ma comunque il singolo Perfect Storm, quello che andiamo a sentire, racconta proprio questa tensione, ombre, luce, disperazione e possibilità di redenzione, insomma una tempesta perfetta che è anche il modo più elegante per descrivere la situazione generale senza dover citare nessun telegiornale, ecco diciamo così. Perfect Storm.

Perfect Storm di Mick Harvey insieme ad Amanda Acevedo non ha evidentemente nessuna intenzione di smettere di esplorare il lato oscuro delle cose, meno male, perché quando tutto intorno sembra scritto da qualcuno che ha perso il controllo del copione, fa decisamente bene ascoltare musica capace di, come dire, stare dentro le contraddizioni senza risolverle con una frase motivazionale o quelle cose lì. Ecco, la speranza quindi c'è. Adesso cambiamo completamente scenario, dalla malinconia esistenziale passiamo a New York, città dove anche il collasso nervoso può diventare un progetto artistico. Torna Pretty Sick, il progetto di Sabrina Fuentes con Anarchy, un disco che lascia alle spalle buona parte del grunge degli esordi per infilarsi dentro elettronica, rave, shoegaze, rap e rock alternativo. Ecco, un solo genere non era abbastanza, quindi aggiungiamo ancora qualcosa. La cantante dice di avere la brutta abitudine di fare in modo che tutto ciò che ascolta finisca per riflettersi nelle sue canzoni. Quindi, chissà se questa è una brutta abitudine, direi che nel mondo della musica di oggi è ancora una delle migliori che si possano avere. Molto meglio assorbire le musiche che passano intorno piuttosto che passare la vita a ripetere la stessa canzone con un ritornello nuovo. Ascoltiamo dei Pretty Sick, Home Height e Anarchy.

Tom Hyde e Anarchy, Pretty Sick, il caos viene passato qui attraverso chitarre, sintetizzatori, beat elettronici e shoegaze, è restituito in forma musicale. Il risultato è sporco, come avete sentito, anche insomma distorto, un po' anche schizofrenico, ma molto sincero e newyorkese più che mai. E dalla New York contemporanea passiamo ad un artista che ha sempre avuto un rapporto piuttosto complicato con il concetto di contemporaneità. Sto parlando di Steven Wilson. Il 6 novembre per Fiction Records arriva Requiem for a Village, il nono album di Steven Wilson, un lavoro intimo, ambizioso, volutamente eccentrico, costruito come un'opera cinematografica di 54 minuti. Wilson ha scelto strumenti organici e ha rinunciato all'intelligenza artificiale e alle tecnologie correttive, quindi ecco, bisogna rendergli atto di questo approccio coraggioso. La narrazione è stata scritta da Andy Partridge degli XTC e affidata alla voce di David Tennant. Un concetto quasi sovversivo ormai, cari amici, un posto dove le persone esistono ancora senza dover necessariamente produrre contenuti. Terrificante. Questo è Requiem for a Village, Steven Wilson.

0: paternity.
1: Requiem for a Village, un viaggio immaginario in un luogo che sembra esistere fuori dal tempo, costruito attraverso musica, narrazione e memoria. Ecco, in una società dove spesso manca la possibilità di stare in un posto senza doverlo fotografare, recensire, geolocalizzare e trasformare immediatamente in una storia Instagram, Steven Wilson invece ci costruisce un intero mondo e per 54 minuti possiamo almeno, ecco, in qualche modo ascoltare musica e fingere che non ci siano notifiche. Un lusso ormai quasi fantascientifico. Ora arriviamo a Emma Ruth Rundle, cantautrice, chitarrista, artista visiva e poetessa di Portland, già nei Nocturnes e nei Marriages, e attualmente parte dei Red Sparrows. Con This Killing Times, pubblicato da Aaron Child, arriva il suo sesto album solista. Ed ecco, quindi, è il momento forse meno indicato della trasmissione per aspettarsi allegria. Ma d'altra parte, avete ascoltato il titolo, This Killing Times. Ecco, ecco, che volete aspettarvi? Non Lovely Summer o altre cose, no. Quindi questi sono tempi che uccidono. Emma Ruth Rundle non sembra particolarmente interessata a far finta del contrario. Quindi, insomma, materiale leggero, si potrebbe dire, perfetto per un pomeriggio alla radio. Rundle però non costruisce un semplice manifesto di rabbia, ma nel disco entrano anche amore, desiderio di connessione, bisogno di compagnia e la ricerca di qualcosa che possa funzionare come balsamo davanti alle parti più violente dell'umanità. Che, insomma, ecco, è forse proprio questa contraddizione, ecco, a rendere il disco interessante. La resistenza quindi è qualcosa di non tanto eroico, ma piuttosto di faticoso, di fragile e profondamente umano. Quindi ecco perché anche quando il mondo è abbastanza riluttante, qualcuno continua a cercare qualcuno con cui stare. Quindi ecco, l'unità, la solidarietà, il contatto umano come qualcosa di rivoluzionario, più di mille slogan. Emma Ruth Rundle, Powerless.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

E chiudiamo questo pomeriggio alle 4, siamo nell'ultima parte, partendo da uno che a quanto pare continua ad avere qualcosa da dire sul futuro. Peter Gabriel, a 3 anni di distanza da I.O. Il prossimo 27 novembre arriverà via Rear World Virgin Music il suo 11° album in studio dal titolo O.I., quindi il contrario. È il progetto complementare al suo omonimo riflesso I.O. e sviluppa molti degli stessi temi. Per esempio il nostro rapporto con la natura, il trascorrere del tempo, la crescente influenza della tecnologia e soprattutto il nostro posto nel mondo. Peter Gabriel dice: cerco di capire quale sia il posto che occupi nella vita ed è di questo che scrivo molto. Una domanda abbastanza impegnativa per un martedì pomeriggio, ma ecco, Peter Gabriel ha evidentemente deciso di non occuparsi di cose più semplici, mi viene da dire. Le 13 tracce di O.A. attraversano tutta la sua tavolozza compositiva, testi immaginifici, grandi temi, paure, speranze, amore, gioia e naturalmente quel tipo di groove a cui ci è abituato. Peter Gabriel guarda proprio lì, dice che stiamo entrando in un periodo di transizione senza precedenti, probabilmente innescato da 3 grandi ondate, l'intelligenza artificiale, calcolo quantistico e interfaccia cervello-computer. E secondo lui gli artisti hanno il compito di guardare nella nebbia del futuro e, quando intravedono qualcosa, sollevare uno specchio. Peter Gabriel mette poi in discussione l'idea che l'uomo sia una creatura completamente autonoma, indipendente e padrona del proprio destino. Non lo siamo, siamo parte della natura, parte del tutto. Ecco, quando riconosciamo questa connessione, dice Peter Gabriel, possiamo muoverci al ritmo di musica, dare e ricevere amore, magari ritrovare anche un sorriso. Una visione piuttosto ottimista per Peter Gabriel. E se Peter Gabriel guarda verso il futuro, cari amici, Get Well Soon ha deciso di consultare direttamente i morti. Dopo il futuro, il gotico quindi, o meglio ecco, l'album gotico tra virgolette. Get Well Soon torna con un disco che parla anche questo di intelligenza artificiale, di comunicazione con i morti appunto, e di ciò che accade quando si chiede consiglio contemporaneamente al passato e al futuro, ai morti e ai non morti. Get Well Soon, Siansè, il nuovo album di Constantine Gropper, in uscita il 30 ottobre via Scarlet Beast Records, definito dallo stesso autore come l'album gotico sull'intelligenza artificiale, sulla comunicazione con i morti e su ciò che accade quando si chiede consiglio contemporaneamente al passato e al futuro. Il singolo Siri What Ruined the West cerca di andare a fondo nella questione, evocando personaggi storici tramite un'app chiamata Hello History. I personaggi sono George Orwell, Hannah Arendt, Karl Marx, Maria Antonietta, Gesù, Kurt Cobain, insomma, avrete capito l'andazzo. La conclusione qual è? Forse non si tratta tanto di avere troppo poco, quanto di avere troppo. Troppe informazioni, troppo consumo, troppe opinioni. Siri, What Ruined the West? Get Well Soon.

Siri, What Ruined the West? Cosa ha rovinato l'Occidente? I Get Well Soon ci pongono la domanda che tutti evitiamo e la risposta, sorprendentemente, è sempre la stessa. Abbiamo troppo. Troppe informazioni, troppe opinioni, troppe distrazioni, troppa gente che ti spiega qualcosa che non hai chiesto. E naturalmente qualcuno potrebbe dare la colpa al capitalismo o ai social media. Ma va. Sherlock, mi viene da dire. Ecco perché nel testo compare una quantità insolitamente elevata di parole che iniziano con over. E overdose probabilmente è la parola che manca. E dopo la seduta spiritica, il Postscriptum, i The Fall, una delle band più influenti della Gran Bretagna, chiude la sua storia con un ultimo album, un'appendice, una coda, un saluto, perché si sa anche le leggende hanno bisogno di un epilogo. Trattasi appunto dell'ultimo album in studio definitivo della band di Marky Smith, 9 brani inediti risalenti alla fase più tardiva del gruppo. Postscript è il titolo e mostra i The Fall nella loro versione più cruda e irrequieta, con l'umorismo caustico di Smith, le ripetizioni ipnotiche e l'energia frastagliata del post-punk. Un'aggiunta essenziale al catalogo unico dei The Fall, non esattamente musica d'aperitivo, mi viene da dire, ecco, ma del resto, se Marky Smith avesse voluto farvi stare comodi, è probabile che avrebbe fondato un'altra band. Ascoltiamo 30 Degrees e So Long, i The Fall.

30 Degrees e So Long dei The Fall, che ci salutano con un album che è un post-scriptum, appunto, un'appendice a una carriera che ha attraversato decenni, mode e generazioni. Marcus Smith se n'è andato nel 2018, ma la sua voce, quella, continua a ringhiare con questo post-punk che oggi sa più di un ricordo che una realtà. E chiudiamo la quarta ed ultima parte e la puntata con i Morphine, una band che non c'è più, un leader che se n'è andato durante un concerto in Italia e un album postumo che arriva a più di 20 anni di distanza. Perché si sa, la musica non muore mai, a volte aspetta solo il momento giusto per tornare. Cocoon è il titolo dell'album, un album, come dicevo, postumo che arriva il 4 dicembre via Partisan Records. Il leader Mark Sandman è deceduto nel 1999 durante un concerto a Palestrina, in Italia, appunto. La sua voce si sentirà ancora una volta quindi in questo disco, reso possibile dall'ex compagna Sabine Krejcik-Dakyan e dal produttore Paul Q. Caldery, che hanno ritrovato delle tracce incise nel 1998. 8 brani che compongono il 6° LP del gruppo. Il sassofonista Dana Colley ha contribuito ex nova 3 di essi. La title track Cocoon è il primo estratto con cui chiudiamo la puntata odierna. E ascoltare oggi una nuova canzone dei Morphine con la voce di Mark Sandman significa inevitabilmente fare i conti con una cosa piuttosto semplice: la musica può restare, le persone no. E forse è proprio questo il lato più crudele ma anche più bello di un disco postumo, una voce registrata quasi 30 anni fa che può tornare a parlarci oggi. E con i Morphine chiudiamo questa puntata di Pomeriggio Ore 4. Abbiamo parlato di futuro, di intelligenza artificiale, di morti, di non morti, di capitalismo, di Bowie, di Marcus Smith, di Peter Gabriel e di un mondo che sembra sempre più deciso, ecco, a diventare una sorta di seduta spiritica permanente. Ma almeno oggi abbiamo avuto una buona colonna sonora, quindi adesso potete tornare tranquillamente alla vostra vita, quella vera. Pomeriggio Ore 4 torna domani con il sottoscritto, la settimana prossima. Fino ad allora cercate di non farvi convincere che il futuro sia un miglioramento. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.